diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire? Da.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate. But shouldn't there be some kind of structure?

per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse. Le zone rosse.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat

0: rock legends John Cale and Chris Spedding.
1: Disco hit di quest'oggi è Giulia per Gianni Togni. Giulia.

0: Multi Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei avvantaggiato, sei condiviso.
3: Multi Talks è bellissimo.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale di Serabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al di Serabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Bisrabbia, via Gallinier 40, Avigliana, Torino.

Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori. Very simple.

chicken.

0: Il 5 luglio alle 4:30 nella splendida cornice del cortile di Radio Blackout.
1: Ma ci saranno 50 gradi.
0: Vi aspettiamo per l'evento più elegante dell'anno.
2: Ma come eleganti? Saremo sudati in canottiera.
0: Il Gran Galà de Putagé, con grandi ospiti e la musica dell'orchestra dal vivo.
1: Ah, non c'è un'orchestra, suonano Lucio e il suo stagista, bravi però.
0: E la consegna dei premi più importanti dopo i premi Oscar e il Telegatto, i prestigiosissimi Putagé d'Oro.
2: Ah, il Telegatto addirittura?
0: A seguire un ricco banchetto allietato da un trio d'archi.
1: No, veramente c'è la piola con le birrette, l'aperitivo e il DJ set del professor Sborrocco.
0: Gran Gala di Putagé, 5 luglio dalle 4:30, Blackout House.
3: Voi due, guardate che vi licenzio, eh!

0: piano, diciamo, di riscaldamento, e insomma lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi a rendere le trasmissioni vengano. Che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristle.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Throbbing

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il Padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.
1: Blackout.

Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
1: Incontri.
2: Dirette.
3: Laboratori.
1: Performance.
2: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
1: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: lo sai che Radio Blackout trasmette sui 105-250? Monfotti!
1: Che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org.

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimborso.

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno, è diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari.

0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati
1: che con la loro proposta qui ed ora sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescalsquat.it

56. 2. Whips cross. Please hold on. The bus is about to move.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Cinema Underground, speciale su Claudio Caligari.

0: Caro Presidente, caro Carlo Lizzani, tocca a te adesso leggere l'atto d'accusa di questo film di amore tossico.
1: Leggo l'atto d'accusa. Il gergo della droga, scrive da Venezia Alberto Farassino, è la prima cosa che colpisce quando si comincia a vedere Amore tossico di Claudio Caligari. Il film della rassegna Sisica che, come vuole la regola del gioco, si presenta come l'ultimo dei primi film sull'eroina, almeno in questo preciso momento in un ambiente definito, quello delle borgate romane. Più allarga il campo, continua Farassino sulla Repubblica, più il film appare vuoto, la borgata non ha una dimensione collettiva, la scena delle due vecchiette spacciatrici che tengono il barattolo dell'oro nella credenza insieme allo zucchero e al sale è più una gag che un'immagine della penetrazione a tutti i livelli dell'economia della droga. E di Pasolini rimane solo il brutto monumento all'idroscalo di Ostia, dove i due protagonisti vanno a farsi per la ventesima volta l'ultimo buco prima di provare a smettere, e naturalmente sarà l'ultimo davvero. In Amore tossico c'è serietà e oggettività, ma non c'è amore, quell'amore anche di filmare, che Pasolini non aveva bisogno di spararsi in vena.
2: Gira qui, che c'è il coso.
3: Chi c'è?
2: Ah, è Fruttarolo.
3: Ma sarà chiusa a quest'ora, no?
2: Ma che chiuso, dai, cammina, c'è!
3: Non ce vai, dai!
2: Non ce vai!
3: Dai, Maccio, sei più presentato!
2: No, c'è,
3: dai.
2: Non mi pia,
3: ma Maccio,
2: no! No, te dico, Cristo! Oddio!
4: Alla fine degli anni 70, inizio anni 80, nel passaggio di decennio tra i 70 e 80, cominciava la diffusione della droga pesante in Italia, con un ritardo più che decennale di 15 anni, non so bene, rispetto all'America, agli Stati Uniti. Quindi i giornali e i media in genere ne parlavano massicciamente. Normalmente usavano dei filtri abbastanza pietistici, dei filtri che tagliavano fuori un po' la fenomenologia della sostanza stessa, che sembrava inspiegabile perché la gente si drogasse. Non veniva spiegato che quella sostanza lì dava degli effetti molto forti e immediati, no? Cioè un piacere intenso, no? Tutto interno, no? Tutto dentro di sé, non fuori di sé. E quindi, siccome sia il sociologo Guido Blumir che io conoscevamo abbastanza quel mondo, lui perché aveva fatto un paio di libri, io perché avevo preparato un paio di documentari, uno l'avevo anche girato a Torino sulla prima diffusione dell'eroina proprio, abbiamo deciso di fare un film di fiction, cercando di mettere in scena proprio quella, la realtà della situazione che i media non facevano. Semplicemente questo è il punto di partenza.

0: Una volta acquisito il materiale, io ho scritto la prima pagina, un piccolo soggetto, e abbiamo cominciato a dire a questi ragazzi che ci mediavano che volevamo fare un film e non solo una ricerca. Cioè, cosa chiedevamo? Gli chiedevamo la consulenza, cioè loro facevano come dei professori super esperti, dicendo: quali cavolate ci sono scritte in questa pagina rispetto al mondo reale della droga nella periferia sottoproletaria romana post-pasoliniana? E loro ci dicevano, allora poi scriviamo 3 pagine, poi 10, poi 15 e via via, finché siamo arrivati alla prima versione della sceneggiatura.
1: Ha già sburtato un guagno da De Teresa. Ma non lo sappia assolutamente perché è a sinistra. Oh, hai visto D'Artagnan?
2: Stava qua prima.
3: Andava a piena birra.
2: Eccola, brigata che se ne stanno via. Oh, se devi via, datti una morte.
4: Oh,
3: D'Artagnan!
4: Corri!
3: Brigati!
1: Tacci di sto bastardo.
5: Cristo, madonna, aspetta che ritorni.
1: Aspettiamo sto cazzo, aspettiamo. Io telefoniamo.
2: Ma non c'è sta a casa.
1: È uguale, c'è sta la madre. Una masculina.
0: Beh, la scelta di prendere attori della strada, nel caso specifico non potevano essere che tossicodipendenti o ex tossicodipendenti, a parte che nessuno di questi era veramente un tossicodipendente di strada, nel senso duro, sarebbe stato impossibile girare il film. In qualche modo erano in parte tutti ex, no? È venuto da sé questa scelta, perché man mano che noi procedevamo nella ricerca di cui prima, no? Che dicevo prima, ci siamo accorti che era talmente particolare questo mondo, scoprivamo talmente tante determinazioni così specifiche, sia nei comportamenti, nei gesti, nel modo di parlare, che abbiamo capito che nessun attore di quelli che circolavano sul mercato italiano in quel momento sarebbe stato in grado di ridare questo mondo, a meno di fare una full immersion di più mesi dentro la situazione, un po' tipo atto studio. A quel punto mi è sembrato più semplice, dato che io conoscevo tantissimi di questi ragazzi ormai, decidere di fare il film con loro, che già conoscevano il segreto dei gesti, delle parole, di quello che bisognava fare. E anche se poi c'era il problema di scegliere ex tossicodipendenti che in qualche modo sapessero anche recitare, perché normalmente nel film loro non interpretano se stessi, questo è il fraintendimento alcuni hanno fatto vedendo il film. Loro a volte possono anche interpretare situazioni, fatti che sono successi a loro, ma dato che il film è una sceneggiatura elaborata con varie fonti eccetera, molto spesso recitano come un qualsiasi attore. Solo che le cose che recitano loro le conoscono.
2: Va via le spade, va. Ne vado a piacere quest'ora, un fregno, ne vado a piacere.

0: Questo film non si sarebbe potuto fare ed era giudicato un film che non sarebbe stato portato a conclusione, perché si pensava che noi, da pazzi totali, avevamo scritturato dei tossicodipendenti il giorno prima. Scusa, vuoi fare un film? E così non lo puoi fare. I ragazzi che hanno fatto il film seguivano l'operazione da un anno, di più forse, come ho detto prima, dalla prima pagina alla ultima versione della sceneggiatura, e quindi condividevano l'operazione, tra virgolette, politica di quel film. E questo è stato il modo in cui si è potuto farlo, se no non si poteva fare. Poi c'erano naturalmente anche tutti i personaggi secondari, c'è il rischio interno a questo tipo di persone che costituiva il cast, cioè c'è gente che è stata arrestata un attimo prima di girare, no? E quindi abbiamo dovuto nominare avvocati per tirarli fuori, gente che è stata arrestata e non siamo riusciti a tirar fuori, che abbiamo dovuto rifare scene, prendere dei sosia per fare dei piani, e poi complessivamente diciamo che si lavorava non moltissime ore al giorno, anche se il film è girato in circa un mese. Questa è la difficoltà, poi erano dal fatto che il budget era bassissimo, non era la difficoltà dei tossici, era la difficoltà dei pochissimi soldi che avevamo. Insomma, il film è girato con 4 lire veramente.
1: Dos'anna ma spertusa venazza?
0: Facendo un film sull'eroina sorse subito il problema immediato: se mettavamo in scena, no? Il momento in cui il tossicodipendente si inietta in vena l'eroina, come lo mettavamo in scena, no? Se in campo lunghissimo oppure con piani più ravvicinati. E quindi poi scegliendo questa seconda ipotesi, perché con la prima ci sentivamo troppo ipocriti, no? E tutti ci sarebbero venuti dietro, perché in fondo facciamo un film, ma non si vedeva niente, si poteva consumare con tutta tranquillità, cosa che invece non si può fare con Amore tossico. Sorgeva però anche il problema a quel punto di cosa si devono iniettare, dato che non si potevano iniettare eroina, perché noi prima siamo andati a parlare con pezzi di 90 della magistratura, dicendo cosa succede, cosa dobbiamo fare, e ci hanno detto che assolutamente non poteva circolare droga su sé. Loro, anche se erano drogati in quel momento e si facevano di eroina, non dovevano farsi mentre venivano ripresi in inquadrature che andavano al film. Questo è stato difficile convincerlo, soprattutto è stato difficile convincerli a farsi delle iniezioni in vena di sostanze neutre o addirittura disintossicanti, perché per esempio quando c'è l'iniezione che deve mimare il brown sugar e quindi è marroncina, il medico che seguiva il film suggerì una sostanza che non ricordo, un medicinale che non ricordo più, che in realtà era un epatoprotettore, un disintossicante.

Ma il film è stato a Venezia nel 1983, però è stato in una sezione marginale perché noi eravamo troppo scandalosi, no? Cioè, facevamo scandalo, mi ricordo cos'era, i francesi dissero, ma un festival che ha paura degli scandali ha paura anche del cinema, ma questi stava iniziando un'altra era di conformismo, no? Quindi abbiamo beccato questa coda qui. Comunque suscitò un inferno il film, mi ricordo, secondo che di cinema, i film italiani che impattarono sono La nave va, Amore tossico.

La presenza di quei flashback nel sottofinale del film, nel momento di massima drammaticità, quando la ragazza sta male, forse morirà, e mi è sembrato che con un meccanismo mentale il protagonista ricordasse, al contrario, un meccanismo contrario, ricordasse invece gli inizi felici, no? Ho sembrato che fosse credibile una cosa del genere, e tutto questo costituisce anche una specie di paradigma della diffusione della droga in Italia, che è cominciata in modo tutto sommato vitalistico con la diffusione dell'anfetamina, almeno qui nell'ambiente concreto dove abbiamo ambientato il film. Non è cominciata con l'eroina, ma con sostanze di segno opposto, come l'anfetamina prima, la cocaina, eccetera, e successivamente l'eroina. E quindi con varie stazioni lui percorre un po' la storia che poi l'ha portato a quella situazione drammatica dove sta in quel pronto soccorso. E quindi c'è l'anfetamina, la giostra, le cose, come se andiamo a mille, spacchiamo, no? Con un contrasto violentissimo con la situazione che sta vivendo.

Sì, ci sono come tutti i film, c'è la possibilità che alcune scene non vengano fatte, poi bisogna vedere perché non vengono fatte. In questo film manca tutta la parte del carcere. Non lo so perché manca, se è stata una cosa voluta di censura preventiva, perché è francamente strano, nel senso che era l'unica scenografia, intervento scenografico fatto nel carcere minorile, e tutti i lavori erano fatti e non si è mai andati, veniva sempre posticipata. Era una scena molto drammatica dell'arresto del protagonista, che poi passava una notte con altri tossici, arrivava un tossico in stato di astinenza e stava male, non venivano soccorsi, e questo ragazzo all'alba si impiccava. Era presa una storia vera, successa e raccontata nei dettagli da persone che erano state carcerate insieme, no? All'alba questo lo trovavano impiccato, allora gridavano ancora di più. Per tutto il risultato arrivava una squadretta di secondini con i fazzoletti addosso sulla faccia, prelevava il protagonista che protestava, lo portava in una cella cosiddetta liscia perché non c'è dentro niente, lo massacrava di botte. Naturalmente questo era abbastanza spiacevole per il sistema, raccontare questo non so come mai non si è mai girata. Così ho dovuto buttare tutte le scene di montaggio parallelo che non stavano più in piedi, perché quello era il culmine della scena di galera. Prima c'era l'arrivo dentro Regina Celi e poi la circolazione dell'eroina dentro il carcere e poi quella notte che chiudeva. In mezzo, di volta in volta, c'era un montaggio parallelo degli altri ragazzi del gruppo che erano rimasti fuori.

0: secondo te qual è l'effetto che vorreste che lo spettatore avesse da quella visione del tuo film?
1: Credo di aver fatto il primo discorso su come funziona il meccanismo della droga in Italia, che è diverso a seconda degli ambienti. A me interessava particolarmente mettere in scena la tragedia storica che ha investito tutte le grandi periferie urbane, le borgate romane che sono al fine stanno per tutte le periferie urbane, dove la droga è l'unico consumo sostanzialmente concesso, che è diverso dall'uso della droga tra altri consumi in zone sociali più alte, ad esempio. Noi non avevamo il partito preso di usare personaggi reali, però abbiamo capito che per usare attori veri occorreva avere Bob De Niro o molti Bob De Niro che in Italia non esistono, cioè che avrebbero dovuto immergersi in questa realtà per scoprire il segreto dei gesti e delle parole.
2: Per Elisa, guardi le vetrine, non ti stanchi mai.

0: vivere, senza di lei ti manca l'aria. Fingere, fingere, fingere, non sai più fingere, lei ti ha rubato, rubato anche la dignità.
1: Oh, ma che so quelle luci laggiù?
0: E le luci da ribalta, come ribalti è sempre uguale.

0: 9:06 di questo venerdì 3 luglio, bentornati e bentornate all'ascolto dell'info di Radio Blackout, sempre qui, sintonizzati e sintonizzate sui 105,2 e 50, le libere frequenze dell'etere torinese. Ancora questi sono gli ultimi scampoli delle mattinate informative di Radio Blackout, visto che insomma tra poco si darà la dolce transizione verso l'agosto torinese, ma prima diciamo di precipitare nella pausa estiva dell'informazione anche di diversi altri programmi di Radio Blackout, vi ricordiamo che ci sarà ancora tempo per ascoltare ed approfondire i nostri contenuti, in particolare durante le date del Festival Alta Felicità 23, 24, 25 luglio a Venaus in Valsusa, in cui come tutti gli anni troverete la distro e lo studio mobile di Radio Blackout. Quindi raggiungeteci a Venaus mentre aspettiamo l'Alta Felicità e l'estate di lotta. Noi vi ricordiamo i nostri numeri di telefono per entrare in contatto con noi e come al solito scriverci, chiamarci, mandarci messaggi e notizie.
1: Vi ricordiamo i nostri contatti 346-66-73-263 per tutti i tipi di messaggistica, 011-2495-669 per chiamate sul fisso e chiamate in diretta, e poi vi ricordiamo naturalmente il nostro sito www.radioblackout.org, dove potete ascoltarci in streaming o recuperare tutto quello che vi siete persi durante le settimane precedenti. E vi ricordiamo anche il canale Telegram di Radio Blackout, dove potete recuperare i podcast dell'info, Radio Blackout 105.250. E facciamo subito un secondo di musica, poi partiamo con un po' di lettura dei titoli di giornale.

Bentornati e bentornate all'ascolto dell'info del venerdì mattina, stamattina tappetino musicale a cura della Funky Family, anni 90, marsigliesi.

E dopo questo piccolo stacchetto musicale all'inizio dell'info, arriviamo con la consueta lettura dei titoli. Parto io con La Stampa, il solito quotidiano che, come vi diciamo spesso, compriamo noi così che non dobbiate farlo voi. La Stampa apre con le notizie, con tre notizie in prima pagina. In taglio alto l'argomento principale è il caldo e ci sono cattive ma prevedibilissime notizie. La Stampa titola: caldo, Torino capitale, a giugno 9 gradi in più, record di morti più 35%. Leggiamo solo qualche scampolo dall'articolo in prima pagina perché ci sembra abbastanza preoccupante. Uno tsunami di calore con picchi record di oltre 7 gradi sopra la media in molte zone del paese e di più 9 a Torino, che in città ha portato nell'ultima decade di giugno un più 35% di morti rispetto a quelli attesi nel periodo, anche se dopo aver fornito i dati il Ministero della Salute prova a gettare acqua sul fuoco affermando che nelle altre città non c'è stato alcun aumento della mortalità per il caldo e che i dati torinesi sono ancora provvisori e destinati a scendere nei prossimi giorni. Insomma, questo è il bilancio drammatico delle ultime 3 settimane di fuoco che si sono abbattute su Torino e sull'Italia, quello che insomma da tante parti e anche dai giornali è stata descritta insomma per settimane come una semplice curiosità climatica, un evento di carattere eccezionale, invece si conferma parte, insomma, di un trend di riscaldamento e di cambio climatico che sempre di più sta facendo sentire i suoi effetti e persino il Ministero della Salute è costretto a riconoscere l'aumento abbastanza impressionante della mortalità, quantomeno a Torino. Il secondo titolo della Stampa riguarda le spese per la difesa e si apre con una citazione di Metsola, che è la presidentessa del Parlamento europeo, intervistato dalla Stampa. La frase che la Stampa sceglie per titolare questo articolo è: difesa va speso di più. Insomma, già ci possiamo immaginare. Vi potete immaginare, noi abbiamo appena letto l'articolo, insomma, i contenuti dell'intervista alla presidentessa del Parlamento europeo. Non vi sbagliate, si tratta, diciamo, della accorata richiesta all'Italia di alzare ancora la spesa per la difesa all'interno del rapporto con il PIL. Significativamente, diverse pagine della Stampa, ma su questo ci torneremo tra pochi minuti, ci danno notizia del fatto che, insomma, come era del tutto prevedibile, il ministro Crosetto, il ministro della Difesa Crosetto, si sta a tutti gli effetti adeguando alla prescrizione dell'aumento del budget riservato alla difesa e al riarmo. Quindi, diciamo, nonostante le richieste di Metsola, in realtà questo è un processo che si sta già dando all'interno dell'Unione Europea. Su questo, appunto, torneremo tra pochissimo con leggendo, insomma, sia l'articolo, l'intervista alla Presidente del Parlamento europeo, che invece la panoramica che ci presenta che ci presenta la Stampa, insomma, sull'aumento delle spese per la difesa.

0: E invece passiamo al manifesto che dedica molto spazio a il titolo principale: stop al televoto. I rappresentanti dell'opposizione si dimettono dalla commissione di vigilanza bloccata per quasi 2 anni dalla destra perché voleva imporre un proprio nome alla presidenza Rai. La mossa della minoranza alla vigilia della presentazione dei palinsesti targati Meloni per provare ad arginare l'ingordigia della premier piglia tutto in vista delle elezioni. Questo è un tema a cui il manifesto dedica anche le prime 2 pagine interne e su cui diciamo così un po' su le diatribe nella gestione delle quote televisive fra maggioranza e opposizione. E invece da citare per gli altri articoli in prima pagina un titolo, il secondo titolo solito del manifesto: Kiev brucia, l'attacco peggiore di sempre, 25 morti accertati nella notte di giovedì, 90 feriti, si scava fra le macerie. A proposito di questo, non entriamo adesso nei dettagli della questione, anche perché avremo una diretta con Dall'Aglio.
1: Sì, avremo con noi Francesco Dall'Aglio, su cui faremo proprio il punto.
0: Ci spiegherà un po', entreremo nel merito di quanto sta succedendo. Mi limito ancora a segnalare che dalla prima pagina c'è un'intervista a Maia. Resisto nella gabbia dell'isolamento, di cui magari più tardi vi leggeremo qualche estratto, che comunque vi consigliamo e vi segnaliamo.

0: Tutto lo son sinonimi.
1: Sì, approfittiamo diciamo dell'assist fornito dall'aver ricordato dal manifesto che ricorda insomma le condizioni di detenzione di Maya T nelle galere ungheresi per mandare un

0: Ed è quindi il momento di riaprire la stampa e di fare qualche approfondimento su quello che vi novieravamo poco fa. Andiamo un po' a volo d'aquila sulla questione degli investimenti nella difesa. Pagina 8 della stampa, il titolo è: addio al carro italo-tedesco, più droni e jet, così cambia la difesa senza i fondi europei. Ma ancora prima di andare a leggere questo articolo, cogliamo spunto da un messaggio che ci arriva qui al 346-66-73-263 da parte di un'ascoltatrice che tra l'altro salutiamo calorosamente, che ci dice: sempre un'emozione notav svegliarsi il 3 luglio mattina. Effettivamente sì, noi ci eravamo scordati l'anniversario, gravissima mancanza da parte nostra. Effettivamente adesso vediamo se riusciamo con un po' di ricerca ad organizzare un piccolo throwback. Mi piacerebbe provare a ritrovare qualche articolo di quei giorni, tra poco ce lo cerchiamo. Insomma, comunque, per chi non se lo ricordasse o per chi fosse di una generazione un po' più giovane, 3 luglio 2011, insomma, assedio al cantiere di Chiomonte, al da poco stabilito cantiere, diciamo, tra Giaglione e Chiomonte, nell'area della Maddalena.
1: Dopo lo sgombro, sì, della Maddalena.
0: Dopo lo sgombro della Maddalena, insomma, cortei oceanici, 11 ore di assedio alla polizia. Insomma, questa è una giornata abbastanza storica, insomma, sia per il movimento Notav che per la generazione, insomma, la generazione dell'Onda, la generazione del 2010-2011, che poi ha continuato a frequentare la valle, a lottare in valle. Proprio a proposito di Val di Susa, ancora un altro assist. Vi ricordiamo di rimanere sintonizzati e sintonizzate sui 105-250, perché oggi faremo anche un breve aggiornamento all'info con una compagna del collettivo di lotta popolare di Bussoleno, e ripercorreremo gli appuntamenti di quest'estate, che tra appunto il Festival dell'Alta Felicità e appunto vari altri campeggi e appuntamenti di lotta, insomma, si presenta come un'estate nota abbastanza fitta.

bisogno di volere per vivere. Dopo questo momento nostalgico sul 3 luglio, ancora molta grazie a Sisa che ci ha ricordato questa data. Torniamo al nostro business, anzi al business del Ministero della Difesa. Leggiamo da pagina 8 della Stampa: il governo continua a rimandare l'accesso ai fondi europei SAFE per la difesa e lo fa perché è sempre più convinto di non volerli prendere. Detta insomma così, presentata così, sembra diciamo un'inversione di tendenza.

rispetto all'andazzo degli ultimi mesi, che invece aveva aumentato drasticamente i soldi investiti in armamenti. Ma ci pensa subito l'articolo a smentirci, perché la questione non è tanto non spendere, tagliare la spesa per la difesa, anzi è aumentarla, ma è aumentarla senza essere dipendenti dall'Europa, e quindi il governo italiano sta pensando di emettere titoli di Stato per finanziare l'aumento di budget previsto dagli accordi con la NATO. Quest'anno abbiamo già fatto per la difesa un bel buco. L'anno prossimo, insomma il 2027, ci aspettiamo di arrivare a una spesa totale di 7 miliardi di euro, non 7 miliardi di euro in spesa militare totale, bensì 7 miliardi di euro in più rispetto a quanto era già stato speso negli anni scorsi. Questo appunto tolto il finanziamento di 15 miliardi che potrebbe essere preso dall'Unione Europea. Nel frattempo, insomma, continua il tentativo di riarmo autarchico, in particolar modo, insomma, sempre più centrale, ma che cosa ve lo diciamo a fare, la ditta Leonardo. In particolare Leonardo sta vivendo un'espansione abbastanza importante nel settore dei droni e dei velivoli senza pilota, dove sta facendo tandem con la turca, la società turca Baykar Technologies. La Baykar, insomma, è una delle società che ha prodotto i droni più alcuni tra i modelli di droni più importanti e più significativi negli ultimi tempi, ed anche più centrali all'interno, diciamo, delle guerre che stanno insanguinando sia l'Ucraina che il Kurdistan e la regione medio orientale in generale.

prima di entrare, diciamo, all'interno del manifesto e un po' di rassegna stampa internazionale, diamo a spot, diciamo, qualche notizia che riguarda sia Torino che diciamo l'Italia più in generale. Prima di tutto, insomma, la stampa ci informa che, scusate, mi viene da ridere perché, diciamo, il venerdì abbiamo seguito abbastanza la vicenda, questa vicenda, stiamo parlando della linea 2 della metro, che, insomma, dopo anni di roboanti promesse aveva visto l'avvio dei cantieri, diciamo la fase di avvio dei cantieri era stata però seguita da una serie di graduali inceppamenti che non facevano presagire niente di buono, e adesso gli inceppamenti sono arrivati ad un abbastanza classico capolinea per quanto quando si parla, insomma, di opere pubbliche in Italia. Pagina 40 della stampa: metro 1 verso Rivoli, gara da rifare, Lo Russo chiede 30 milioni a Roma. Dopo mesi di lavori a metà, ora è ufficiale, il tribunale respinge il concordato della ditta ICI e la ditta adesso apre la procedura di fallimento. Stop definitivo ai cantieri per le nuove stazioni. Necessario un nuovo appalto, ma i costi sono raddoppiati. Insomma, come probabilmente avrete capito, la ditta che aveva vinto l'appalto per estendere la linea 1 della metro fino a Rivoli, niente, ha fatto fallimento e diciamo il cantiere lungo 3,4 chilometri che doveva coprire 4 nuove fermate e che era stato aperto nel 2019 è completamente fermo, quindi serve una nuova gara, solo che per aprire una nuova gara servono dei soldi e oltretutto c'è stato anche un raddoppio, insomma un aumento significativo che sfiora il raddoppio delle materie prime. Quindi, insomma, la situazione non è per niente rosea e nel frattempo, insomma, il Piemonte e la città di Torino si riempiono di un altro cantiere fermo per tempo indefinito.

Leggiamo adesso giusto due passaggi così per darvi un'idea e poi vi diciamo, consigliamo di andarvela a recuperare l'intervista di Maya T, resisto nella gabbia dell'isolamento, chiusa nel carcere ungherese da 2 anni, vive in cella senza socialità, è un sistema disumano che impedisce forme minime di sostegno reciproco. Andiamo a riprendere giusto un paio di risposte che sono comunque molto lunghe e articolate. Come va? Sono davvero molto tese. È strano essere qui adesso con te e con tutte queste persone, mentre solo 10 minuti fa ero in cella. È da 25 ore che non parlo con nessuno, però sono felice di avere un attimo per aprirmi, parlare, anche se è difficile esprimere come mi sento e come sto.

E poi viene chiesto come sta andando nel periodo fra febbraio in cui è stata annunciata la sentenza di 8 anni a oggi. Sapevo che non sarei potuto tornare a casa dopo il verdetto, ma questo periodo ha segnato la fine di una tappa. È stato un incubo essere in tribunale quel giorno, ma allo stesso tempo sentivo la forza della mia famiglia, amiche e amici. Era molto bello sentire il supporto, la solidarietà di persone, però ero immersi nella realtà di una profonda ingiustizia orchestrata da un sistema la cui volontà è distruggere e sopprimere. Potevo solo stare seduto lì con le manette e con tanti occhi addosso. Mi sono sentito intrappolato e non avevo la possibilità di esistere come essere umano. Facciamo un salto in avanti rispetto a quanto viene detto, e vengono chieste quali sono le aspettative e le speranze. Mi aspetto un'estate caldissima fatta di attese. So che devono passare altri mesi fino alle prossime udienze che inizieranno in autunno e voglio essere preparato. Nel frattempo scrivo molto. Ho ricevuto una macchina da scrivere, ci è voluto un anno perché accettassero questa richiesta. Sono seduto 23 ore nella cella davanti alla scrivania. Posso solo leggere e scrivere, perciò sono molto felice di questo cambiamento. Un ultimo passaggio che vi lasciamo: che cosa significa resistenza in questo periodo? Resistere significa difendere la nostra volontà di vivere, la nostra volontà di condividere e di difendere i nostri spazi, anche se falliamo in questo tentativo. Resistere significa avere la possibilità di amare perché ci è concesso esistere in libertà. Resistere significa poter agire insieme, essere in grado di supportarci a vicenda quando è necessario. Per me la resistenza significa unire le forze senza togliere nulla agli altri, senza reprimere o sfruttare nessuno. Significa non perdere la speranza e rendersi conto che anche le situazioni più difficili possono cambiare.

0: 9:44, piccolo stacco musicale, sempre selezioni marsigliesi questa mattina, tra poco cambiamo, non abbiate paura, ma siamo arrivati alle all'ora della nostra prima diretta. Ve l'avevamo parzialmente introdotta mentre facevamo la rassegna stampa, insomma dovremmo avere con noi Francesco Dall'Aglio. Francesco è ricercatore presso l'Istituto di Studi Storici dell'Accademia delle Scienze di Sofia. Buongiorno Francesco, ci senti?
1: Buongiorno, vi sento benissimo, buongiorno.
0: Allora, buongiorno a te. Allora, con Francesco noi vogliamo fare un po' il punto, diciamo, su quello che sta succedendo in Ucraina. Partiamo da un articolo del Manifesto di questa mattina che ci informa di quello che è a tutti gli effetti su tutti i giornali negli ultimi giorni, cioè un massiccio attacco missilistico russo su Kiev, diciamo all'interno di un'estate, insomma, di abbastanza di scaramucce, almeno per quanto riguarda, diciamo, a livello di bombardamenti aerei su Kiev e sull'Ucraina. Adesso, insomma, si sembra andare verso una recrudescenza del conflitto, anche perché, insomma, come anche ci informano abbastanza spesso i media italiani, anche con toni abbastanza trionfalistici, sembra che l'Ucraina stia riuscendo a mettere a segno una serie di colpi abbastanza significativi, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture energetiche e l'approvvigionamento, insomma, di carburante in Russia. Allora Francesco, io innanzitutto ti chiederei un po' un aggiornamento su questi scambi di fuoco incrociato delle ultime settimane, anche un po' una valutazione, insomma, sullo stato generale del conflitto in Ucraina.
1: Allora, sì, sono entrambe cose vere, nel senso, ovviamente sugli attacchi russi a Kiev abbiamo molta più partecipazione mediatica, diciamo così, nel senso sono cose che vengono molto rappresentate, molto propagandate, perché appunto sono attacchi a una città. Ovviamente ci si sofferma sul numero, ovviamente, di vittime civili, purtroppo, e non però sui bersagli che vengono realmente colpiti. La rappresentazione è sempre la stessa, ovvero sia di colpi sparati più o meno a caso per rabbia, di impotenza, di non poter fare quello che invece fanno gli ucraini, ovvero sia colpire con abilità chirurgica. In realtà non è esattamente così, nel senso che ieri è stato probabilmente su Kiev il più grande attacco che ci sia stato finora. Sono stati lanciati, lascia stare i droni, sui quali non c'è numero, nel senso non è che fossero infiniti ovviamente, nel senso che non si è riusciti a contarli, ma sono stati lanciati, dovrebbero essere tra i vari tipi di missile, tra cruise e balistici, 84. Di questi 84, anche se naturalmente l'antiaereo ucraina ha rivendicato percentuali di abbattimento significative, in realtà ne sono stati abbattuti molto pochi, perché non è poi difficilissimo fare un calcolo reale di quello che accade. Ci sono degli OSINT che mappano missile per missile e chiaramente, insomma, ne sono andati a segno parecchi. E se facciamo il calcolo, il rapporto missili arrivati a segno e vittime civili, vediamo che è abbastanza ovvio che lo scopo di questi missili non è fare vittime civili, perché 21 mi pare siano, purtroppo, e per 60 e passa missili arrivati a segno, insomma, sarebbe davvero una percentuale ridicolmente bassa. Sono state colpite invece una quantità molto grande di installazioni militari, di installazioni energetiche, e sono stati colpiti due hotel, bersaglio apparentemente strano, che probabilmente ci lascia pensare che all'interno degli hotel, uno dei due era, si sa, è noto che fosse utilizzato da volontari stranieri, diciamo così, l'altro evidentemente forse anche quello. Il racconto è questo, cioè il racconto è armi sempre più perfezionate ucraine che colpiscono sempre più in profondità nel territorio russo, cosa sicuramente vera, creando danni quasi, diciamo, irrisolvibili, mentre invece appunto gli attacchi russi sono casuali, randomici e destinati soltanto all'uccisione di civili. Non si tiene conto però di una cosa invece, cioè che questo tentativo di smantellamento della logistica vicino al fronte, lasciata agli attacchi alle raffinerie, appunto quelli in profondità nel territorio, un'altra cosa della quale si discuteva era il fatto che l'Ucraina sta cercando sostanzialmente di isolare la Crimea, in che modo? Colpendo il materiale, camion, autobotti eccetera, che viene trasportato sull'M14, che è l'autostrada che taglia i territori occupati, no? Che collega praticamente la Crimea al Donbass e alla Russia. Questa cosa è vera, cioè nel senso effettivamente la logistica sull'M14 è molto complessa al momento, però non si tiene conto del fatto che la Russia sta facendo esattamente lo stesso sulle strade e sulle autostrade ucraine a ridosso del fronte. Questa cosa non è mai stata raccontata, questo è interessante evidentemente. Noi insomma sappiamo che fin dall'inizio del conflitto abbiamo avuto una rappresentazione mediatica estremamente sbilanciata, non solo dal punto di vista della, diciamo così, del tifo, ecco, cioè del sostegno che viene dato a una delle due parti, che è forse anche abbastanza ovvio, diciamo, ma dal punto di vista di quello proprio che viene raccontato. E questa cosa chiaramente fa sì che chi si informi soltanto sul mainstream, chiamiamolo così, o sui legacy media, abbia effettivamente una rappresentazione del conflitto in questo momento che è del tutto a favore dell'Ucraina, perché i russi non avanzano sul campo, anche se in realtà lo fanno, questa cosa non viene raccontata.
0: Sì, diciamo che ci sono delle ammissioni che insomma sempre su questa retorica secondo cui i russi perdono numero infinito di uomini per numero minuscolo di chilometri, insomma un po' la narrazione
1: questo,
0: questa qua.
1: La rappresentazione poi è questa nel momento in cui tu comunque poi devi ammettere, perché insomma se prima si combatte in una città e all'improvviso il mese dopo se ne combatte in un'altra che sta alle spalle di quella città, beh evidentemente la città di prima l'hai persa. E quindi chiaramente per giustificare questa perdita devi dire che sì, certo, la città è stata perduta, però a parte chiaramente non aveva nessun valore strategico, mentre invece prima lo era, vabbè, questo è un altro discorso, però per prenderla i russi hanno avuto delle perdite spaventose. Adesso sta circolando una nuova cifra che non è più del numero dei russi morti, ma è il fatto che praticamente una volta che il soldato russo arriva al fronte ha 25-30 minuti di vita, poi muore immediatamente e non si capisce poi che succeda, chiaramente, cioè se viene poi sostituito nell'immediato o se sono dei numeri semplicemente senza senso. Questo è veramente un numero senza senso, come senza senso è il numero delle perdite russo che viene dato. Adesso invece è stato dato finalmente per la prima volta dal New York Times un numero delle vittime militari ucraine che è ridicolmente basso per come sta andando il conflitto, 100, mi ricordo se 115 o 150, però sempre dicendo che il numero di quelle russe invece è più o meno 10 volte tanto. Ora un ratio fisso di perdite 1 a 10 in una guerra è roba da conflitto coloniale sostanzialmente, cioè diciamo le cose come stanno, cioè è roba da esercito che ha le mitragliatrici mentre i nativi hanno le lance, e la cosa è palesemente sbilanciata e va, ripeto, tutta sempre nella direzione del rappresentare questo conflitto come in un modo o nell'altro un conflitto che avrà successo, perché o riuscirai appunto a vincere infliggendo alla Russia perdite e danni notevolissimi, quindi anche se alla fine si farà una pace di qualche tipo, ci saranno delle concessioni territoriali eccetera eccetera, alla fine comunque il conflitto sarà stato vinto dall'Ucraina, quindi da noi ovviamente, perché poi alla fine girala e voltala la questione non è tanto vince l'Ucraina, la questione ovviamente vinciamo noi che sosteniamo l'Ucraina. È una rappresentazione veramente, devo dirti la verità, ormai sta diventando parodistica, però lo è sempre stata. In fondo è sempre stata dal primo giorno del conflitto è stata proprio violentemente sbilanciata e La cosa impressionante è che la dice lunga sulla, secondo me, sulla reale autonomia del sistema mediatico, non solo italiano ma proprio occidentale, e questa cosa è stata fatta senza, praticamente senza eccezioni, da tutto il sistema mediatico, tranne appunto ogni tanto qualche giornale, ogni tanto qualche articolo, ma sempre cose molto, molto sporadiche. E questa è una cosa assolutamente preoccupante, anche perché il modo di capire meglio come va questo conflitto assolutamente esiste, e non è certamente quello di sostituire come informativa il Ministero della Difesa ucraina con quello russo, ovviamente, perché anche là non è che il Ministero della Difesa russo ti dica le cose come stanno o sia una fonte attendibile, ovviamente. Però se si fa un confronto tra lo spazio mediatico ucraino, in ucraino, per gli ucraini, e lo spazio mediatico filo-ucraino, cioè gli ucraini o gli amici degli ucraini che twittano, bloggano e parlano in inglese, quindi per il pubblico estero, per gli sponsor, diciamo così, questi sono due spazi mediatici completamente diversi. Nello spazio mediatico ucraino, per gli ucraini, tutto quello che succede, dalle mobilitazioni forzate, dalle difficoltà logistiche, dalle difficoltà di approvvigionamento, dalle difficoltà a tenere il fronte, eccetera, eccetera, viene discusso quasi allo spasimo. Quindi se qualcuno appunto facesse lo sforzo di, tra l'altro adesso insomma capirai, YouTube ti sottotitola in automatico, quindi non è più che ma io non parlo nessuna lingua, adesso veramente con le traduzioni automatiche puoi avere, certo non è una fedeltà al 100%, però puoi avere accesso a una quantità di fonti enorme. Se qualcuno leggesse i giornalisti ucraini e non quelli filo ucraini, avrebbe una rappresentazione del conflitto molto diversa e molto più in linea con la realtà dei fatti. Ti dico solo una cosa: il famoso bombardamento del dormitorio scolastico a Starobelsk in Russia, no? Che poi nel nostro spazio mediatico non si è minimamente discusso, è stato istantaneamente censurato perché appunto non rientra nel discorso dei colpi ucraini che vanno sempre a segno e che ovviamente non fanno mai vittime civili, è stato invece più che lungamente discusso nello spazio mediatico ucraino con due schieramenti abbastanza ben delineati. Uno che diceva, a noi che ce ne importa, anche se sono morti sono russi, quindi bene così, e le altre che dicevano no, assolutamente, queste non sono... Se ci mettiamo a fare queste cose non ne usciamo più dal conflitto. Questa cosa per esempio in Occidente non è stata minimamente riportata.
0: Certo, su questo parzialmente su questo diciamo ti faccio un'altra domanda che ci arriva qui al 3466673263, sì, da parte di un ascoltatore e anche un redattore diciamo dell'info della radio, che chiede: Putin sta subendo pressioni per un'escalation da parte di settori nazionalisti anche a causa del coinvolgimento sempre più evidente dei paesi NATO nella catena di produzione degli armamenti ucraini? Questa appunto insomma è la domanda che insomma ci sembra abbastanza interessante, nei termini in cui magari ci permette anche di tratteggiare, ti permette anche di tratteggiare insomma un quadro rispetto a diciamo il frastagliamento anche dell'opinione pubblica piuttosto che delle diverse manovre dei settori politici russi, che invece, sempre riprendendo insomma questo discorso che stavamo facendo, che stavi facendo sui livelli di informazione, vengono sempre in qualche modo presentati come o monoliticamente diciamo fedeli a Putin, oppure insomma proni sempre un po' sulla sponda di una insubordinazione che però non riesce mai a diventare diciamo insubordinazione aperta. Questa è un po' la narrazione che si dà sui media italiani, sui media occidentali, insomma dell'opinione pubblica e di alcuni settori russi, insomma. Quindi la domanda è un pochino questa, diciamo, come si stia muovendo in risposta all'evidente sostegno diciamo europeo e NATO agli armamenti, anche a queste operazioni diciamo a lungo raggio ucraine, come si stia muovendo l'establishment e i vari settori politici intorno al presidente russo.
1: Allora sì, uno degli obiettivi di questa campagna di bombardamenti che riduce la quantità di benzina a disposizione sul mercato civile, isola la Crimea, rovina la stagione turistica, eccetera, eccetera, è anche quello di creare malcontento nella popolazione russa. Come dicevi tu, la popolazione russa, l'establishment russo sono rappresentati sempre con questa doppia faccia, che poi è una caratteristica della propaganda, no? L'esercito russo è assolutamente incapace, trattino, l'esercito russo è straordinariamente potente. Cioè, bisogna sempre centrare entrambi i lati, e il popolo russo e la politica russa vicino Putin viene sempre rappresentata come contemporaneamente assolutamente incapace e non interessato a qualsiasi tipo di ridiscussione della politica che è lasciata in toto a Putin sempre per qualunque cosa, e contemporaneamente sempre pronto alla rivolta totale e assoluta. Quindi il povero Putin viene rappresentato o come uno che guida il paese e non cade foglia senza che Putin non voglia in tutto il territorio, o al contrario come un tiranno terrorizzato nascosto nel bunker perché sa che è lì pronto per essere eliminato. Lasciamo perdere che entrambe le rappresentazioni sono piuttosto esagerate e soprattutto non possono stare insieme, perché delle due devi sceglierne l'una. Non soltanto Putin è soggetto a pressioni da parte dell'opinione pubblica e di altri settori della leadership russa, basta pensare per esempio a Medvedev o Lavrov, che sono ovviamente ormai identificabili col partito dei falchi, ma soprattutto è in generale l'establishment russo che sta cominciando a ricalcolare quello che è stato il calcolo che finora l'ha guidato, ovvero sia che certamente la guerra non era desiderabile assolutamente, però contemporaneamente c'è la speranza che il conflitto finirà o con un accordo o con una capitolazione ucraina, e dopo l'Europa, gli Stati Uniti, l'Occidente, diciamo così, tornerà a essere un attore razionale, si renderà conto che fare affari con la Russia è nel suo primo vantaggio, chiaramente per la questione energetica, per la questione delle materie prime, ma anche per la questione della vendita di tecnologie e della Russia come grande mercato per i prodotti occidentali, e quindi con qualche tensione, sicuramente con qualche, ma si tornerà più o meno allo status quo di prima del conflitto. Ecco, questa idea sta venendo abbandonata da parte della leadership russa. Uno dirà: accidenti, ci avete messo quasi 5 anni. E vabbè, ma è chiaro che la speranza era proprio quella di portare il conflitto in questo modo, no? Cioè la speranza è quella di tornare a fare affari con l'Occidente. E il momento in cui però non passa giorno senza che lascia stare adesso i ministri degli esteri dell'Estonia o del Belgio, ma senza che le grandi autorità europee e della NATO non dicono che l'ultimo Rutte, per esempio, non dicono che, insomma, ormai è chiaro, la Russia resterà un nemico strategico dell'Europa per i decenni a venire, dice vabbè, allora a questo punto, insomma, a questo punto quindi che facciamo degli europei? Perché se gli ucraini possono colpire in profondità il territorio russo grazie alle tecnologie e soprattutto all'intelligence occidentale, la Russia non può colpire il territorio dei paesi europei perché sono nella NATO, chiaramente. E quindi se anche, per esempio, una delle cose più sciocche che ho letto nei giorni scorsi è stato: ma perché allora la Russia non distrugge le raffinerie ucraine? Perché non ci sono raffinerie in Ucraina, perché il petrolio che arriva, la benzina che arriva in Ucraina arriva dai paesi occidentali, bisognerebbe eventualmente distruggere le raffinerie o i terminali petroliferi della Germania, della Polonia, eccetera, eccetera, perché non ci sono bersagli che in Ucraina possono essere sufficientemente escalatori. Cosa fai? Cioè, oggettivamente distruggi i ponti sul Dnieper, è molto difficile, e poi non risolve il conflitto. E bombardi le installazioni industriali di Kiev, sì, va bene, però le vere installazioni industriali ucraine sono appunto in Polonia, in Danimarca, in Gran Bretagna. Cioè, bombardare Kiev, sì, certo, è chiaro, crei dei problemi, crei dei danni, però i danni veri li faresti bombardando i paesi occidentali. E ovviamente questa è una cosa che però la Russia non ha ancora in progetto di fare, perché sarebbe chiaramente un'escalation del conflitto notevole, pericolosa e con delle conseguenze potenzialmente imprevedibili, naturalmente. Quindi in realtà l'unica cosa che la Russia può fare realmente dal punto di vista pratico è accelerare il lavoro sul campo. E il Parlamento, che si sta preparando per le elezioni di settembre, da questo punto di vista è molto indicativo. Russia Unita, ovviamente anche qua la rappresentazione mediatica, cioè che Russia Unita è una specie di appunto un'orgia di pazzi sanguinari. Russia Unita è una via di mezzo tra non so, tra la Democrazia Cristiana e l'Alleanza Nazionale dei tempi di fini, insomma, bene o male. Partito di centrodestra, non nazionalista, nel senso che non fa certamente del nazionalismo la sua bandiera, un partito conservatore, un partito bacchettone, un partito certo, insomma, autoritario naturalmente, però, ripeto, c'è molto di peggio nel panorama politico russo. E quello che ci si aspetta nel Parlamento del settembre 2026 è che questo molto di peggio comincerà a essere rappresentato. Allora già come futuri deputati di punta, candidati di punta di Russia Unita, sono stati annunciati Galovin, che è un ex comandante della fanteria di Marina che ha combattuto a Mariupol, abbastanza noto perché in molte foto compariva con uno zainetto rosso, eroe della Federazione Russa, è comparso due volte nella parata del 9 maggio esattamente alle spalle di Putin, e insomma certamente non è uno che vuole risolvere il conflitto in maniera favorevole all'Occidente. E l'altro è Padubny, che è un corrispondente militare molto nazionalista, uno di quelli che fin dall'inizio ha criticato la morbidezza, come dice lui, con la quale appunto la leadership russa ha affrontato questo conflitto, dicendo per loro è un conflitto esistenziale, loro farebbero qualsiasi cosa per distruggerci, quando ci renderemo conto che se ti trovi a combattere con uno che farebbe tutto, di tutto per distruggerti, e che soprattutto alle spalle c'ha un continente intero, è un problema anche per noi, ti troverai questa gente in Parlamento. Ora uno dice, ma tanto in Russia decide Putin. Sì, alla fine certo decide Putin, però decide Putin sulla base, almeno formalmente, delle proposte che riceve dal Parlamento.
0: Certo, e anche insomma chiaramente delle alchimie che si vengono, esatto, a creare all'interno dei settori che lo sostengono, chiarissimo.
1: Se il Parlamento finora è stato, passami il termine, democristiano, le proposte di leggi saranno democristiane. Se il Parlamento, dico per dire, non credo che succederà, però ormai comincio a pensare potrebbe succedere, se il nuovo Parlamento, molto più nazionalista, molto più estremista e molto più falco, ti dice ok, mobilitiamo 5 milioni di uomini e chiudiamo la partita sul campo, e Putin dirà che devo fare? Il Parlamento, che avete votato voi, attenzione, mi dice di fare questo e io eseguo, che cosa posso fare?
0: Certo.
1: E questo è, ripeto, è potenzialmente il modo col quale la leadership russa affronterà la questione. Non dico che questa cosa della mobilitazione di milioni di uomini sia probabile, però comincia a diventare molto possibile. Certo. Se avessimo fatto questo discorso un anno fa, ti avrei detto guarda, no, una mobilitazione assolutamente da escludere, infatti non c'è stata. Adesso comincio a dire guarda, è una delle ipotesi sul campo, chiaramente, che spiega anche l'urgenza con la quale la leadership ucraina, nonostante rappresenti se stessa come ormai vincitrice del conflitto, esorta l'Europa e gli Stati Uniti ad aumentare sempre di più le forniture militari e i finanziamenti prima dell'inverno. Che succede in inverno? Sarebbe da chiedersi effettivamente, visto che i servizi segreti ce li hanno pure loro, se sanno qualcosa che noi non sappiamo e che possiamo cominciare a intuire. Che succede in inverno?
0: Certo.
1: Lo vedremo, chiaramente.
0: Lo vedremo. Grazie mille, Francesco. Insomma, sempre molto, molto precisa, insomma, sul cercare di decostruire un po' la narrazione estremamente semplicistica, insomma, che ci viene qua dai media italiani e anche, diciamo, internazionali schierati con l'Ucraina, insomma, quelli dell'Occidente, insomma, su quello che è a tutti gli effetti un conflitto che, insomma, da anni sta entrando in una serie di spirali e di avvitamenti che, insomma, come tu ben hai detto, possono ancora riservare parecchie sorprese, insomma, comunque sempre su un sottofondo, insomma, di sangue, morte e distruzione che, insomma, ormai sta decisamente, insomma, nelle centinaia e centinaia di migliaia di vittime da una parte e dall'altra. Noi ti ringraziamo, ci sentiamo presto su questi argomenti. Con noi ai nostri microfoni Francesco Dall'Aglio. Grazie mille, Francesco, un abbraccio.
1: Grazie a voi, a presto, ciao.
0: A presto.

105.250, sempre sintonizzati e sintonizzate sulle libere frequenze di Radio Blackout. Abbiamo sentito Francesco Dall'Aglio che ci ha fatto un quadro della situazione attuale nel conflitto tra Russia e Ucraina. Nel frattempo, tappetino musicale, siamo passati dai Marsigliesi ai Cannibal Ox. Per chi li conoscesse, ancora qualche secondo di musica, noi approntiamo un'altra diretta, anche questa ve l'avevamo diciamo parzialmente rivelata inizio trasmissione quando ricordavamo l'anniversario del 3 luglio 2011. Andiamo a metterci in collegamento con una compagna della Valsusa e facciamo il punto brevemente sulle iniziative di lotta di questa estate.

0: 10 e 14, sempre sintonizzati e sintonizzate sui 105-250 di Radio Blackout. Come vi avevamo anticipato pochi secondi fa, una nuova diretta qui sulle libere frequenze di Blackout. Andiamo a metterci in collegamento con una compagna del movimento Notav, con cui facciamo un po' il punto sulle iniziative di quest'estate. Buongiorno, ci senti?
1: Ciao, sì.
0: Buongiorno. Buongiorno. Allora, noi in apertura, diciamo, ci ricordavano qui al 346-66-73-263 che oggi è il 3 luglio 2011, insomma 2026, 15 anni da l'assedio al cantiere della Maddalena, al presidio, insomma, sgomberato e preso dalla polizia della Maddalena. Nonostante, insomma, questo anniversario significativo, la lotta Notav, insomma, non accenna a fermarsi, ed infatti abbiamo davanti, insomma, una delle classiche estati di lotta a cui ci ha abituato il movimento, con una fitta serie di appuntamenti estivi. Io ti chiederei, insomma, se ci puoi fare un po' una panoramica su quello che si sta muovendo in valle in questo momento, e anche un pochino su quali sono gli appuntamenti a cui gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout devono fare un po' attenzione e segnarseli sul calendario per raggiungere la valle che resiste.
1: Sì, certo. Allora, come hai detto tu, oggi è una data che per noi ha un peso importante, e appunto 15 anni fa, il 3 luglio, da ogni parte d'Italia decine di migliaia di persone hanno raggiunto la Val di Susa e hanno mostrato, appunto, da un lato la loro solidarietà alla valle, dall'altro secondo me hanno riconosciuto comunque nel movimento Notav qualcosa che riguardava un po' tutti e tutte, ovvero la possibilità concreta comunque di opporsi ai rapporti di forza costruiti dai governi, dalle imprese, dagli interessi economici. E oggi in Val di Susa, in questo momento, abbiamo diciamo un cantiere nuovo che si sta per aprire teoricamente nel 2027, che è quello che riguarda la tratta nazionale Avigliano-Arbassano, e una situazione particolare, nel senso che qualche settimana fa l'Unione Montana e i comuni di Avigliano, Casellezzo e Sant'Ambrosio si sono chiaramente schierati contro il progetto, hanno detto apertamente, appunto, che il progetto dovrebbe essere ritirato. Ed è una situazione usuale, appunto, perché capita di rado che le amministrazioni si schierino apertamente dalla nostra parte, questo anche per dire quanto questo progetto sia anche evidentemente per loro ridicolo. Partendo dal fatto che è un progetto che è anticipato, meglio, su un progetto del 2011, in cui si parlava di 1,8 miliardi, adesso arriviamo invece a questo progetto che ha un costo complessivo di 3 miliardi di euro, oltretutto con un consumo di suolo che è davvero enorme, la maggior parte soprattutto su aree agricole. E a parte questo, poi diciamo che lo scavo va a rischiare di compromettere anche l'equilibrio delle falde, e oltretutto ci sono 7 posti che alimentano l'acquedotto di Torino che dovrebbero essere spostati per un costo stimato di 50 milioni. Insomma, stiamo parlando di un progetto davvero inutile. Questo è stato anche ribadito ulteriormente, appunto, come dicevo, dall'Unione Montana e dai sindaci, anche perché oltretutto questa nuova linea è stato presentato in un documento dei sindaci di 126 pagine, in cui veniva spiegato come questa nuova linea non serva, perché le merci sulla Torino-Lione comunque stanno diminuendo, la linea esistente non è satura, e soprattutto il risparmio di tempo poi in questo tragitto Avigliano-Arbassano sarebbe di appena 73 secondi. A parte questo, poi in realtà tutta la situazione per quanto riguarda il cantiere che dovrebbe nascere nella piana di Susa è invece abbastanza fermo, i cittadini e le cittadine di Susa si stanno muovendo contro l'amministrazione comunale di Susa, perché comunque non si sta comportando in maniera trasparente nei confronti dei suoi cittadini, cosa che non stupisce particolarmente. E, insomma, c'è appunto del movimento anche attorno comunque al quello che sarà il futuro cantiere della Piana di Susa. E, parlando più in generale dell'estate, in realtà gli appuntamenti dell'estate iniziano già questa sera. Stasera infatti ci sarà la prima serata di Aspettando l'Alta Felicità dal Mese. Saliranno sul palco gli Espana Cerco Est, i Modena City Rambles e Riomini. E poi ci sarà una seconda serata invece domenica con Piotta, gli Africa Unite e Licostino con Sista Sofi. Entrambe le serate iniziano alle 19 e saranno presenti comunque gli stand, cibo e bevande. L'estate poi in realtà continua con il weekend di lotta, che sarà tra il 17 e il 19 luglio. Non c'è ancora il programma definitivo, ma uscirà la prossima settimana, e ci saranno comunque diverse presentazioni e iniziative. A fine luglio poi arriva, diciamo, un po' quello che ogni anno è il pezzo forte dell'estate valsusina, ovvero il Festival Alta Felicità, 24-26 luglio, e questa sarà un'edizione speciale perché il festival quest'anno compie 10 anni, sono 10 anni appunto che ci troviamo a Venhouse e che cerchiamo di realizzare un festival differente, un festival gratuito, che è sia un luogo di festa ma è anche un luogo di dialogo. Arrivare fin qui comunque non è stato semplice, sono stati appunto

0: che appunto noi siamo in grado di realizzarla. Per chiudere il mese di luglio poi ci sarà un altro appuntamento che è il Campeggio della Piana, dal 30 luglio al 2 agosto, e si terrà appunto sui terreni liberati tra Lurisi, Santa Petronilla, dove c'è il progetto di Farmacia Viva, e si passerà anche per Colgimosto e San Giuliano, dove sorge appunto il presidio inaugurato quest'inverno. Ci sono tutte le informazioni riguardo a questo campeggio sulle pagine di Notavinto e sul canale Telegram poi anche del presidio di San Giuliano. Oltre a questo, a settembre poi ci sarà anche il campeggio studentesco, le cui date e programma sono però ancora in via di definizione, diciamo.
1: Sì, insomma, una estate veramente veramente fitta di appuntamenti, come insomma hai detto giustamente te, sia appuntamenti diciamo musicali che appuntamenti di dialogo, ma anche appuntamenti di lotta, insomma tutti questi campeggi che tu hai citato, e anche insomma passando attraverso il festival, sono momenti diciamo essenziali della lotta Notav, sono momenti insomma che ci hanno insegnato e in cui la Valsusa ha insegnato insomma che coniugare le dimensioni del divertimento, le dimensioni della cura per il proprio territorio, le dimensioni per il vivere il proprio territorio, e anche la volontà insomma di lottare per difenderlo, insomma possono essere tenuti insieme, devono essere tenuti insieme. Noi ti ringraziamo molto insomma per questa carrellata, ricordiamo anche ad ascoltatori ed ascoltatrici di Radio Blackout che al Festival Alta Felicità per il terzo anno consecutivo ci sarà anche la vostra radio preferita, i 105-250 si sposteranno, cioè i 105-250 rimarranno lì nell'etere torinese, ma i redattori e le redattrici che trasmettono sui 105-250 si sposteranno a Venaus per trasmettere voci, speciali informativi e programmi dal festival, e anche organizzare insomma le dirette e i contributi della marcia del festival, che insomma è un po' il suo momento centrale e che anche quest'anno sarà il sabato. Grazie mille per questa carrellata, insomma noi provvederemo a mettere gli appuntamenti dettagliati anche sul sito della radio www.radioblackout.org, e ci vediamo nella Valle che resiste.
0: Ciao, a presto.
1: Ciao.

E ci arrivano qua al 346-66-73-263 dei ricordi fotografici dell'ultimo festival Alta Felicità, un beige che dice benvenuti nella valle che resiste, e anche una bellissima foto in una bandiera Notav con le montagne della valle sullo sfondo. Quindi insomma anche gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout si stanno preparando all'estate di lotta in valle.

0: 10:31, sempre sintonizzati e sintonizzate sulle libere frequenze di Radio Blackout. Passiamo alla ultima mezz'ora della nostra mattinata informativa di questo venerdì 3 luglio. Vediamo arrivare con noi in studio Luca Pisapia, autore di Il calcio è potere, una storia critica dei mondiali da Mussolini a Trump. Ieri il libro è stato presentato a Host Barriera e anche oggi, insomma, gli abbiamo chiesto un approfondimento. Intanto salutiamo e ringraziamo Luca che si sta sistemando. Ancora prima di passare a una intervista con Luca, noi ci riallacciamo a quella che è stata l'iniziativa di ieri sera a Host Barriera, che ha visto anche la prima di una serie di numerose chiacchierate con delle ragazze, delle giovani atlete del Palestine Youth Club, una squadra di basket del campo palestinese di Shatila in Libano, all'interno di un progetto che si chiama Basket Beats Borders, un tour in Piemonte, ma anche insomma in altre zone d'Italia, che è stato organizzato e che adesso vede queste giovani atlete e Majdi, l'allenatore, attraversare un po' gli spazi e le iniziative dei circuiti di sport popolare torinese. Noi siamo in diretta telefonica con Gigi, presidente della SD San Salvario, che insomma ha contribuito ad organizzare questo progetto. Buongiorno Gigi, ci senti?
1: Buongiorno, ci siamo, ti sento, ciao Nicolò.
0: Buongiorno a te, insomma ti volevamo chiedere un po' in introduzione, insomma, come è nata l'idea, insomma, il progetto di portare qua in Italia le ragazze, le atlete del Palestine Youth Club, e anche un po' qual è il programma delle prossime iniziative con loro.
1: Perfetto, allora partiamo da dove è nato tutto questo progetto. Il progetto nasce l'anno scorso in primavera, perché veniamo a conoscenza di un documentario fatto dal Centro Sportivo Le Botti di Firenze, che aveva fatto questo documentario Dritti contro il cielo, dedicato proprio a questo scambio sportivo-culturale del Palestine Youth Club, dove capita Majdi, questo signore palestinese che vive a Shatila, che è un campo profughi di Beirut, uno dei tre campi profughi di Beirut, è entrato in contatto con un ponte per questo NDC che lavora sul territorio libanese, collaborando appunto a livello anche sportivo, e nasce più di 10 anni fa questo progetto di scambio culturale e sportivo. Da lì ci siamo un po' interessati ed è successo che un nostro socio Luca a settembre è andato in Libano. È andato in Libano grazie a un ponte per, soprattutto grazie alla figura di David, che è poi responsabile dell'area, ed è entrato un po' in contatto con queste ragazze e con Capitan Majdi. E quando è tornato ci ha proposto, dicendoci: Gigi, perché non portiamo queste ragazze a Torino? Perché non partecipiamo a questo scambio? E da lì è preso un po' tutto il progetto. È un progetto molto interessante, un progetto che parte dal basso, un progetto che abbiamo voluto fortemente. Ci siamo ovviamente messi in seduta a un tavolino insieme agli amici del Beacchieri e del Trofarello, Luca e Marcello, che è un papà, che ha i figli che giocano appunto al Beacchieri, si sono uniti, e da lì è partita un po' tutta l'iniziativa. Quindi abbiamo capito che bisognava trovare dei fondi per portarle qua, perché loro ovviamente sono senza fondi, senza passaporti, senza documenti, sono in un campo proprio, quindi la situazione è abbastanza problematica, e da lì siamo un po' partiti. Ci abbiamo messo 3-4 mesi per recuperare tutto. Noi avevamo un budget, di 20.000 euro da riuscire a recuperare. Il concetto che volentieri volevamo portare avanti, che fosse un lavoro condiviso con tutte le realtà popolari torinesi, ma anche con la comunità. Quindi non abbiamo partecipato né a bandi, non abbiamo chiesto prestiti da nessuna parte, e serata dopo serata, evento dopo evento, siamo riusciti a raccimolare la cifra. Il grande dubbio era se potessero venire, vista la situazione terribile che c'è in Libano, questa invasione israeliana, ma per fortuna le ragazze sono partite e adesso sono qua. Sono arrivate il 1 luglio e saranno ospite nostre dall'1 all'8 luglio, dopodiché faranno 2 giornate a Genova e poi andranno ancora a Como. dove saranno 3-4 giorni, quindi insomma il progetto è lungo, sono 15 giorni in cui le ragazze sono qua, faranno un po' di sport, conoscono la città, conoscono noi, ieri hanno conosciuto tutte le realtà torinesi, popolari, quindi è veramente un bel momento. Attualmente siamo in centro Torino, stiamo facendo una visita della città, e il programma è più o meno farle allenare tutti i giorni, perché comunque il loro è un progetto sportivo, quindi sono qua per fare allenamenti, e di questo si sono occupati i Beacchieri, che ha veramente un gran parterre di allenatori e allenatrici che si sono messi a disposizione, e poi con noi faranno tutta la parte un po' culturale e di visita della città. Quindi gli appuntamenti che adesso abbiamo in programma, ieri eravamo ospiti da Oste, è stato un momento molto bello, abbiamo chiacchierato con Pisapia, quindi è stato un momento molto toccante. Oggi saranno invece qui a Torino, allenamenti, stasera saremo alla Casa del Quartiere, dove faremo una cena condivisa palestinese in cui le ragazze si presenteranno un po' alla comunità. Sabato e domenica invece saranno impegnati in un torneo di basket 5 contro 5, 3 contro 3 a Chieri. Lunedì avranno una giornata libera in cui si muoveranno un po' per Torino, e martedì faranno l'ultimo allenamento e poi lo ospiteremo in Baracca, che è questo centro polifunzionale che abbiamo in gestione insieme ad altre associazioni in via Arquata, dove faremo un'ultima cena di saluto e condivisione con loro. Quindi questo è un po' il programma.
0: Grazie mille Gigi, insomma sicuramente per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout, chi non fosse riuscito a passare ieri sera da Oste Barriera, insomma noi ci siamo passati, è stata veramente una bellissima iniziativa. Per chi non fosse riuscito a passare ieri sera da Oste Barriera, l'appuntamento è quindi stasera alla Casa del Quartiere San Salvario, giusto? Alle ore?
1: Esatto, dalle 20 in poi. Dalle 20 in poi avremo questa cena condivisa e poi questo incontro con le ragazze.
0: Ok, quindi questo è sicuramente un appuntamento da segnare in agenda per questo venerdì sera torinese, consigliatissimo qui da redattori e redattrici di Radio Blackout. Grazie mille Gigi per questi aggiornamenti, saluta insomma Majdi e le giocatrici del Palestine Youth Club da parte nostra, e un abbraccio e ci vediamo stasera in San Salvario.
1: Grazie a voi, buona giornata e buona continuazione.
0: Grazie mille.
1: Ciao. Ciao Nicolò.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao a tutte. Ciao.

0: E allora passiamo all'ultimo approfondimento di questa mattinata informativa e con piacere qua con noi negli studios di Radio Blackout abbiamo, come già annunciato, Luca Pisapia. Ciao Luca.
1: Ciao Eugenio, ciao a tutte e a tutti.
0: E che con cui vorremmo un po' raccontarvi quello che è il suo ultimo lavoro. Con Luca ci sentiamo spesso per parlare di calcio, politica, finanza, temi di cui si occupa costantemente. Ci sembrava, in questo momento in cui il calcio è una delle vetrine, chiamiamola proprio così, forse vetrina del potere e delle, proprio della sua esposizione, della sua diciamo forma plastica, come si presenta in questo momento anche nei temi geopolitici e anche nella sua costruzione rispetto a il capitale e le forme di capitale in questo momento prevalenti e dominanti, che è, diciamo, stiamo parlando naturalmente dei mondiali di calcio di Canada, Messico e Stati Uniti. Ci tenevamo un po' a provare a riallacciare questo discorso, naturalmente non parlando della tattica della partita di ieri sera, ma un po' invece leggere proprio quella che è la storia del calcio, del suo sviluppo e della sua governance e anche della pratica come pratica sociale, e quanto questa sia storicamente intrecciata con lo sviluppo del capitalismo e del capitale.
1: Sì, partiamo appunto da questi mondiali, quelli campionati mondiali di calcio maschile del 2026, e il termine che hai usato, vetrina, è assolutamente perfetto. Perché questi mondiali, che sono chiaramente, evidentemente, in modo manifesto, i mondiali dell'esclusione, nel senso che a un certo punto si pensava che l'intera squadra dell'Iran potesse venire esclusa perché non gli venissero dati visti, poi gli sono stati dati, ma è stata costretta in esilio in Messico e comunque solo la squadra poteva viaggiare 24 ore prima delle partite, buona parte della delegazione non gli era permesso di entrare negli Stati Uniti. Stato escluso sempre per una questione di visti un arbitro somalo, i tifosi di almeno una decina delle squadre partecipanti non hanno potuto accedere. Chi poteva accedere? Poi c'è un secondo livello di esclusione, che era, da una parte, la paura, il terrore delle milizie paramilitari e parafasciste dell'AIS, che fanno deportazioni arbitrarie, e dall'altra, di nuovo economica, quindi i prezzi esagerati per accedere allo stadio e per vedere le partite. Ecco, questi mondiali dell'esclusione, alla faccia dello slogan della FIFA che Football Unites the World, non sono stati nascosti, non è stata tenuta celata questa idea che quella che dovrebbe essere una grande festa dello sport, della partecipazione, dell'inclusione, della condivisione, si fosse trasformata invece in un protocollo esclusivo di classe, di genere e di etnia, ma è stata resa proprio manifesta. Perché? Perché di nuovo il calcio racconta alla perfezione quello che sono gli sviluppi del capitale, gli sviluppi del conflitto tra il capitale e il lavoro. E se per diciamo un secolo e mezzo la grande narrazione, la grande favola, il grande inganno del capitale era quello di essere un rapporto sociale inclusivo, per cui attraverso il lavoro, la fatica, l'impegno ci sarebbe stato posto per tutti avremmo potuto accedere, abbeverarci alla ricchezza del capitale, da qualche anno il capitale si comporta proprio in maniera assolutamente esclusiva, cioè i manifesti suprematisti di Karp, i discorsi di Thiel, di Musk, il fatto che loro costruiscano bunker dove rifugiarsi quando il mondo collasserà sotto la crisi climatica, oppure cerchino di conquistare lo spazio lasciando al resto dell'umanità a morire sulla terra, la quantità di denaro, questo nuovo feudalesimo tecnologico e finanziario nel quale viviamo. Il discorso del capitale è proprio quello dell'esclusione: voi non sarete mai quello che siamo noi, non lo diventerete mai in alcun modo. Ed ecco che il calcio ancora una volta rappresenta alla perfezione quello che è il discorso dominante del capitale.
0: E Questo, grazie innanzitutto. Questo però è, diciamo, un discorso, e tu lo fai vedere benissimo nel libro, che, diciamo, questa forma plastica del calcio rispetto ai rapporti del capitale, dei rapporti capitale-lavoro, è una cosa che si ripete un po' dagli inizi, dagli albori del calcio. Se vuoi un po' raccontarci questo, poi ti faccio tornare alla fine.
1: Sì, certo, perché diventa difficile capire se a un certo punto c'è stato, appunto, scusate la ripetizione, un punto di rottura, qualcosa che è cambiato. Anche perché diventa abbastanza giustificatorio nei confronti del capitale e si rischia di andare a cercare un capitalismo diverso, un capitalismo buono, un capitalismo migliore. Essendo il calcio, appunto, la plastica rappresentazione di quelli che sono stati i processi di dominio del capitale, allora ecco che storicizzando quello che è il percorso del calcio, io nel libro faccio una genealogia dei campionati mondiali di calcio dal 1930 ad oggi, e vado ancora più indietro a raccontare proprio come nasce il gioco del calcio e come si sviluppa come prodotto dell'industria, in particolare dell'industria culturale alla fine del XIX secolo in Inghilterra, nel cuore appunto dell'industrializzazione, del telaio, della macchina a vapore e dell'impero. Ma rimanendo anche solo e solamente su il punto più alto dello sviluppo della manifestazione e del commercio di questa merce, di questo linguaggio che è il calcio, quindi i campionati mondiali di calcio maschile, c'è da dire che non è che ci sono delle rotture. Tutti conosciamo i campionati del 1934, l'Italia di Mussolini, campionati del 1978 in Argentina, i mondiali della vergogna con Videla, i desaparecidos mentre l'Argentina vinceva, o la recentissima questione della Coppa in Qatar con le migliaia, forse decine di migliaia di lavoratori migranti morti nella costruzione degli stadi e soprattutto delle infrastrutture necessarie all'organizzazione. Limitandoci a questo sembrerebbero delle eccezioni. Invece, storicizzando e facendo un'analisi corretta di quello che è lo sviluppo dei campionati mondiali di calcio maschile, si vede che non ce n'è mai stato uno che sia stato innocente, che sia stato scevro da questi rapporti tra il calcio e il potere. Già subito dopo quelli del fascismo nel 1950, organizzati in casa dal Brasile, poi con il Maracanazzo, la sconfitta letteraria con l'Uruguay in finale, si apre il ventennio del Brasile. Il ventennio del Brasile è, dal lato del calcio, un ventennio meraviglioso, è quello di Didi, Vavà, Zagallo, Zerginio, Pelé, Garrincha, del football bailado. Ma andando a vedere bene, in realtà è il ventennio delle dittature brasiliane, dei generali brasiliani, dell'Estado Novo, della Quarta Repubblica, che è tutt'altro che sono dittature che non hanno nulla a invidiare come ferocia, come repressione a quella italiana del 34 o a quella argentina del 78. Quella squadra brasiliana è una squadra che non gioca un football bailado, meglio lo gioca, ma questo football bailado è organizzato militarmente appunto dalle gerarchie, dal regime. Addirittura vanno alla NASA a studiare come il fisico degli astronauti resiste allo stress e riportano queste metodologie di allenamento alla nazionale brasiliana. I mondiali del 58 sono quelli dell'esclusione e del conflitto con l'Algeria, nascono tutte le lotte anticoloniali per il mondo, e di nuovo la FIFA si schiera con l'impero britannico nel 1966, il boicottaggio di tutte le squadre africane e così via, fino ai grandi mondiali della corruzione, quando c'è il passaggio dal capitale industriale al capitale post-industriale, il post-fordismo, e quindi il capitale finanziario, la costruzione degli stadi, Italia 90, Spagna, Stati Uniti d'America, il primo mondiale televisivo, fino all'inizio del nuovo millennio con i mondiali che sono nell'area BRICS, dei paesi in via di sviluppo. Di nuovo posti tutt'altro che democratici, posti tutt'altro che dove la repressione è evidente, dove oltretutto si sviluppa un nuovo tipo di capitalismo neoliberale, sono i nuovi spazi dove il capitalismo finanziario va a estrarre valore sia dalle materie sia da una nuova classe lavoratrice, spesso migrante, che viene deportata in questi nuovi spazi per riprodurre quello che è stato, in maniera diversa ovviamente, il capitalismo novecentesco in Occidente, fino a precipitare appunto all'oggi e agli Stati Uniti d'America.
0: E su questo volevo chiederti una cosa di cui parli nel libro, anche rispetto a diciamo a questi tipi di manifestazioni che forse a volte, naturalmente con una parte di verità, vengono presentate come eventi di sport washing, no? Però tu poni che non è semplicemente, cioè nel senso, leggerla semplicemente come sport washing, come intendiamo quindi come un momento in cui tramite lo sport viene ripulito così l'immagine di un paese, forse è poco per rappresentare il significato, il senso per cui vengono fatti questi tipi di eventi, queste operazioni.
1: Sì, anche perché appunto sport washing solitamente non viene mai usato nei confronti dei paesi occidentali. La parola sport washing abbiamo iniziato a conoscerla molto quando abbiamo iniziato a occuparci con largo anticipo di quello che stava succedendo in Qatar, e quindi adesso viene utilizzata enormemente per tutto quello che ha a che fare con lo sport che si gioca in questi paesi, non solo con i campionati mondiali di calcio maschile, ma anche con la Formula 1, col tennis, col golf, con la Coppa del Mondo di calcio che si giocherà in Arabia Saudita. E quindi il termine sport washing riferito a questi paesi, a queste nuove potenze, tradisce veramente quello che è un pensiero, uno sguardo coloniale che ancora ha l'Occidente, che immagina, che pensa, che è certa che questi paesi producano queste manifestazioni sportive, organizzino queste manifestazioni sportive per presentarsi come buoni e puliti all'occhio dell'Occidente. Quindi sono ancora convinte, come lo sono stati nei secoli di genocidi e di domini coloniali, che l'unico modo in cui gli altri popoli della terra potessero vivere, vedersi e realizzarsi fosse rispetto all'occhio occidentale, rispetto allo sguardo occidentale, e tutto quello che loro fanno lo fanno solo in funzione di rappresentarsi in un certo modo attraverso il nostro sguardo. Ora, a parte che le teocrazie del Golfo da un punto di vista economico ci hanno già benché superato e non hanno nessuna intenzione di avere a che fare con noi e di dipendere da noi, ma anche da un punto di vista culturale, da un punto di vista organizzativo, sono loro che dettano i tempi. Se rimaniamo agli esempi del Qatar, dell'Arabia Saudita, degli Emirati, grandi investitori nel calcio, grandi investitori nelle manifestazioni calcistiche sportive, anche lì non è che sono paesi che vivono solo dell'estrazione del commercio di idrocarburi, sono paesi che hanno dei fondi statali o dei fondi sovrani che entrano e che gestiscono la finanza mondiale a livello ben più alto di quello che potrebbe fare il vecchio Occidente. Quindi ecco che raccontare questa crescita di questi paesi e questa crescita anche sportiva spettacolare, perché tutto entra poi nella dimensione sempre più dello spettacolo e sempre meno ovviamente dello sport inteso come pratica sportiva, come se fosse sport washing, come se fosse un loro bisogno di presentarsi in un qualche modo agli occhi del mondo, ma soprattutto agli occhi di Occidente, la trovo veramente la riproposizione di uno sguardo coloniale e abbastanza razzista.
0: E tu hai ben presentato e iniziato a far vedere quello che è ormai un intreccio di player globali che diciamo transitano facilmente dal mondo del calcio a diciamo altri teatri che noi pensiamo ben più pesanti e importanti. E per questo tracci in realtà in tutto il libro quella che è la storia non solo del calcio ma anche della sua governance, quindi della FIFA, però secondo me in questo momento proprio vedere che cosa è diventato la FIFA e il suo ormai capo e onnipresente Gianni Infantino ci parla di chi sono gli attori, di chi sono i player all'interno di quel mondo e che sono dei player ben più complessi di semplicemente dei presidenti di federazioni e quant'altro.
1: Sì, la FIFA nasce come piccolo organo burocratico che deve gestire appunto le amichevoli internazionali, fino a che quando negli Olimpiadi nel 1928 ci si rende conto che il calcio è lo sport più seguito e anche lo sport più remunerativo all'interno della manifestazione olimpica, si decide di organizzare una specie di Olimpiade del calcio, una manifestazione internazionale dedicata solo al calcio, e nascono i campionati di calcio maschile. Improvvisamente la FIFA si trova davanti la gestione di un linguaggio potentissimo, in grado di fare egemonia, in grado appunto di essere utilizzato sia all'interno che all'esterno dalle peggiori dittature e dai più feroci regimi del Novecento e del nuovo millennio, sia un prodotto che genera una quantità di soldi enorme, sempre di più. Ogni anno che si va avanti aumenta il giro d'affari. La FIFA allora inizia a costituirsi come un'organizzazione che non ha eguali nel mondo. Da un lato è semplicemente un'organizzazione, diciamo così, intergovernativa, come possono essere Fondo Monetario, Banca Mondiale, le Nazioni Unite, tutto quanto, quindi che ha una funzione diplomatica. La FIFA agisce tantissimo nei momenti appunto dei processi decoloniali, delle lotte anticoloniali, e arriva prima lei a riconoscere l'esistenza dei nuovi paesi rispetto alle Nazioni Unite. Ci sono periodi della storia in cui la FIFA riconosce 10, 20, 30 paesi più di quelli che riconoscono le Nazioni Unite. A tutt'oggi la FIFA riconosce 213 paesi, le Nazioni Unite ne riconoscono solo 193. Questo perché? Perché la FIFA, per come è organizzata, si rende conto che se ogni paese ha un voto, ogni paese vale un voto, andare da questi nuovi paesi offre nuove opportunità appunto per una governance del pallone. Pallone che, come abbiamo detto, però porta anche un tornaconto economico. È proprio in Argentina del 1978 che, oltre a essere mondiali della vergogna, perché sono quelli della dittatura, dove il calcio serviva lì sì davvero a coprire i massacri e lo sterminio di intere generazioni che vengono fatte, nel 1978 viene firmato anche però il primo accordo di sponsorizzazione che sussiste tuttora tra la FIFA e la nota schifosa bevanda gassata al gusto caramello. Perché? Perché è proprio la dittatura argentina, che come la dittatura cilena di Pinochet è un progetto neoliberale imposto da Stati Uniti e Europa nelle vene aperte dell'America Latina, a organizzare per la prima volta un comitato che si occupi di sponsorizzazione, di vendita dei diritti d'immagine, di vendita dei diritti televisivi, che stringa accordi. Ci sono tutta una serie di società di comunicazione inglesi e statunitensi che partecipano alla costruzione narrativa, pubblicitaria e spettacolare di questo mondiale. E quindi il calcio inizia veramente ad avere un peso economico sempre più importante, fino appunto all'oggi, per cui dai mondiali si dovrebbero ricavare circa 8-9 miliardi alla fine del quadriennio mondiale, perché la FIFA fa i bilanci ogni 4 anni, dovrebbe aver ricavato qualcosa come 13-14 miliardi. Ora sono ricavi, perché la FIFA è un'organizzazione senza scopo di lucro, e non sono guadagni, sempre per quella strana forma ibrida che ha la FIFA, che da un lato è un'istituzione sovranazionale e dall'altro è controlla, produce e vende una merce. Ma se noi pensiamo a 13 miliardi, tolto ovviamente SpaceX, le piattaforme, tutto quanto, se guardiamo sulla lista di Fortune delle 500 aziende con la capitalizzazione più alta nel mondo ogni anno, la FIFA con i suoi 14 miliardi starebbe poco sotto la cinquecentesima posizione, quindi ha un potere economico gigantesco. E quindi ecco che, trovandosi a essere l'unica organizzazione che ha sia un potere politico diplomatico sia un potere economico gigantesco, quando vediamo l'ubiquo Infantino non solo essere presente a tutte le partite del mondiale che si giocano da una parte all'altra degli Stati Uniti a 13 ore di distanza in macchina, 2 ore in aereo, infatti Infantino è stato detto che inquina più che un centinaio di persone in un anno, lui in un solo giorno, ecco che allora la presenza di Infantino a fianco di Trump negli ultimi 4 anni, a fianco di Bin Salman e di Altani dell'Arabia Saudita e del Qatar dall'inizio, la sua partecipazione agli accordi di Abramo che sono serviti a ridisegnare il Medio Oriente attraverso la guerra, lo sterminio e il genocidio che sono in atto, la sua partecipazione a il Board of Gaza, quindi alla speculazione edilizia di nuovo fatta e finanziaria fatta sopra un genocidio, acquistano un valore non solo diplomatico ma anche economico che non si è mai visto, e che fanno veramente della FIFA uno dei centri nodali delle reti del capitalismo finanziario attuale. Il calcio oramai è arrivato a un livello, grazie alla sua capacità narrativa e grazie alla sua potenza economica, che è in grado di incidere, non decidere ma sicuramente incidere, su quelli che sono gli equilibri politici ed economici del pianeta.
0: Eh sì, questo è veramente interessante. Grazie per aver messo, diciamo, un po' questo punto. Credo che tutti, a vedere Infantino al Board of Peace, ci siamo detti: ma quello che cosa ci fa lì? E invece ha ben senso per il ruolo che ricopre, per il soggetto che è e le fila che tira di relazioni, si capisce bene che cosa sta facendo in quei contesti. Visto che sono le 11, siamo quasi in chiusura, allora ti chiederei, così un po' in ultimo, così anche facciamo un po' nota di speranza, dove si può, cioè dove possiamo scappare da, diciamo, da questo mondo di sport e da, diciamo, da tutto questo.
1: Sì, no, ma io cerco proprio di raccontare questo, cerco di raccontare quello che è il lato, diciamo così, del potere economico, politico, della violenza, del calcio come dispositivo di potere. In realtà il titolo stesso, il calcio è potere, con l'utilizzo appunto della E accentata e del potere come verbo, potere significa anche possibilità. Allora, non solo racconto tutta una serie di possibilità alternative che ci sono state nella storia del calcio, da tutti i vari tentativi, l'Austria, l'Ungheria negli anni 50, la nazionale del fronte di liberazione algerino, tutta una serie di personaggi, da Maradona al Magico Gonzales, gli attacchi alla FIFA, il rifiuto del lavoro, la sottrazione. Ma soprattutto mi serve per poter poi raccontare come tutte quelle situazioni di calcio, di sport popolare, come abbiamo visto anche in questi giorni, come le realtà dello sport popolare, del calcio popolare torinese abbiano appunto invitato le ragazze del basket del Palestina Youth Club e abbiano portato queste ragazze in giro per l'Italia a raccontare le loro esperienze, a raccontare lo sport come strumento di emancipazione, come strumento di liberazione, come strumento di rivendicazione e di resistenza a livello politico, sia dal basso, c'erano tutti i loro racconti appunto della loro vita nel campetto a Shatila, sia proprio a livello macro, a livello politico, quindi la rivendicazione dell'essere palestinesi. tutte queste forme di sport popolare, tutte queste forme di sport dal basso, secondo me non devono e infatti non guardano a una presunta età dell'oro, a una presunta innocenza di uno sport, non solo del calcio, ma di uno sport, lo sport come lo conosciamo noi oggi, lo sport come è organizzato oggi, il calcio, il basket, la pallavolo, tutti gli sport olimpici, non è che sono stati dati così dalla notte dei tempi attraverso una creazione biblica, sono una forma precisa di disciplina sportiva che si è sviluppata tutta intorno al XVII, XVIII, XIX secolo, nel periodo di massimo splendore del capitalismo industriale. Quindi sono forme e pratiche, discipline sportive che si rifanno a precisi progetti economici e a precisi rapporti economici. Quello che può regalare, quello che può offrire invece lo sport dal basso, lo sport popolare, il calcio popolare, è una modalità completamente diversa di utilizzo dello sport, innanzitutto come appunto momento di socialità, di condivisione, di mutualismo, di solidarietà, ma anche una modalità completamente differente di utilizzo degli spazi. Ieri abbiamo raccontato come fosse assolutamente paradigmatico la questione degli spazi, sia per delle ragazze che devono stare in un campetto che gli viene ogni volta sottratto, che gli viene ogni volta privato, in un campo profughi in Libano a Shatila, che racconta una delle tragedie storiche peggiori della contemporaneità, che è quella della Palestina, della causa palestinese, sia come le realtà di calcio popolare, di sport popolare invece, che nascono nelle situazioni urbane, nelle città dell'Occidente ricco e sviluppato, di nuovo partano dalla questione degli spazi, quindi dal doversi appropriare di spazi che la città gli sottrae sempre di più o che la città utilizza contro di loro. Quindi questa questione di nuova appropriazione degli spazi, di nuovo utilizzo degli spazi, è una cosa che lo sport codificato per come noi l'abbiamo conosciuto fino adesso non solo non ha mai proposto, non solo non ha mai regalato, ma ha sempre tentato di reprimere. Il nuovo sport, le nuove idee del calcio popolare, dello sport come resistenza, hanno un'idea di lotta, di conflitto e di appropriazione degli spazi che è qualcosa che non si è mai visto prima. Quindi è una modalità di aggregativa, di fare sport e di stare insieme, che non ha uno sguardo al passato e alle macerie del passato, ma che ha chiaramente uno sguardo al futuro e alla speranza del futuro.
0: E allora non potevamo chiudere diciamo questa chiacchierata in un modo più positivo e propositivo, e direi che noi ti ringraziamo veramente tanto per essere stato qua con noi.
1: Grazie mille, un abbraccio a tutti e a tutti e alla prossima.
0: E noi direi che con questo concludiamo anche la nostra mattinata informativa e lasciamo spazio a Dan Harris, che vediamo che è arrivato qua davanti a noi nell'acquario, e quindi ciao, alla prossima settimana ancora con l'info del venerdì.

Una buona giornata a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Blackout. Come ogni venerdì sta sbarcando su Anarres per il vostro viaggio nel pianeta delle utopie concrete. Vi terremo compagnia dalle 11 alle 13 qui sulle libere frequenze di Radio Blackout sui 105-250. Ma ricordatevi, compagni e amici lontani, che potete ascoltarci anche in streaming sul sito della radio www.radioblackout.org.

E come sempre cominciamo dagli appuntamenti. Vi ricordiamo che nei mesi di luglio ed agosto Seri Riot e Adistro sono chiuse il mercoledì, ma ovviamente ci potete trovare negli altri momenti di apertura. E anche le riunioni della FAT sono a intermittenza, qualche martedì ci siamo, qualche martedì no, quindi se volete saperlo contattateci tramite i nostri canali. Ed è tutto pronto ai blocchi di partenza per Fai Fest all'Arembaggio del Futuro. 3 giorni di incontri, musica, dibattiti, itinerari partigiani a Carrara 3, 11, 12 e 13 di luglio. È un momento importante, un momento di incontro. Cominceremo con venerdì 11 alle ore 18 in Piazza Duomo con i 25 anni dal G8 di Genova. Un racconto di quell'esperienza nelle prospettive delle lotte di oggi. Interverranno alcuni compagni di Anarchici contro il G8. A cena e poi a seguire concerto in Piazza delle Erbe con i premi Oscar. Sabato 11 da Piazza Duomo alle 11 del mattino parte un trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Poi alle 18 ci si ritrova nuovamente in Piazza Duomo. Anarchia e transfemminismo, voce a confronto, per un confronto incontro ineludibile. E poi ancora cena e a seguire, sempre in Piazza delle Erbe, ci sarà il concerto con il suonificio popolare a Puano. Domenica 12 a partire dalle 10:30 ci si troverà in località Le Gabellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio a Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito. E alle 18 ci si ritrova a Gragnana, frazione alta di Carrara, al circolo Malatesta, uno dei circoli più vecchi d'Italia. La necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. E poi ci sarà la cena e il concerto con Alessio Lega e Guido Baldoni. C'è ovviamente possibilità di fare campeggio gratuito autogestito e per chi vuole avere più informazioni logistiche può scrivere ad arrembaggio@federazioneanarchica.org.

e continua ovviamente la sottoscrizione per la nuova casa della FAT sul nostro blog www.anarsinfo.org. troverete le indicazioni per inviare i vostri contributi, ma ovviamente potete anche darceli di persona ogni volta che ci incontrate. Vi ricordiamo il nostro canale Telegram Senza Frontiere, e per chi volesse iscriversi alla nostra newsletter può inviare una mail ad anares@inventati.org, il nostro blog www.anaresinfo.org. La nostra è una trasmissione interattiva, la nostra è una radio interattiva, per cui mi raccomando, scriveteci al 346-667-3263. Potete inviare SMS, WhatsApp, Telegram, Signal, quello che volete. Siete i benvenuti, sono benvenute le vostre idee, suggerimenti, critiche, proposte e quello che ci raccontate da quello che capita sui territori. Anche per il servizio CISTI, Viaggiare Informati, il servizio che fate voi per rendere più libere e più sicure le nostre strade da presenze importune, in divisa e non.

E cosa vi proponiamo in questa puntata? In questa puntata parleremo di Genova, Genova 2001, sono passati 25 anni e la memoria di quei tre giorni contro il G8 ancora fugge al rischio della ritualità e della celebrazione, perché non è mai stata una memoria condivisa e quindi pacificata. Ne parleremo con Federico, un compagno di Anarchici contro il G8, e sarà anche un anticipo della giornata inaugurale di Five Fest all'Arembaggio del Futuro, che si terrà a Carrara dall'11 al 13 di luglio. E poi parleremo di Trump, di un potere con sempre meno limiti dopo il pronunciamento della Corte Suprema. Ne parleremo con Stefano Capello. Aria, acqua, terra, un pianeta che ribolle. Riprendiamo il filo del discorso sul clima intrapreso la scorsa settimana. Oggi proporremo la sintesi di più recenti studi sul riscaldamento dei mari, della terra, dell'aria. Un modo concreto per rispondere alla canea negazionista. Ne parleremo con Andrea Merrone. Adesso ascoltiamo insieme un po' di musica e poi entriamo nel vivo di questa nostra puntata di Anarres, il vostro viaggio del venerdì nel pianeta delle utopie concrete.

0: Fai festa all'arrembaggio del futuro, Carrara, 10, 11, 12 luglio.
1: Incontri, musica, cibo, socialità.
0: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18, 25 anni dal G8 di Genova. Un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
1: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
0: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
1: Domenica 12, ore 10.30, ritrovo alla Capellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio a Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
0: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
1: Possibilità di campeggio gratuito autogestito per info logistiche arrembaggio @federazioneanarchica.it

0: dovremmo essere riusciti a collegarci con Federico di Anarchici contro il G8. Federico, ci sei?
1: Sì, ciao a tutti e a tutte.
0: Benissimo. Allora, come avevamo annunciato, la prossima settimana si terrà una festa che avrà il titolo Fai Fest all'arrembaggio del futuro. E, tra l'altro, la scelta di questo slogan è legata al fatto che all'arrembaggio del futuro era uno degli slogan degli anarchici contro il G8, perché quest'anno sono i 25 anni dal G8 di Genova, i 25 anni da quegli eventi che in qualche modo hanno segnato una cesura, almeno per alcune generazioni, tra un prima e un dopo. Ecco, io ti chiederei, per cominciare, di illustrarci questa festa che ci sarà. Abbiamo già letto il programma, abbiamo già fatto andare lo spot, ma così il senso di questa festa, e poi entriamo nel vivo della questione, occupandoci di della questione G8.
1: Niente, appunto, salve di nuovo a tutti e a tutte. Niente, la festa appunto è un momento da tanti anni, insomma, come federazione non si organizzava un momento pubblico di incontro, ma soprattutto appunto di feste, di socialità, e cui si sentiva sicuramente la mancanza. È stata scelta mentre la zona toscana, in particolare Carrara, insomma, per motivi anche ovviamente abbastanza ovvi, come immagino gli ascoltatori e ascoltatori ci stanno, insomma, Carrara è uno dei luoghi storici di radicamento dell'anarchismo in Italia, dove tuttora sono sedi e gruppi attivi della federazione, e quindi insomma si è scelto di fare questa tre giorni, appunto all'arrembaggio del futuro, tre giorni in cui ci saranno varie iniziative, appunto incontri, ma anche concerti, anche escursioni, cene, eccetera eccetera, all'insegna appunto del confronto fra compagni e compagne, sulle socialità e approfondimenti, e stare insieme bene, insomma, questo è l'obiettivo della festa. Quindi appunto saranno tre dibattiti, uno appunto sul G8 di Genova, 25 anni, uno sul trasfeminismo e anarchismo, e uno sulla necessità dell'antimilitarismo. Oltre che appunto ogni sera banchetti, concerti e poi escursioni ai luoghi storici, non sulla Carrara città, ma anche vicinanze del movimento anarchico, ma anche della resistenza legata sempre alle formazioni anarchiche. Poi dopo appunto non ripeto il programma punto per punto, perché l'avete già detto nello spot, lo ripeterete tre volte.
0: Sicuramente sì. Ecco, perché vale la pena tornare a parlare di Genova 2001? In fondo ci sono stati tanti eventi importantissimi nel frattempo in Italia, eppure ancora oggi si ritiene che quel momento abbia rappresentato una cesura, per molti una cesura nella democrazia e via discorrendo, per altri una cesura anche all'interno dei movimenti, perché se c'è una cosa che possiamo dire con estrema tranquillità, che la memoria di Genova non è sicuramente una memoria condivisa.

0: perché parlare di Genova? Perché comunque Giotto di Genova, che va inserito in un contesto più di 2001, in un contesto più ampio, perché si parla del Giotto di Genova, se, ma non si può non parlare di quello che c'è stato prima, cioè di quello, cioè di quel movimento cosiddetto no global, usiamo questa definizione anche non è mai piaciuta tanto, che dal 99 di fatto agitava le piazze di tutto il mondo in occasione dei vertici, dei vari vertici dei potenti, fossero Banca Mondiale, Fondo Monetario, OCSE, NATO, Unione Europea, eccetera eccetera, per appunto andare a contestarli, tentare di bloccarli, boicottarli in nome di un altro mondo è possibile. Quindi un movimento ampio, diffuso in quasi tutti i continenti, se non tutti, anche se in forme e quantità e diverse, come ovvio, come giusto che sia, che comunque non solo contestava appunto il potere della terra, l'assetto del mondo, ma anche aveva un afflato per il futuro, no? E quindi appunto per un altro mondo è possibile. Pur ovviamente con all'interno delle sfumature amplissime, per un movimento che teneva dentro da settori anche cristiani di base, a partiti comunisti di più vari tipi, al movimento anarchico nelle sue varie forme, agli spazi occupati dei vari paesi, all'associazionismo, al terzo settore, ai sindacati sia istituzionali che non istituzionali, e ovviamente che qui con sfumature molto differenti da paese a paese. Però un movimento che appunto un movimento di massa che portava in piazza ogni volta decine se non centinaia di migliaia di persone nelle varie occasioni, movimento radicale perché comunque con dei tratti radicali, se non radicali forse più curma, dei tratti radicali perché comunque aspirava un superamento del modo di produzione capitalistico sicuramente, anche se casomai a volte con delle diciamo delle, a volte delle speranze comunque di tipo riformista, ma comunque aveva un lato di in modo così com'è non va. Che sia già un buon punto di partenza, ecco, per poi l'assistente avere componenti anche radicali che insomma, ponevano questa questione all'interno di uno critica radicale allo Stato e capitalismo, ma un movimento radicale per le forme che assunse, perché un movimento della sua particolarità forse più identificativa per modo di quel movimento, era un movimento che dal punto di vista della piazza teneva assieme in maniera quasi sempre virtuosa, tranne noi appunto Genova, ecco, le diverse pratiche, per cui all'interno dei controvertici, così di controvertici e contromanifestazioni, vi era chi faceva la clown army, chi faceva la marcia pacifista, c'era il settore sindacale, c'era anche il settore che ormai di chi agitava la pratica di piazza del Black Bloc, ricordiamo non è un gruppo politico ma una pratica di piazza, che può condividere o meno ma è una pratica di piazza, e tutto questo è riuscito oltre 2 anni a stare assieme, perché vi era comunque un riconoscimento comune, riconoscimento di comunque una volontà comune di contestare i padroni del mondo in cui ognuno deve avere i propri spazi, ovviamente condividendoli e fare in modo che ognuno sentisse di poter fare quello che voleva contro il nemico comune senza appunto cercare logiche egemoniche o logiche di buoni e cattivi soprattutto. E per tanti anni, pensiamo ai controvertici a Seattle, che diciamo novembre 99, da cui anche se non era fatto così, diciamo ufficialmente il movimento No Globe è diventato famoso in tutto il mondo, anche se esisteva già prima, ecco, pensiamo anche a Praga, pensiamo del 2000, pensiamo a tante altre occasioni, perché sono state tante in quegli anni, per cui questa divisione buoni e cattivi, anche se a volte con difficoltà, non è mai passata, non vi erano i buoni a mani nude, i cattivi mascherati, c'erano diverse forme di andare in piazza contro appunto il vero nemico che sono questo ordine del mondo intollerabile. Ecco, tutto questo, che era una richiesta molto forte, purtroppo si è rotto a Genova per vari motivi. Il primo è che il movimento in Italia, chiaramente Genova non era il primo appuntamento, perché sono stati prima vari appuntamenti, Napoli contro il Global Forum, contro Mobilité, insomma, c'erano stati appuntamenti in questo momento non globalizzazione in Italia, ma Genova era sicuramente il punto più alto, nonché una partecipazione internazionale molto forte. A Genova ha sceso in piazza 200-300.000 persone, però il movimento italiano, diciamo, che assunse quella manifestazione controvertice, che era Genova Global Forum, che era quel coordinamento di realtà che andava dai centri sociali alla CGIL, ai pacifisti, a anche alcuni sindacati di base, la maggior parte, eccetera, eccetera, purtroppo
1: ad alcuni partiti politici. Ad alcuni partiti politici.
0: Sì, alcuni partiti politici, scusa, sì, anche e tantissimi altri, quello Global Forum praticamente aderivano praticamente tutti quelli che si agitavano in quel movimento. Noi come anarchici del G8 furono fra i pochissimi, se non gli unici, a non aderire a quel coordinamento. a quella rete. Insomma, agendo sotto il forum di fatto riprodusse logiche di organizzazioni tipiche, quindi quella ricerca dell'egemonia, eccetera, eccetera, e non assunse quella varietà di pratiche fino in fondo, non assunse fino in fondo quella varietà di pratiche che gli altri movimenti si erano dati, no? Quindi nel social forum si proclamò unico rappresentante del movimento, di fatto, che rappresentava molto sicuramente, ma non tutto, e non riuscì comunque a intercettare appunto quella voglia, soprattutto dai compagni e compagni di fuori Italia, ecco, che appunto praticavano forme di piazza diverse. Questo errore, diciamo, errore o scelta, più che errore forse, iniziale, unita a un dispiegamento della violenza di Stato che si immaginava forte, ma non tutti e tutte avevano capito fino a che punto sarebbe arrivata, alcuni avevano capito, ma non c'era questa consapevolezza nella maggior parte delle persone, in cui l'obiettivo era stroncare quel movimento con una violenza indiscriminata, di cui prove c'erano già state sia a Napoli, a Global Forum, in cui c'era stata uno del massacro in piazza, con una piazza caricata da tutti i lati senza nessuna via di fuga, cosa che normalmente non succede mai neanche negli scontri più duri, ma soprattutto le torture alla caserma Raniero dei Carabinieri, che saranno i precedenti per poi le torture successe a Bolzaneto, no? Ecco, e poi quello stesso a Göteborg, in cui la polizia sparò alle spalle dei manifestanti quasi uccidendo un compagno. Ecco, quindi c'erano già dei precedenti, ma Genova fu proprio la decisione, ma bisogna presa sicuramente a qualche piano alto, noi non crediamo nei grandi complotti che governano il mondo, ma che in quel caso ci sia stata un qualche forma di decisione a piani alti, non solo italiani, che questo movimento che stava continuando a crescere e che iniziava insomma un po' a dare qualche problemino a chi manovra, ecco, quindi ai stati, ai governi, eccetera, eccetera, andasse in qualche modo stroncato. E in questo caso quindi ha dato il via libera alle forze dell'ordine per dire massacrate tutti, perché di fatto era questo.
1: Anche utilizzate le armi da fuoco, perché credo che il discrimine inequivocabile sul fatto che fossero cambiate le regole di ingaggio nei confronti delle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza e così via, che vennero impiegate sul terreno di Genova, è proprio il fatto che venne data il via libera all'utilizzo delle armi da fuoco. Lo dico con cognizione di causa, perché precedentemente in qualsiasi occasione di piazza anche dura venivano utilizzati soltanto le altre armi, che in alcuni casi possono diventare letali, un pestaggio può diventare letale, un lacrimogeno sparato in faccia può diventare letale, però l'utilizzo delle armi da fuoco era stato usato l'ultima volta il 12 di maggio del 1977, quando venne ammazzata a Roma Giorgiana Masi. Da allora erano trascorsi 24 anni, quindi 24 anni durante i quali la polizia e i carabinieri non avevano più sparato nelle piazze. Nei decenni precedenti questo avveniva in maniera molto significativa, morire ammazzati dalla polizia che ti aveva sparato non era assolutamente un fatto che non potesse accadere nel corso di una qualunque delle tante manifestazioni che si sono susseguite dagli anni 40 fino agli anni alla seconda metà degli anni 70. Dopo decisero di reprimere, ma senza utilizzare le armi da fuoco. La prima volta in cui questo avvenne fu a Genova nel 2001, quindi è chiaro, a Genova in Italia, a Genova nel 2001, quindi stiamo parlando di regole di ingaggio che in quell'occasione erano cambiate. Si poteva tirar fuori l'arma e sparare, ed è quello che accadde in Piazza Alimonda. Ecco, io credo che questo sia il dato che segnala in maniera chiara, senza fare complottismi, che c'era stata una scelta precisa di impiegare una violenza decisamente superiore a quella prevista, così come l'aver allestito una caserma apposta per gli arrestati, anziché pensare di tradurli in luoghi normali come commissariati, caserme, eccetera, eccetera, e da qui poi seguendo le solite regole, condotti eventualmente in carcere qualora fosse stato convalidato il tutto. Invece vennero previsti, è stata prevista addirittura una caserma allestita apposta come quella di Bolzaneto, quindi era tutto pronto. E questo, se non si chiama premeditazione, questo non so cos'altro si possa definire premeditazione. Scusa l'ingresso gamba tesa, ma mi sembrava importante chiarire questo passaggio.
0: No, è fatto bene, insomma, assolutamente sì. Quindi, insomma, questi due elementi, cioè la scelta appunto di innalzare il livello dello scontro, diciamolo così, da parte dello Stato, e la non comprensione da parte del Genoa Social Forum di cosa poteva essere Genova, cioè non aver capito cosa poteva accadere a Genova e quindi non aver neanche preparato a livello di comunicazione la enorme massa di persone che a Genova è andata su quello che poteva accadere, non per dire non venite, ma venite sapendo dove andate, che non è una cosa importante, è una questione di responsabilità politica. Ecco, oltre al fatto di non aver accettato delle pratiche di piazza che si sapevano che andavano alla distruzione dei simboli del capitalismo, e quindi il Black Bloc che agita la violenza contro le banche, contro le concessionarie di auto, eccetera, eccetera, e quant'altro, che si sapeva che ci sarebbe stato, perché il Black Bloc è stato presente in tutti i controvertici, fin da Seattle. Ecco, questi elementi insieme hanno fatto che Genova, invece di diventare punto più alto, è stato dal punto di vista numerico sicuramente, ecco, dal punto di vista però politico, è stata il canto del cigno di quel movimento, nelle forme che si era dato fino a quel momento lì. Oltre al fatto, ovviamente, poi dopo, due mesi dopo, come colpo finale, l'attentato delle Torri Gemelle a New York il 11 settembre ha rimescolato le carte a livello mondiale, e anche quello ovviamente ha contribuito a un rimescolamento in pen negativo, ovviamente, che ha dato poi l'ulteriore colpo di grazia a quel movimento lì. Insomma, quindi tante cose assieme, però tornando a Genova, insomma, questi elementi ci sono, e quindi la stagione di Genova è stata da tre giorni, che ha visto una partecipazione enorme, ma che ha visto appunto un enorme dispiegamento della violenza di Stato, appunto l'uccisione di Carlo Giuliani, la caserma Diaz, Bolzaneto, insomma, cose che purtroppo si sanno, e c'è stata purtroppo la divisione del movimento in buoni e cattivi, una divisione dal punto di vista mediatico agitata dai mass media, ma purtroppo, ai noi, accettata e rilanciata dai vertici del Global Forum, quali hanno parlato da subito di infiltrati, hanno parlato subito di provocatori, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, Gramsci, è chiaro che entrano nella massa, come in tutte le manifestazioni di piazza, specie quelle di massa e conflittuali, gli infiltrati c'erano e c'erano stati in tutti i cortei, ma che da tutto quello che succede fosse frutto di infiltrati, sono quelle cose che si lasciano dire.
1: Ma poi a cosa? Domanda banale. Io mi infiltro da qualche parte perché voglio che succeda qualcosa che altrimenti non accadrebbe, no? Quindi, più che di infiltrati, parliamo di agenti provocatori, no? Certo. Di qualcuno che entra all'interno di una manifestazione con lo scopo di cambiarne di segno e magari di provocare la repressione o di giustificare la repressione nei confronti dei movimenti. E quindi io entro e spacco una macchina. Ma a cosa serve che corre il rischio di infiltrare qualcuno per fare l'agente provocatore, quando c'era un'intera area di movimento che era più che decisa a distruggere auto di lusso, assaltare supermercati e bruciare banche, e che non aveva nessun bisogno di essere spinta a farlo? E quindi definire agenti provocatori di infiltrati, compagni che si sapeva perfettamente che sarebbero stati presenti e sono stati presenti, è un modo per criminalizzare una parte del movimento, ma anche per assolvere le violenze della polizia, perché da sempre la narrazione su Genova è segnata da le esagerazioni terrificanti della polizia, la destra al governo, questo era l'altro nodo, visto che c'era Fini nella famosa cabina di regia di Genova 2001, e poi dulcis in fundo, però c'erano quelli che gli hanno dato il permesso di agire, sono quelli che hanno giustificato il tutto.
0: Certo.
1: Mentre la cronologia stessa dei fatti, la dinamica con la quale questi si sono svolti, dimostra in maniera del tutto inequivocabile che la polizia aveva avuto l'ordine di attaccare in maniera indiscriminata assolutamente tutti. E se non riuscì nel proprio intento a intercettare più di tanto coloro che avevano deciso la pratica del Black Bloc, questo dipende da un fatto molto elementare, che essendo scesi in piazza con una certa modalità avevano anche la capacità di proteggersi e difendersi, cosa che chi invece era sceso con una modalità di opposizione non violenta non era in condizione di difendersi da attacchi violentissimi che si avventarono su di loro. Però anche in questo caso la colpa è arrivata la polizia, ci ha fatto tanto male, ha picchiato noi ma non ha picchiato i Black Bloc, e questa narrazione ce la portiamo dietro da ben 25 anni ed è passata come una delle vulgate principali ed è uno dei motivi per cui continuiamo a insistere per parlare, per raccontare che cosa avvenne davvero in quelle piazze, ma anche per raccontare la scelta che fecero gli anarchici contro il G8, che furono gli unici anarchici organizzati a scendere in piazza, erano gli anarchici italiani organizzati che scesero in piazza a Genova assieme ad alleati transnazionali che ci raggiunsero per l'occasione.
0: Sì, facciamo per arrivarci, chiaramente all'interno di questo quadro, insomma, abbastanza molto più complicato di quello che abbiamo detto, però chiaramente stiamo qui a parlarne ore. La CG8 fece una scelta molto completamente opposta a quella dei controvertici. Noi c'era la zona rossa, no? Genova, quindi una gran parte del centro storico blindato per proteggere i potenti della terra, e tutto il forum che scelse con piazze e modalità diverse di assediare, no? E provare a entrare, cioè di assediare più o meno simbolicamente questa zona rossa. Invece noi facciamo una scelta diversa, quindi partecipammo giovedì al corteo dei migranti, che era il primo giorno del controvertice, che fu un corteo colorato, partecipatissimo, con un tema appunto di migrazioni e confini, quindi tema ai noi quanto mai attuale, dove però non successe nulla, mentre la giornata in cui diventava tutto caldo, che era il venerdì, appunto a varie piazze ha scelto di provare a attaccare, entrare, assediare, contestare la zona rossa, mentre scendemmo di scendere in piazza assieme ai sindacati di base che indissero sciopero quel giorno, venerdì 20 luglio, sciopero generale nazionale contro il G8 per permettere ai lavoratori e lavoratrici di partecipare al corteo, quindi però, secondo noi è un fatto politico importantissimo, ecco, un corteo che sfidò San Pier d'Arena, uno del cuore della Genova operaia e proletaria, un corteo che però appunto non scelse di non andare verso la zona rossa perché riteneva non riteneva interessante andare a assediare, provare a entrare all'interno della zona rossa. È un corteo per questo che ha avuto molto, nonostante i numeri fossero assolutamente in linea con quelli delle altre piazze, quindi un corteo di migliaia e migliaia di persone, con una fortissima componente di lavoratori e lavoratrici scioperanti arrivati da tutta Italia, un corteo che di fatto è quasi scomparso dalle cronache postume, dei vari libri, resoconti e video, in quanto è l'unico che quella mattina non ha fatto gli scontri. Okay. E quindi è quasi scomparso. Quando dal punto di vista politico era un corteo che ha tutta la dignità degli altri, non so più, anzi aveva molto più significato. E infine il sabato partecipammo al grande corteo che sfidò sul lungomare, il famoso corteo spezzato in due dalla polizia e poi ricacciato indietro, non avevamo in petto ricacciato indietro, secondo vari alcuni la scattura di quel corteo in quel punto lì non fu casuale, in quanto nella parte dietro c'erano le anime più cattive, erano tutte dietro, e le anime buone erano tutte avanti, e parzialmente pure vero, ecco, ma al di là di questo il corteo fu massacrato e pose fine a quelle giornate, pose fine a quella manifestazione, e poi ci fu chiaramente la sera il massacro della Diaz, e noi scendendo in piazza con uno slogan semplice quanto secondo me attualissimo: radicali, ma padroni di niente, se nessuno era il mezzo del futuro, era lo gioco del nostro striscione e del nostro spezzone, che fu striscione poi distrutto davanti alla carica della polizia di quel sabato, ma che venne rifatto e fu portato in piazza l'anno dopo al corto da un anno da Genova. Ma la loro slogan era radicali e radicati, quindi noi puntavamo, ho sempre detto, giusti i controvertici, giuste le manifestazioni ogni volta che i potenti si trovano in queste parti del mondo, ma se questo viene accompagnato da una lotta sociale radicata nelle strade, nei quartieri, nei posti di lavoro, nelle scuole, quotidiana, e porti appunto a movimenti sociali reali sui luoghi reali dello sfruttamento e dell'oppressione, si rischia di andare nell'aspetto della legalizzazione della protesta. Un ragionamento che facevamo in maniera ovviamente molto particolata di quella che sto facendo io adesso qui, ma che aveva un fondamento allora e ha lo stesso fondamento in una situazione molto diversa, per certi versi molto più drammatica oggi, dei movimenti sociali attuali e del mondo in cui ci troviamo a vivere. E quindi per questo è importante ricordare quei fatti, anche per ricordarne le ragioni opposta, e anche perché, come hai detto tu, perché non c'è una memoria condivisa, per le ragioni che abbiamo detto, perché da quelle giornate si trassero spesso analisi differenziate e conclusioni differenziate. E tuttora esiste, è tuttora elemento di dibattito, e il compito nostro è portare avanti le nostre ragioni. Anche per questo abbiamo scelto di fare il primo dei tre incontri della tre giorni della FAI, proprio 25 anni da Genova, non solo per narrare, cosa che verrà fatta, ma anche per analizzare e confrontarsi sui punti che ho detto. Quindi l'appuntamento su questo è il venerdì 10 luglio alle ore 18 in Piazza Duomo a Carrara.
1: Benissimo, questo mi sembra un aspetto molto... chiedo scusa, un aspetto molto importante, ma mi sembra anche cruciale sottolineare il fatto che cercheremo, oltre alla narrazione, che non sarà quella che tutti hanno sempre sentito, e questo è importante dirlo, no? In cui verranno in qualche modo messe tutte le pezze d'appoggio a sostegno di quello che vi abbiamo raccontato e che smonta quella che è la narrazione prevalente, ci sarà anche un tentativo di comprendere perché quel movimento fece tanto paura e perché oggi non riusciamo più a, interrogandoci perché oggi non riusciamo più ad avere una dinamica internazionale, internazionalista, di diversità nella molteplicità che caratterizzò quel movimento e che finì con l'impensierire i grandi della terra, non tanto per gli assedi quanto per il suo allargarsi, estendersi, mettersi in rete, diventare qualcosa di importante.
0: Okay. Io vi devo per forza salutare adesso, il lavoro purtroppo, ai noi, ci richiama.
1: Quindi ti ringrazio molto.
0: Un saluto a tutti e a tutte.
1: Ci vediamo a Carrara sabato, venerdì. Ciao, ciao, ciao.

0: Siamo collegati con Andrea Merlone. Andrea Merlone lo conoscete, l'abbiamo sentito anche la scorsa settimana, proprio per parlare ancora di clima. Perché parlare ancora di clima? Parlare ancora di clima perché i dati che si stanno moltiplicando e che stanno arrivando anche in questi giorni ci spiegano che la situazione è peggiore di quella di quanto non pensassimo fosse. In particolare l'aumento delle temperature dell'aria, dell'acqua e del terreno è stato decisamente significativo nel corso di questa ondata dell'ultimo periodo. Tra l'altro, per quello che riguarda Torino, sono appena uscite sui giornali le notizie che ci spiegano che la città che ha avuto un incremento maggiore sulla media del periodo è stata proprio Torino. Quindi non pensate che stavamo bollendo più degli altri, stavamo davvero bollendo più degli altri, non che abbiamo smesso più di tanto. Buongiorno Andrea.
1: Ciao, ciao Maria, ciao a tutti.
0: Allora, noi lo ripetiamo ancora una volta per chi non ti conoscesse, anche se credo ormai ti conoscano un po' tutti. Tu sei direttore di ricerca per quello che riguarda l'ambito della metrologia, che ha precisamente quella disciplina che si occupa di produrre, testare e controllare gli strumenti con i quali si misura il clima. A te la palla.
1: Grazie, esattamente. Dirigente di ricerca, sono il nostro direttore, poi parlare. Allora, ci siamo sentiti venerdì scorso, eravamo in Francia perché la Francia era stata investita da un'ondata di calore che ha battuto qualunque record e non solo il record di giugno. Avevamo spiegato la coesistenza tra la temperatura dell'aria nei giorni durante più, con la luce maggiore, quindi insieme alla radiazione solare fortissima, e avevamo un po' raccontato qualche strategia, diciamo, per rifugiarsi ad alte quote, che potrebbe essere messa in considerazione anche da un punto di vista di attivismo, comunque di autosoluzione per sfuggire a quello che è un inevitabile trend.
0: Ma certamente oggi, non di massa, purtroppo.
1: Non di massa. Oggi invece volevamo un po' analizzare da un punto di vista, perché ci sono, nel mentre sono uscite alcune informazioni scientifiche degli organismi di misura, che tra l'altro sono poi curiosamente quelli a cui noi controlliamo gli strumenti, quindi l'informazione è anche di prima mano, perché noi sappiamo che quegli strumenti su cui stanno basando queste conclusioni sono lavorano bene, e dico anche purtroppo, sarebbe stato bello avere tutti gli orologi sballati e dire vabbè, ho ancora qualche giorno in più di sopravvivenza, non è così. Tratterei oggi due temi che possiamo separare, perché queste informazioni poi automaticamente, siccome circolano in rete, no? Rimbalzano in rete e vanno a toccare quelli che sono, diciamo, tutte le serie di reazioni negazioniste di ogni genere che purtroppo sia sui social sia attraverso altri canali vengono sgomitate dappertutto, che ricordiamo sempre diciamo, contrappongono opinioni e sensazioni personali a quelle che sono appunto raccolte di dati, centinaia, di migliaia di dati, lavoro di ore di giovani ricercatori e istituzioni, le contrappongono semplicemente con qualche opinione, e poi vedremo. Sicuramente non è mancata all'attenzione di tutti l'esternazione del nostro vicepresidente della Repubblica, il caro Ignazio della Russa, che questa settimana è una spalla, e la vedremo. Partiamo, se sei d'accordo, partiamo con la notizia di due giorni fa. Il 1 luglio il servizio Copernicus, si chiama C3S, Copernicus Climate Change Service, quindi sono ormai il cambiamento climatico non è più considerato soltanto come un'osservazione di una cosa che sta succedendo, si sono stati messi in atto proprio dei servizi legati al fatto che ormai constatiamo che il cambiamento climatico deve essere trattato come un fatto tale da richiedere la messa in atto di alcuni servizi, non solo le misure storiche, no? Quindi questo servizio di Copernicus, che si basa principalmente su centinaia di misure di boe e di satelliti, ci ha detto che il primo luglio è stata superata la temperatura mai registrata per quanto riguarda le superfici dei mari. Negli ultimi 3 anni la temperatura degli oceani, diciamo quelle fuori dalle regioni polari, perché poi lì ci sarebbe ancora da ragionare, ma parliamo proprio dell'acqua, l'acqua in stato liquido, è stata superiore di 0,35 o fino a 0,73 gradi rispetto alla media lungo termine. Allora, per noi questi numeri sembrano strani, 0,35, che cosa vuol dire? Beh, vuol dire 3 decimi o 7 decimi, ma immaginiamoci la massa che sono gli oceani. Quindi il riscaldamento di una massa così enorme sul nostro pianeta ha un impatto che è catastrofico. Pochi decimi, quasi per un grado, questa volta stiamo parlando di innalzamento delle temperature degli oceani, con quella che è la massa degli oceani, che è infinite volte superiore a quello straterello di 8 km di massa di atmosfera, che io ogni volta ricordo che ne abbiamo poca di atmosfera sulla Terra, e che la massa dell'aria è veramente infinitesima. Questo riscaldamento invece è veramente preoccupante. Quindi incrementa anche lo scambio di energia e vapore acqueo, quindi avremo più nuvole, più si caricano di acqua e più l'acqua a un certo punto scende in maniera devastante. Questo è il primo effetto del riscaldamento dei mari. Quindi quando ci sono dei grandissimi e sempre più violenti acquazzoni, o questi ormai prendono dei nomi, tantissimi nomi, perché purtroppo non possiamo neanche più parlare di pioggia, no? Dobbiamo fare come si fa nei linguaggi degli Inuit, in cui inizieremo ad avere tante parole per la neve e noi dovremo avere tante parole per l'acqua, perché sono aspetti molto diversi tra loro e che adesso non risolvono. Si altereranno quindi questi sistemi di circolazione atmosferica, ma a grande scala, perché qui stiamo parlando degli oceani. Un altro effetto sarà la maggiore fusione dei ghiacci polari, che aumenta la temperatura dell'acqua, aumenta la fusione del ghiaccio. Il ghiaccio è acqua dolce più delle volte. E quindi cambierà completamente la composizione della sanità. Ma tutto questo andrà comunque a destabilizzare tutti gli equilibri, ma anche le grandi correnti, ovviamente del Golfo, pensiamoci, tutti gli equilibri termodinamici al mondo. Il 3 di giugno a Ginevra, in questo contesto, l'Organizzazione Mondiale di Meteorologia, quella presso la quale risiedo come a capo dei gruppi di lavoro sulle misure, ha dichiarato che siamo di fronte a un fenomeno, ne avrete sentito parlare, di El Niño, particolarmente intenso, forse il più intenso che si sia mai misurato. Tra l'altro viene in questo momento misurato nella parte sud dei nostri oceani, che sono in inverno, ma stanno misurando laggiù degli innalzamenti intorno ai 3 gradi in inverno, quindi non stiamo parlando della sensazione di calore, stiamo parlando di un innalzamento globale delle temperature. Voglio citare un virgolettato: El Niño arriverà nelle nostre porte nei prossimi mesi con una probabilità del 90%. Il mondo deve considerare l'urgente allarme climatico che ne è conseguente. Le condizioni del Niño alimenteranno il riscaldamento globale. Gli impatti saranno ancora più forti, si propagheranno ancora più lontano e sovrasteranno i confini con una velocità devastante. L'unica risposta efficace è un'azione climatica all'altezza della crisi. Porre fine alla dipendenza dai combustibili fossili, accelerare la transizione verso le energie rinnovabili, proteggere i più vulnerabili, fornire sistemi di allerta precoce e questo non l'ha dichiarato qualche portavoce di Extinction Rebellion o un amico, l'ha dichiarato Antonio Guterres, il segretario generale della NATO, che non mi pare proprio uno che partecipasse al G8, di cui ne avete parlato in maniera molto interessante. Quindi se il segretario generale delle Nazioni Unite arriva a usare parole così forti, che erano le parole che noi sentivamo dire ai movimenti fino a qualche anno fa, vuol dire che l'informazione su certi canali è arrivata ed è diventata sensibile. Quindi vanno analizzate queste cose. E tra l'altro, se un segretario generale delle Nazioni Unite dice questo, non so quanto sia opportuno che un'alta carica di una di queste nazioni dica completamente il contrario, no? E qui ci torniamo. dobbiamo prepararci a un evento, il Niño, potenzialmente intenso, che aggraverà la siccità, intensificherà le piogge, aumenterà il rischio di ondate di calore. Attenzione, l'ondata di calore che abbiamo avuto la settimana scorsa, e anche quella di maggio, perché ci sono già dimenticati, non c'entra niente con il Niño, purtroppo, non è collegata. E adesso abbiamo un aggiornamento del 3 luglio, cioè di stamattina. La World Meteorological Organization indica un rapido sviluppo di questo forte evento del Niño, che andrà avanti fino sicuramente a settembre, probabilmente ottobre. La comunità ha avviato una mobilitazione senza precedenti per coordinare le attività a livello di Nazioni Unite, ma anche regionali, a sostegno delle organizzazioni umanitarie dei settori sensibili ai cambiamenti climatici. Le previsioni stagionali anticipate e allarmi tempestivi sono fondamentali, perché si prevede un impatto anche sulle economie, diciamo, che è mai visto. Okay? Quindi questa è la situazione in cui noi ci troviamo adesso, anche se...
0: Concretamente cosa avverrà con il Niño?
1: Concretamente si innalzano le temperature generali delle acque, cambiano le circolazioni, cambia l'apporto e diciamo cambia l'equilibrio tra la superficie del mare, che poi è quello che stava misurando Copernico, cioè le due notizie sono collegate ovviamente, e quindi cambiano tutti gli equilibri a cui noi siamo abituati. Pioverà di più, il mare si riscalderà di più, il Mediterraneo, quando gli oceani si scaldano di tot, si scalda sempre di un 50% in più del tot, perché è un mare chiuso, quindi becca radiazione solare, si riscalda di più, non subisce direttamente le correnti fredde dovute alla fusione e al riequilibrio dovuto alla fusione dei ghiacci, quindi il Mediterraneo si tropicalizzerà, con tutto quello che ne consegue. Ne consegue che quando parte un temporale, questo temporale è un temporale autorigenerante e quindi ti porta via metalluri, come o altre zone della nostra. Quindi ci sono questi allarmi, poi vedremo come alcuni rispondono. C'è però un'altra analisi che volevo riportare, che invece riguarda l'analisi dell'ondata di calore che c'è stata, soprattutto in alcune zone della Spagna e della Francia, per cui parlavamo, ed è della World Weather Attribution, che è un gruppo anche qui di azioni di ricerca che cerca di capire quali sono e come e la validità di tutti questi record, di questi fenomeni. E ha studiando la statistica, studiando la meteorologia, studiando gli eventi, andando, adesso noi abbiamo, bisogna dirlo, dei metodi di calcolo notevoli, è stata fatta una valutazione curiosa. Cioè, se l'ondata di calore che noi abbiamo subito quest'anno fosse avvenuta nel famigerato 2003, sarebbe stata di qualche grado in meno. Questo perché è stato individuato un chiaro nesso causale tra il cambiamento climatico e l'ondata di calore record che ha colpito l'Europa settimana scorsa. Questi erano valori impossibili da raggiungere in questo periodo dell'anno 50 anni. Quindi questa è la situazione. Cioè, stiamo parlando di un cambiamento nell'ordine di 50 anni. Di nuovo, quelli che dicono è sempre cambiato non si rendono conto che sì, è sempre cambiato, ma in migliaia di anni, o comunque con delle alternanze veramente ultra epocali e ultra generazionali. Qui in 50 anni noi stiamo parlando di probabilità che cambiano completamente e eventi che non si potevano vedere.
0: Esiste una grave malattia per la quale alcune persone, per fortuna è una malattia rara, tra la nascita e la morte, con tutto il processo di invecchiamento, passa pochissimo tempo, per cui diventano vecchi quando sono ancora bambini e poi muoiono. Ecco, se tutto questo, come dire, se tutto questo avviene a un essere umano, uno si rende immediatamente conto di che cosa si tratta, no? Di un processo di accelerazione che rende praticamente impossibile la vita di quello stesso essere umano. Invece per quello che riguarda il resto c'è ancora chi si permette di dire che questa accelerazione è irrilevante e a mantenere posizioni di tipo negazionista.
1: o peggio ancora quando cercano dal negazionismo di dare delle motivazioni scientifiche dicendo ah, dipende dall'attività solare, è totalmente scorretto. Noi ci ritroviamo oggi in una situazione per cui le temperature, soprattutto quelle notturne, e ricordiamoci che in città sono amplificate dal fatto che gli edifici assorbono calore e poi lo rilasciano in maniera incredibile, la probabilità che si verificano temperature notturne costantemente così alte è 100 volte superiore rispetto al 2003. Quindi non stiamo parlando di secoli fa, rispetto al 2003.
0: Sì, 23 anni fa.
1: Sì, esatto, 23 anni fa.
0: La gran parte delle persone che ci sta ascoltando era viva o comunque nata ed ha vissuto quegli anni, quindi può avere una percezione diretta, assoluta.
1: Certo, e questo per quanto riguarda le notti, invece per le massime totali la probabilità è solo 10 volte superiore, ma comunque stiamo sempre parlando di andare a vedere che di anno in anno più avanti le allora, si prendono le medie delle medie massime, no? Cioè i valori massimi che si sono registrati nei mesi di giugno dal 1950 ad oggi, e si vede che tutte le massime sono raggruppate negli ultimi 7, 8, 9 anni, sempre così. Tra l'altro c'è una cosa buffissima, per cui sempre sui social si sente dire ah vabbè, ma è tutti gli anni ci dite che l'anno più caldo che sia mai registrato. Sì, perché sembra difficile da capire, ma è così. A tutto questo la risposta,
0: ma tra l'altro il fatto che sia diventato normale e non eccezionale la dice lunga, perché se è un'eccezione non è la regola, ma se ogni anno si alza allora non c'è più nulla di eccezionale, è diventato normale, bisognerebbe preoccuparsi, insomma.
1: Sì, solo che non è come diciamo la crescita di un bimbo, di una bimba, per cui io ogni tanto rispondo a questi tre figli dicendo sì, anche mia figlia tutti gli anni è più alta, no? Quindi che cosa c'è di strano? Soltanto che a un certo punto lei si ferma. Qui invece non si sa, perché anche le previsioni che erano state fatte dalle commissioni, anche soltanto fino a 7-8 anni fa, io già le ho viste, ci ho partecipato, sono state tutte spazzate via. Quindi noi in questo momento siamo in quelli che si chiamano in termodinamica sistemi instabili, e questo El Niño di cui ho parlato prima porta veramente una fortissima instabilità, imprevedibilità, tant'è che come ho letto ci sono aggiornamenti quasi quotidiani in allarme. A tutto questo risponde il nostro fenomeno Ignazio La Russa durante la presentazione di un libro, L'ecologia dei conservatori, che io spero di poter comprare in tante copie e regalare ai miei amici. Il 22 giugno scorso dice: beh, ci abitueremo al clima caraibico, non vuol dire che moriremo, i caraibi vivono da un sacco di tempo e stanno bene.
0: Si vede che non c'è andato tanto spesso ai caraibi.
1: Tra l'altro non è che si vive così bene, e oltretutto se faccio un'altra considerazione, se da noi arrivano le condizioni dei Caraibi, vuol dire che i Caraibi non ci sono più, perché vuol dire che là ci sarà un innalzamento del livello del mare e una inabilità, impossibilità, invivibilità, per cui ci ritroveremo anche poi i nostri amici dei Caraibi che verranno ad abitare qui. Loro tra l'altro ci saranno abituati, noi no, ma questo è un paradosso totalmente fuori da noi. Ma il problema è che gli europei, noi, non siamo popolazioni caraibiche che si sono trasferite l'altro giorno in un altro continente, noi viviamo in città costruite per completamente altri equilibri climatici. Facciamo un giro nelle campagne piemontesi, no? O una passeggiata in quello sterminio di cascine che ci sono tra il Pinerolese o comunque appunto della pianura piemontese. Ma hanno tutte una facciata rivolta a sud. Pensiamoci bene, i fienili che hanno davanti sono a una distanza dell'aia tale da non fare mai ombra alla casa, quindi se non avevano abbastanza cortile costruivano il fienile più basso, più avevi cortile più potevi fare il fienile alto. Andate a vedere questa particolarità delle case piemontesi, perché? perché bisognava offrire un lato a sud per cercare di raccogliere il più sole possibile. Questo adesso è inaccettabile. Noi abbiamo una casa con un lato esposto a sud, abbiamo cercato di mettere delle tende proprio per proteggere dalla radiazione solare. Quindi noi non siamo fatti per vivere ai Caraibi. Ci sarà uno stress termico, ci sarà insicurezza alimentare, ci saranno danni economici e sanitari. Quindi quella che ha fatto la Russia è un'operazione di rimozione della realtà per distogliere l'attenzione su questa responsabilità che invece Guterres ti ha messo nero su bianco, no? Quindi dire che ci abitueremo a un clima più caldo perché altre popolazioni ci vivono significa ignorare la differenza tra acclimatazione, adattamento sociale, condizioni storiche, strutture urbane, organizzazione sanitaria, anche l'età della popolazione e la vulnerabilità della popolazione, no? Quindi qui stiamo di fronte a un delirio che purtroppo alimenta e viene alimentato dai social, ma anche da chi dovrebbe ogni tanto pensare prima di parlare. Ci sono tre elementi che vorrei solo citare riguardo a questa negazione, no? Cioè la minimizzazione della crisi climatica da parte, ora possiamo dire principalmente della destra e dell'estrema destra, ma comunque di un pensiero che in qualche maniera permea anche chi è un po' anche meno estremista di destra, no? Perché noi lo vediamo, ci sono anche in certi ambienti un po' di rifiuto di accettare gli allarmi, soprattutto se provengono dalle comunità scientifiche, no? Perché c'è anche un pochino di ignoranza, ma è possibile che gli altri la sanno più di me, io lo vedo, no? Io vedo come stanno succedendo le cose. Quindi questo io lo attribuisco alla destra e all'estrema destra, ma ripeto, prendiamo come una moda, ma consideriamo tre fattori. Il primo elemento è ideologico. Le destre nazionaliste tendono a leggere questi allarmi, no, delle Nazioni Unite come un qualcosa di non buono, perché è troppo internazionalista, no? La scienza alla fine è internazionalista. E quindi loro, che sono sovraniste e nazionaliste, non possono accettare un'organizzazione a cui partecipano tutte le nazioni, comunque i popoli della Terra, che gli dicano cosa devono fare. E quindi trasformano la comunità scientifica in un nemico internazionalista. Quindi il cambiamento climatico non è più discusso nel merito, ma è presentato come un protesto per limitare la sovranità nazionale.
0: Questo anche perché ovviamente le soluzioni a problemi globali non possono che essere globali, collettive, condivise, tutte cose che ciascuno dal chiuso dei propri affari non ha nessuna intenzione di permettere, e quindi vuole coltivare il proprio orticello o lasciare che si allaghi o si secchi, ma comunque sono affari suoi, e non doversi occupare di un'emergenza che di tanto in tanto diventa catastrofica, sì, a volte a casa tua, ma a volte anche altrove.
1: E questo è esattamente il secondo punto su cui volevo analizzare, grazie di averlo lanciato, cioè è un elemento economico, riconoscere, cioè, che la crisi climatica significa chiedersi intanto chi l'ha prodotta, no? Cioè, chi ha prodotto la crisi, ma chi ha prodotto le emissioni che l'hanno causata, chi ne ha tratto profitto, no? E chi invece dall'altro lato ne subisce i costi e le conseguenze. La destra preferisce evitare questa domanda, perché porta inevitabilmente a discutere il ruolo delle grandi industrie fossili, dell'estrattivismo, dell'agricoltura intensiva, della logistica globale, delle rendite energetiche e del consumo illimitato. Quindi questa roba qui non piace. Posso dire che questo non piace nemmeno a certe sinistre, diciamo, vicine. Ma un terzo elemento invece è comunicativo. Perché, e qui torniamo ai social, torniamo alla comunicazione, se da un lato si fa una fatica tremenda, ci sono addirittura dei gruppi di comunicazione sulle emergenze climatiche, perché bisogna anche studiare come comunicare che c'è un problema. Tolto che questa è una follia, perché se un edificio sta andando a fuoco e uno esce in strada urlando al fuoco, basta, quella è la comunicazione più che sufficiente, non è che dobbiamo adesso andarci a preoccupare di... E invece no, invece noi dobbiamo preoccuparci di come contrastare il consenso che viene costruito dalla destra presentando la questione come un puro allarmismo, no? Come un'ideologia ambientalista, o addirittura, e questo lo fanno molto i negazionisti e i complottisti, come un'imposizione tecnocratica. Ci vogliono far comprare la macchina, no? Quando si usa la terza persona plurale è sempre un segnale di negazionismo. Loro, ci sono questi loro. No? In questo modo non entra nei dati scientifici, non è che dice no, ma guardate che le misure del Niño non sono valide perché non è stato considerato questo, queste boie, non è stato considerato quell'altro. No, non esiste mai una posizione scientifica o basata appunto delle misure, ecco perché fa in senso direttamente questo. Ma si cerca di delegittimare chi divulga i dati. Quindi la scienza viene ridotta a un'opinione, o comunque si confronta un'opinione con un dato scientifico. Istituzioni anche quelle sanitarie vengono trattate come soggetti politici di parte, al soldo, no? Ma io quante volte ho visto i ricercatori pagati dall'ONU. Io partecipo alle riunioni delle commissioni, ma non becco una lira, ve lo dico molto chiaramente. Nessuno è pagato per questo. Sì, abbiamo il nostro stipendio, ma io potrei andare a fare misure di temperatura nei fondi della Fiat. E quindi c'è anche un ulteriore elemento, che è quello del sociale. La crisi climatica non colpisce tutti allo stesso modo, no? Sono più esposti gli anziani, i malati, chi lavora all'aperto, soprattutto persone povere o abitanti delle periferie dove appunto, come dicevamo, è difficile avere accesso a luoghi raffrescati e purtroppo artificialmente raffrescati. Chi dispone di reddito, di case, di assistenza, se ne frega. Ma quante volte io vedo il petente davanti alla scuola di Mafia?

0: dovrebbe pensarci un pochettino, perché ridurre o negare la crisi climatica perché ti obbliga ad affrontare le questioni decisive non è un modo per non affrontarle. Tu hai una responsabilità anche storica, perché tra l'altro non sei di primo pelo, non sei un ragazzino che è stato eletto lì per meriti sul campo. Tu hai compartecipato a tutto questo, quindi non puoi farci una battuta sopra, e questo è molto grave.
1: Beh, d'altra parte è come chiedere ai responsabili di un qualsiasi disastro di astenersi dal continuare, perché poi la faccenda, tu non l'hai detta esplicita, la dico io, è questa.
0: Certo.
1: Benissimo, hai altro da aggiungere o ci possiamo salutare per oggi?
0: No, possiamo salutarci, ripeto, è interessante analizzare purtroppo i social, perché analizzare il comportamento delle persone adesso sta diventando socialmente interessante e ci deve far capire che purtroppo i movimenti hanno quest'ulteriore difficoltà. Non è soltanto l'arrivo dei lacrimogeni e delle manganellate che ferma un movimento, che ferma un'azione più che dovuta, perché mi ha fatto piacere sentire parlare di Genova, perché Genova comunque questi temi li aveva anche nel cuore, li aveva dentro, i temi di cui che noi 23 anni dopo stiamo vivendo. A Genova venivano tutti uno per uno levati. Purtroppo non si fermano i movimenti soltanto nella piazza, ma li si ferma anche con questo pericolosissimo dilagare di questi modi di pensiero. E questi sono ancora più difficili da combattere.
1: Benissimo, io ti ringrazio molto e
0: attenzione che sta per arrivare un'altra bella settimana rovente, ma questo io non sono porco. Meteorologo, ma
1: allora potrei dire porco la russa, porco Dio, porco la russa. Non c'è, lo so che non c'è, ma sono sicura che se ci fosse ce l'ha con noi, specialmente con gli anarchici che con l'autorità non ne vogliono sapere.
0: Certo.
1: Ti ringrazio molto, alla prossima.
0: Ciao, ciao.

0: E cambiamo argomento, passiamo agli Stati Uniti e in particolare all'ultimo gol segnato da Trump, in realtà il primo dopo molto tempo, però sicuramente un gol molto importante perché la Corte Suprema gli ha consentito di poter licenziare liberamente anche i direttori di alcune agenzie federali, che in precedenza non era così facile per il presidente di turno licenziare. In passato, fin dagli anni 30, le corti supreme si erano sempre regolarmente pronunciate contro ogni tentativo di ingerenza. Invece questa volta è passato il principio di certo conservatorismo sulla questione della divisione dei poteri, per cui l'esecutivo deve avere tutti i poteri che gli si confanno, compreso quello di licenziare i direttori di alcune agenzie federali. E questo significherà un ulteriore aumento del potere di Donald Trump. Donald Trump, lo sappiamo, ha in più occasioni dichiarato di essere l'uomo più forte della terra, quello che può fare e disfare tutto quello che gli piace, un po' gli riesce, un po' non gli riesce, ma al di là dell'arroganza delle sue dichiarazioni, c'è nei fatti il tentativo che sta andando in porto di mettere le mani il più possibile su tutto il potere negli Stati Uniti. E ne parliamo con Stefano Capello, che di queste cose si occupa da molto tempo. Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Gli è riuscito un colpo effettivo, perché una cosa di questo genere ha ovviamente come conseguenza un rafforzamento non tanto solo dei poteri di Trump, perché non limiterei, nel senso che Trump, voglio dire, come è necessario transeunte, questo è un ampliamento estremo dei poteri presidenziali e quindi un rafforzamento dell'esecutivo, che paradossalmente nell'interpretazione conservatrice della Corte Suprema è sempre stato uno dei corni del dibattito costituzionale americano, nel senso che è vero che dagli anni 30, ma c'era Roosevelt e c'era una forte pressione, diciamo, del mondo liberal progressista che tendeva a rafforzare il ruolo del Parlamento all'interno del dibattito costituzionale americano, ma è sempre stata presente questa opzione all'interno del, direi addirittura fin dai padri costituenti in avanti, come opzione di rafforzamento del potere esecutivo e di quella sorta di monarca parlamentare che è il Presidente degli Stati Uniti. Pronto?
0: Sì, sono qua che ti ascolto.
1: È sempre stato presente ed è sempre stata, tra l'altro, la posizione conservatrice per eccellenza. Ora abbiamo una Corte Suprema iperconservatrice, le conseguenze direi che si vedono sostanzialmente. Anche perché, se ci ricordiamo, fu la presenza del monarca costituzionale e una forte importanza dell'esecutivo fu esattamente il contraltare alle spinte democratiche della rivoluzione americana, che chiaramente venne chiusa con una soluzione di fatto conservatrice, quindi con non più il re d'Inghilterra ma un presidente elettivo con un potere assolutamente propositato rispetto ai governi presenti nel vecchio continente, che insomma sono la principale paragone, e nel contempo invece tutta una serie di limitazioni a questo potere, che però erano concentrati nel Senato come diretta espressione degli stati schiavistici. Ora, siccome questo tipo di Corte Suprema conservatrice è una Corte Suprema nativista, che quindi si rifà a quello che c'è scritto nella Carta, per capire, tolto la protezione federale all'interruzione volontaria di gravidanza, con la, come dire, surreale motivazione che nella Carta Costituzionale americana non si citava mai l'interruzione volontaria di gravidanza, che voglio dire in modo evidente, appunto, al di là veramente dei surrealisti come giustificazione della propria azione, e qui sta facendo sostanzialmente lo stesso, nel senso che si rifà al fatto che semplicemente non esistevano agenzie federali nel momento in cui venne redatta la Corte Costituzionale, quindi le agenzie federali sono un'emanazione del governo e quindi il presidente, in quanto anche capo del governo, può disporne a proprio piacimento. È un'estensione, come dire, folle del principio dello spoil system, per cui il governo di turno decide quali sono i suoi funzionari pubblici di proprio gradimento.
0: Beh, alle nostre latitudini conosciamo bene questo.
1: Sì, assolutamente sì, devo dire che da noi lo fanno in modo assolutamente ipocrita, teoricamente, però non a caso oggi ieri, le dimissioni della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI, proprio perché in realtà il governo, l'hanno fatto più o meno in modo differente tutti i governi dalla fondazione della RAI in avanti, controlla completamente i canali pubblici di comunicazione, perché teoricamente in realtà in Italia esisterebbe ancora un controllo parlamentare sull'operato delle agenzie governative, di cui in qualche modo si può considerare parte anche la RAI. Che poi il governo operi come se questo non ci fosse un altro paio di maniche, ma di fatto legalmente non è così. Questa sentenza fa sì che negli Stati Uniti si dica no, è effettivamente così. Il governo non solo controlla, ma decide a proprio piacimento, perché decidere ovviamente i direttori vuol dire decidere anche il perimetro e soprattutto decidere quali saranno gli intenti e l'azione di queste agenzie, comprese le sono agenzie negli Stati Uniti sono agenzie tutto quello che in Italia in realtà riguarda, per capirsi, ministeri, dalle questioni sanitarie alle questioni scolastiche e via dicendo. Quindi di fatto è un controllo sull'intero corpo amministrativo dello Stato e soprattutto sull'intera cosa pubblica.
0: Beh, non è esattamente una questione di briciole quella della quale stiamo parlando.
1: Per esempio, il modo
0: che succede, è caduta la linea.

La linea con Stefano Capello è caduta, come capita spesso quando facciamo dirette con Stefano Capello, ha un telefono che bisognerebbe migliorare, ma tant'è. E stavamo ragionando con lui della situazione negli States, anche alla luce dell'aumento esponenziale dei poteri del Presidente della Repubblica. In tanti si interrogano da quando ha preso il potere su quanto non voglia arrivare ad andare oltre. È significativo che questa sentenza sia arrivata oggi, dopo un periodo certamente non facile per Trump, come testimoniano continuamente i segnali che arrivano dagli States. Ne abbiamo parlato in varie occasioni durante queste puntate di Anarres. Primo segnale: l'aver intrapreso una guerra contro l'Iran che di fatto si è chiusa senza un successo da parte degli Stati Uniti. Nella migliore delle ipotesi è riuscito ad indebolire il vecchio nemico, ma certamente non a prendere il controllo dello strategico stretto di Hormuz. E nel contempo gli alleati della penisola arabica hanno dimostrato un estremo fastidio nei confronti delle conseguenze sia per le loro economie sia per gli attacchi subiti sui propri terreni, vista la presenza di basi americane, nei confronti di questa politica del presidente Trump che porta a fare mosse senza che vi sia alcuna possibilità di riuscire a portare a casa l'obiettivo. Quindi sostanziale fallimento della campagna contro l'Iran, il crescere esponenziale dei movimenti di lotta contro il presidente, lo abbiamo visto tramite il moltiplicarsi di iniziative che ci sono state in questi mesi, soprattutto in opposizione all'attuazione delle feroci politiche dell'AIS, che per carità continuano, ma continua anche la resistenza. Poi parliamo sempre di Minneapolis, dove è stata portata a casa un risultato importante, è stata portata a casa una vittoria, ma certamente non è soltanto Minneapolis. La stessa minaccia di sciopero generale lanciata dai sindacati nei confronti di Trump, se avesse proseguito sulla stessa strada, la dice lunga sugli ammorbidimenti che ci sono stati da parte della stessa ICE. Per carità, continuano, ma lo fanno in maniera meno eclatante di quanto non facessero prima, proprio per attenuarne l'impatto. Certo, ci sono voluti due morti ammazzati e una lotta molto forte, però questo dimostra che il consenso nei confronti del presidente statunitense è un consenso che si sta erodendo all'interno. E qui i dubbi che vengono fuori è se la sua attitudine golpista non rischi di accentuarsi. Staremo a vedere poi all'interno con la plessa macchina di potere statunitense quanto il prossimo presidente in pectore, il prossimo candidato presidente in pectore, ossia suo vice Vance, riuscirà a rimettere in fila il vecchio tycoon. Però noi non possiamo nemmeno dimenticare come l'essere diventati vice capi di un palazzinaro non abbia giovato a certi elementi della destra, perché non so se qualcuno si ricorda di un certo Gianfranco Fini, che arrivò ad essere vicepresidente del Consiglio e avere in mano il controllo del Ministero degli Interni, e alla fine entrò direttamente unendo il proprio partito a quello del palazzinaro. Dopodiché, quando la sua ombra cominciò a diventare troppo ingombrante per il palazzinaro stesso, venne fatto allegramente fuori, venne cancellato dalla scena politica, venne licenziato, perché credo che i personaggi come il palazzinaro di Milano e il palazzinaro di New York intendano sempre il rapporto con quelli che gli sono vicini, con un rapporto tra
padroni e servitori che poi possono essere tranquillamente licenziati. Certamente le mosse che ha fatto finora Trump sembrerebbero andare in questa direzione, e il fatto che nonostante tutto egli sia riuscito a mettere insieme i pezzi diversi di un'America profonda che normalmente non volevano e non potevano dialogare tra di loro perché troppo differenti, tutti fascisti per carità, però fascismi diversi, fascismi con articolazioni e soggettività diverse, il che lo poneva indubbiamente in una certa difficoltà. Vedremo se questa mossa avrà la capacità di dare un'ulteriore spinta ai poteri del presidente, o se ci saranno delle reazioni anche di piazza significative. Sarà interessante vederlo nei prossimi mesi, sarà interessante ovviamente valutare le elezioni di midterm, ma certamente la partita è tutt'altro che chiusa, e l'aria che tira in tutto il continente, in America e in Sud America, è decisamente un'aria che va in maniera secca, violenta, brutale a destra, e bisognerà vedere se i movimenti al loro interno riusciranno a contrastarlo. Alcuni elementi invece positivi arrivano da tutt'altra parte del mondo. Il fatto che siano tornati in piazza, ancora una volta l'opposizione ad Hamas all'interno della striscia di Gaza, la striscia di Gaza oramai ridotta a molto meno di quello che era prima, vista l'occupazione de facto di alcuni settori importanti di questo pezzettino già piccolo di terra nel quale vivono ammassati 2 milioni di persone. Quindi stiamo parlando di una delle situazioni di sovraffollamento peggiori al mondo. Ecco, il fatto che è interessante che dopo i massacri seguiti al cosiddetto accordo tra Stati Uniti e i rappresentanti di Hamas, che culminò con lo scambio dei prigionieri, l'istituzione di questo fantasma che sarebbe il Board of Peace, un Board of Peace che è nato, che in teoria esiste, ma che nei fatti non governa assolutamente nulla, mentre la situazione è di fatto congelata al momento in cui della chiusura degli accordi. Ma chi lo ricorda sa bene che con la chiusura di quegli accordi ci furono delle violentissime rappresaglie da parte dei militanti di Hamas, che rispuntarono alla luce del sole lavati, stirati, ben mangiati, ben vestiti e ben pasciuti, e regolarono i conti in maniera molto violenta, direttamente nelle strade, facendo come loro consuetudine delle riprese che restino ai posteri, riprese che poi non vediamo nella propaganda dei loro supporter in Europa. Li abbiamo visti per pochi giorni quando avvennero, intere famiglie sterminate, l'intero clan dei Dogmush, un clan palestinese di origine turca, tantissima parte dei suoi membri è stata ammazzata in quelle convulse giornate seguite all'inizio di questa tregua armata in corso ormai da diverso tempo. Ma da allora poi non c'erano state più manifestazioni di opposizione. Il fatto che in questi giorni siano tornati a manifestare contro Hamas delle opposizioni ci sembra un fatto estremamente interessante, anche se ovviamente non abbiamo notizie più precise, perché Al Jazeera è molto disponibile a fornire le informazioni sulle malefatte indicibili, per carità, dell'esercito israeliano, molto meno disponibile a raccontare chi siano gli oppositori al governo di Hamas. E d'altra parte, negli ultimi mesi si sono moltiplicate anche in Israele le iniziative da parte dei giovani refusnik, dei giovani che rifiutano rifiutano di fare il servizio militare, che rifiutano di combattere all'interno dell'esercito israeliano in opposizione all'occupazione dei territori in Cisgiordania e alla guerra
i vari massacri in corso a Gaza, e questo mi sembra un dato anche questo piuttosto interessante, del quale si parla poco, ma vale la pena sottolineare l'importanza.

the knife sharpened, tip-a-toe. Oh, just a shooting down.

e ci avviamo a una conclusione con un'ultima notizia che riteniamo importante. Un po' di antimilitarismo fa parte, come sempre, del DNA di Anarres, e prendiamo le mosse dalle analisi dell'osservatorio MIL-EX, un osservatorio che si occupa della valutazione della spesa militare in Italia, che rivela che dal 2023 il Ministero della Difesa italiano ha ordinato sistemi d'arma statunitensi per un valore di 4,4 miliardi di euro, coprendo investimenti fino al 2035. Quindi stiamo parlando di ordini che sono partiti nel 23, ma che arriveranno alla loro conclusione ancora per 9 anni. Quindi stiamo parlando di un impegno decisamente significativo. E questa indagine evidenzia una forte dipendenza tecnologica dai colossi statunitensi, in primis Lockheed Martin e Boeing, sollevando da parte di chi si occupa in quest'ottica delle questioni di una preoccupazione per l'autonomia strategica europea a favore dell'industria bellica d'oltreatlantico. Personalmente, come dire, non condivido nell'autore dell'articolo in questione questo tipo di preoccupazione, perché l'autonomia strategica europea non mi sembra più interessante della dipendenza strategica dagli Stati Uniti, che evidenzia un sovranismo di fondo decisamente un pochettino indigesto. Però la notizia è interessante. In questo dossier evidenzia come nove nuovi programmi, inclusi droni avanzati e sistemi HIMARS, portino la spesa totale, considerando il mantenimento dei programmi storici come quelli degli F-35, appunto, a circa 4,4 miliardi di euro tra il 23 e il 27. E tutto questo è stato fatto considerando i decreti del Ministero della Difesa, che coincidono con la 19ª legislatura, quella del governo Meloni. Ne risulta una brusca accelerazione di acquisto anche rispetto ai governi precedenti, quindi un processo di riarmo che attinge in maniera molto pesante nei confronti dell'industria bellica statunitense. E questa è una scelta importante, visto, considerato che in Italia ci sono industrie, soprattutto nel settore dell'aerospazio, come Leonardo, che sono di fatto concorrenti dirette delle industrie statunitensi, in maniera particolare Lockheed Martin e Boeing. Certo, in alcuni casi esistono delle joint venture, come quella che si realizza per gli F-35, ma nei fatti il caccia bombardiere di ultima generazione, il GCAP, che è un'impresa che vede come soggettività economiche Leonardo, Mitsubishi e Bay Systems, e come soggettività politiche Italia, Giappone e Gran Bretagna, è in diretta concorrenza con i programmi statunitensi. Quindi di fatto la scelta che fa il governo Meloni è una scelta che è squisitamente politica, non semplicemente di riarmo, e questo è interessante anche dal punto di vista di chi pensa che esista un tentativo di svincolo di Meloni nei confronti di Trump. Semplicemente c'è un modo di, come dire, muoversi un po' mentre si è legati mani e piedi, e si è contribuito a legarsi mani e piedi nel momento in cui tutto questo rappresenta indubbiamente una difficoltà per il governo italiano. In maniera particolare questo è avvenuto in occasione dell'ultima guerra per l'Iran.

E questa puntata di Anarres si avvia alla conclusione. Il prossimo venerdì 10 di luglio non saremo qui alle libere

0: scusate la falsa partenza, dicevo il prossimo venerdì non saremo qui ai microfoni di Blackout, ci troverete a Five Fest, la festa che si terrà, la festa incontro che si terrà il 10, 11 e 12 di luglio a Carrara e di cui adesso vi faccio ascoltare lo spot. Nel frattempo vi saluto e vi auguro buon proseguimento qui sulle libere frequenze di Blackout.
1: Fai festa all'arrembaggio del futuro, Carrara, 10, 11, 12 luglio.
2: Incontri, musica, cibo, socialità.
1: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18, 25 anni dal G8 di Genova. Un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
2: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
1: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
2: Domenica 12, ore 10:30, ritrovo alla Gabellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio a Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
1: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
2: Possibilità di campeggio gratuito autogestito per info logistiche arrembaggio@federazioneanarchica.org.

0: da 7 radio auto-organizzate.
1: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
2: in simultanea su Wombat,
3: Onda Rossa,
4: Neanderthal, Eustachio,
1: Quar,
3: Blackout,
1: Spore.
5: E buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, non solo di Radio Onda Rossa che va in onda sugli 87.9 in FM a Roma, in DAB anche a Perugia e a Terni, ma buongiorno anche a chi ci ascolta da Firenze attraverso i canali di Radio Wombat, da Verona attraverso i canali di Radio Eustachio, da Napoli attraverso Neanderthal, da Bologna con Radio Spore, dalla Radio Quar che trasmette diciamo in giro per l'Italia e da Radio Blackout che trasmette in FM e in streaming da Torino. E buongiorno anche a chi è qui davanti a me.
6: Buongiorno a te e a tutte e tutti quelli che ci ascoltano.
5: E buongiorno anche a chi si trova a Verona per un festival di chi fa radio, questo è Onde Riflesse, dove sono impegnate tutte queste radio che vi abbiamo appena elencato. Questo venerdì il Ponte Radio parte da Roma, da Radio Onda Rossa di Roma, e sarà, come dire, una trasmissione un po' composita che parte dalla scuola per arrivare alla necessità del boicottaggio, dei boicottaggi per la Palestina, parte dalla scuola avendo visto nell'ultimo anno scolastico che si sta concludendo in questi giorni con gli esami di Stato, quella che ci è sembrato un cambiamento piuttosto forte, non certo iniziato quest'anno, se vogliamo iniziato 30 anni fa.
6: Sì, decisamente 30 anni fa, con quella che è stata la prima grande riforma distruttiva della scuola, ossia quella dell'autonomia scolastica, ma certamente in questo ultimo anno che si sta concludendo, questo processo che abbiamo osservato ha subito una grossa accelerazione.
5: Una grossa accelerazione che noi abbiamo visto nelle forme dell'autoritarismo di una scuola che vuole dare un modello, un impianto autoritario e repressivo che si è manifestato in diversi modi e in diversi campi, se così si può dire. Abbiamo cercato insomma quali sono stati durante quest'anno i fili conduttori, il filo contro che sono vari, che si intrecciano, attraverso i quali si è dipanata questa trasformazione della scuola, ovviamente tenendo conto che già era in atto un'aziendalizzazione simile a quella della sanità, che si è quasi compiuta, una militarizzazione di cui molto spesso parliamo, anche grazie al lavoro dell'Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, diciamo che in quest'anno scolastico abbiamo visto altre linee. E in queste altre linee che con alcuni elementi che l'hanno molto definita, partirei da forse dall'ultima in termini di tempo che si è realizzata, e quindi la riforma degli istituti tecnici e professionali.
6: Sì, diciamo, partiamo dalla riforma degli istituti tecnici e professionali dicendo una cosa, tanto per fare un cappello, cioè che come tutte e tutti probabilmente quelli che si interessano di scuola sanno, quest'anno sono state ripubblicate le indicazioni nazionali per l'infanzia e il primo ciclo e poi successivamente le indicazioni nazionali per i licei. Per i tecnici e i professionali invece non sono state pubblicate indicazioni nazionali, ma è stata portata a compimento una riforma, un'ennesima riforma. Diciamo che si tratta di una riforma che non se l'è inventata questo governo, era programmata da tempo, era programmata già dal governo Draghi nell'ambito dei finanziamenti per il PNRR, E diciamo questa riforma è strettamente collegata con la volontà poi di rilanciare quelle che sono gli ETS, le ETS Academy, quindi sostanzialmente con la volontà di strutturare una filiera tecnico-professionale, perché è così che viene chiamata, in cui la formazione diciamo di grado inferiore, quindi quella della scuola superiore, è di 4 anni, che vengono completati con 2 anni di ETS Academy. E sappiamo, lo abbiamo detto tante volte, che questi ITS sono fondazioni a capitale misto pubblico-privato, dove, tanto per sintetizzare, i privati la fanno da padrone. Quindi la riforma era partita un pochino in sordina con la sperimentazione della riduzione a 4 anni del ciclo di studi in via sperimentale, sperimentazione che ha avuto pochissimo successo, sia diciamo dal punto di vista dell'adesione dei singoli collegi docenti, che l'hanno sostanzialmente rifiutata, ma laddove sia stata imposta dai dirigenti ai collegi docenti e quindi sia passata in forma sperimentale, ha raccolto veramente pochissime adesioni, e quindi è stata portata avanti proprio quest'anno una vera e propria riforma
5: per decreto legge, quindi per senza passare dal Parlamento.
6: Sì, una riforma per decreto legge senza passare dal Parlamento, che è stata proposta, è stata portata avanti quando già peraltro le iscrizioni agli istituti tecnici e professionali degli studenti del primo anno, che quindi subiranno questa riforma nei fatti, perché inizia ovviamente col primo anno di corso, erano completate, per cui c'è chi si è iscritto pensando di frequentare una scuola e invece ne frequenterà tutt'altra. E vediamo in sintesi che cosa prevede questa riforma, e cioè sostanzialmente il taglio del orario complessivo, che penalizza fondamentalmente quelle che sono le materie dei saperi di base, che vengono sostituite dalle ore tecnico-pratiche, quindi una sorta di vero e proprio avviamento professionale. E poi questa riforma sancisce ancora una volta la subalternità alle esigenze delle imprese, che hanno interessi molto forti, e in ragione di quelle che sono le spesso richiamate esigenze dei bacini territoriali, possono influenzare i piani di studi delle discipline tecnico-pratiche.
5: In sostanza, una riforma pesantemente classista, in cui si prevede che i ragazzi e le ragazze diciamo delle classi subalterne, penso si possa dire così, siano corpi per il lavoro non qualificato, precario e poco pagato, con una divisione che torna prima della media unica, prima del 62, dove si ritiene che non ci sia bisogno di formare le persone nel loro complesso, ma neanche sulle materie non solo quelle umanistiche, viene tagliata un'ora di italiano un'altra volta, ma perché già era successo con la riforma
6: Gelmini,
5: ma anche praticamente la cancellazione delle materie scientifiche per come le conoscevamo, dando un'infarinatura generale di un'unica materia.
6: Esatto, un'infarinatura generale, proprio perché le materie scientifiche sono state accorpate in un'unica materia. E poi un altro elemento significativo è che la famigerata alternanza scuola-lavoro, così come viene chiamata adesso, dopo essere passata attraverso tante ridenominazioni, viene anticipata al secondo anno di corso. E viene anticipata al secondo anno di corso anche perché viene sdoganata la possibilità per tutte le scuole che lo desiderino di attivare almeno un corso quadriennale, che non è più sperimentale ma che va a regime e curricolare. Insomma, quindi in presenza di iscritti, evidentemente questo sarà l'esito delle scuole tecniche e professionali.
5: E un altro punto estremamente forte che si è verificato durante quest'anno scolastico sono state le nuove indicazioni ministeriali. Quando si parla di nuove indicazioni si parla di quello che un tempo erano i programmi ministeriali, che già dalla riforma Berlinguer sono stati resi più vacui, più lassi, meno stringenti sui contenuti, perché i contenuti nella nuova scuola neoliberista sostanzialmente praticamente non contano più.
6: Sì, quasi non ci sono, perché contano le competenze e le abilità, certamente. Diciamo che le indicazioni nazionali dovrebbero fare un pochino da anello di collegamento tra quello che è il PECUP, cioè il profilo culturale che dovrebbero raggiungere gli studenti al termine di ogni ciclo di studio, e il lavoro che materialmente si fa in classe, quindi dare indicazioni forti rispetto al lavoro che si fa in classe e nella scuola, lo ricordiamo, dell'autonomia.
5: Sono uscite prima le indicazioni per il primo ciclo di istruzione, e quindi si parla di scuola dell'infanzia, scuola primaria e quella che chiamavamo la scuola media, la scuola di istruzione secondaria di primo grado, e poi molto recentemente le nuove indicazioni appunto per i licei. Per i tecnici non sono uscite perché c'è la riforma per i tecnici e per i professionali. Diciamo che queste nuove indicazioni, da cui non ci aspettavamo molto, hanno lasciato basite e basiti molte, direi la stragrande maggioranza di chi lavora nelle scuole, per un impianto estremamente normativo, pesante, autoritario, eurocentrico, colonialista, senza nessuno sguardo alla complessità delle scuole nell'attualità, la complessità anche demografica, diciamo, nel senso della presenza di bambini, bambine, ragazzi e ragazzi che vengono da famiglie che sono di origine di altri paesi, per le complessità sociali, per le complessità culturali, nessuno sguardo per il genere, per le questioni che riguardano la violenza di genere, eccetera, eccetera. Ma diciamo che, per non farla troppo lunga, è molto chiaro il progetto, peraltro elaborato da Ernesto Galli della Loggia e dalla professoressa Loredana Perla in particolare, diciamo che la storia, il capitolo che parla di storia, è stato forse quello più indicativo. Lo è in maniera molto smaccata per le indicazioni di primo ciclo. Nelle indicazioni di secondo hanno un po' smussato il linguaggio, ma rimane la stessa solfa.
6: Sì, certamente, insomma, la sostanza non cambia assolutamente, come avremo modo di sentire. È un impianto che, a voler essere buoni, è un impianto eurocentrico e assolutamente di impronta colonialista, che mira a riproporre una serie di stereotipi con un'arroganza che francamente lascia perplessi.
5: Vi lasciamo adesso ascoltare una breve uno stralcio di un approfondimento che su questo abbiamo realizzato con Alessandra Gissi, che insegna storia contemporanea all'Università L'Orientale di Napoli. Solo l'Occidente conosce la storia. Ha scritto Mark Bloch: i greci e i latini, nostri primi maestri, erano popoli scrittori di storia. Il cristianesimo è una religione di storici. È nella durata, dunque nella storia, che si svolge il gran dramma del peccato e della redenzione. Altre culture, altre civiltà, hanno conosciuto qualcosa che alla storia vagamente assomiglia, come compilazioni annalistiche di dinastie o di fatti eminenti succedutisi nel tempo. Allo stesso modo, per un certo periodo della loro vicenda secolare, anche altre civiltà, altre culture hanno assistito a un inizio di scrittura che possedeva le caratteristiche della scrittura storica, ma quell'inizio è ben presto rimasto tale, ripiegando su se stesso e non dando vita ad alcuno sviluppo. Quindi non segnando in alcun modo la propria cultura, così come invece la dimensione della storia ha segnato la nostra. La storia, come da oltre due millenni l'Occidente l'intende, non consiste nella raccolta dei fatti, consiste nel pensare i fatti. Inizia così la sezione che riguarda la storia di queste indicazioni nazionali, e è un inizio che io trovo estremamente violento, voglio usare questo aggettivo. Abbiamo con noi Alessandra Gissi, che insegna storia contemporanea all'Università L'Orientale di Napoli e fa parte della Società Italiana delle Storiche, a cui diamo la buonasera e che ringraziamo per la sua partecipazione.
7: È una operazione molto chiara, e devo dire che quantomeno in un'impostazione desolante, a dir poco desolante, Certo non ha infringimenti, ecco, cioè è tutto molto molto chiaro, molto squadernato quali sono i termini in cui il discorso viene messo, no? Mi pare che tu abbia letto una parte di pagina, mi sembra 69, e questa frase che ha colpito tutte e tutti: solo l'Occidente conosce la storia. Ma soprattutto prosegue attraverso questa disposizione, altre culture, altre civiltà hanno conosciuto qualcosa che alla storia vagamente assomiglia, e attraverso questa disposizione d'animo e gli strumenti di indagine da essa prodotti, che la cultura occidentale è stata in grado di farsi innanzitutto intellettualmente padrona del mondo. Questa è un'affermazione che si fa quasi fatica a entrarci in discussione, perché è talmente chiara la costruzione che c'è dietro, e cosa si può dire?
5: Vengono parole in mente che sono colonialismo, suprematismo.
7: Ma certo, ma certamente, perché che l'Occidente si sia, a parte il fatto che, ecco, una cosa che va così abbastanza sottolineata, che secondo me è decisiva in tutto questo, è anche quest'idea di Occidente, no? Nel senso, un Occidente così vago, dai contorni molto vaghi, abbinato a una volta alla cristianità, un'altra volta così a concetti, ripeto, così del tutto ideologici, in realtà totalmente ideologici. E che questo Occidente abbia conquistato, si sia fatto padrone, perché questo è il termine usato, del mondo attraverso la capacità intellettuale, è molto interessante a fronte di una storia ormai ricostruita del modello di violenza, oltretutto. Se vogliamo proprio inseguire questo Occidente che è stato usato, esportato, che si è fatto modello, ecco, tutto completamente spunto a fronte così di una ricostruzione, ma forse fantasiosa, ecco, io non so, fra l'ideologico e il fantasioso,
8: io
7: tagliato.
8: Ma direi forse facendo una forzatura insieme a quello che dicevamo all'inizio della puntata, con il concetto di io opposto ad un altro, come viene introdotto nella promessa ma anche una definizione del bene e del male, nel senso che poi termina così la parte relativa alla storia, cioè diciamo la storia ha rappresentato, dicono, una pagina decisiva del modo come si è costruita non solo la nostra comprensione del mondo, ma la stessa nostra consapevolezza del bene e del male, cioè quindi diciamo una storia occidentale che bene riesce a distinguere tra il bene e il male, si lascia facilmente intendere che cosa sia il male per loro, ecco.
7: Sì, naturalmente quello che risulta intanto chiarissimo è che sono affermazioni di impianto chiaramente eurocentrico, che oltretutto propongono gerarchie culturali e tra l'altro mi sembra un tono elogiativo eventualmente del passato coloniale. Ma a proposito di questo, diciamo, ecco, rispetto alla questione del bene e del male, voglio soltanto pensare a quanto la storiografia si è occupata del male, del male definito radicale nel corso per esempio del secondo conflitto mondiale, dell'olocausto, no? Di come quella lettura sia stata data tutto dentro invece alla storia occidentale, no? Da Hannah Arendt a Enzo Traverso, per citare qualche storico. Quindi, ma diciamo, nelle linee guida c'è di più, perché ci sono riferimenti ad esempio appunto alla cristianità e all'invasione islamica, mi pare, diciamo, dimenticando il terzo monoteismo, è tutto chiaramente una visione Sì, molto chiaramente impostata, che però certamente fa, non rende ragione a quanto la storiografia ha dato, ecco. Ad esempio, se c'è un campo in cui la storiografia in questi ultimi anni si è prodotta con lavori nuovi, sia dal punto di vista, diciamo, informativo che interpretativo, è proprio la storia dei colonialismi. L'ha inserita in una serie di studi più ampi. Certo, torniamo così a un racconto, poi ripeto, tutto così immaginario, in fondo ormai possiamo dire immaginario, perché la storia ce n'è e ce n'è tanta. Non possiamo più dire, come avremmo potuto dire qualche decennio fa, che ad esempio l'Italia aveva così obliato le sue esperienze coloniali, e questo è stato vero, ma ora è studiato sia l'oblio che l'esperienza coloniale, quindi così ne fa.
5: Diciamo, questo riguarda la storia, ovviamente ci sarebbe molto altro di cui parlare, per esempio l'invadenza dell'intelligenza artificiale nelle linee guida, soprattutto dei licei, che poi fanno anche riferimento a delle linee guida specifiche.

0: artificiale a cui si fa riferimento è quella delle big tech. Non c'è, diciamo, una proposta ministeriale o una proposta autonoma di elaborazione, ma c'è l'asservimento a quel tipo di esigenze a cui bisogna in qualche modo avvicinare gli e le studenti, rendendoli consapevoli del funzionamento degli algoritmi. Ancora una volta, in una situazione in cui si parla di uno studente ideale che in realtà non ha nessuna concretezza storica, e mi verrebbe da dire più uno studente immaginato che non uno studente reale.
1: Sì, big tech in cui, nelle cui mani la scuola è stata messa già da qualche anno in maniera decisiva dal Covid in poi, perché tutta la DAD e tutta la digitalizzazione è stata fatta sostanzialmente comprando i servizi in particolare di Google, ma anche di Microsoft e poi di altre.
0: Sì, diciamo, inizialmente c'erano piattaforme forse anche più varie, poi la scelta di quasi tutte le scuole, insomma, si è orientata in massa verso Google che ha sostanzialmente acquisisce i dati di tutto quanto il personale della scuola e di tutti gli e le studenti e anche le famiglie, perché vengono proposti ovviamente accessi e account istituzionali a tutti quanti quelli che entrano in qualche misura in relazione con l'universo singolo. La scuola.
1: L'altro aspetto molto forte che noi vogliamo sottolineare anche in questo contesto delle indicazioni nazionali riguarda, diciamo, il genere, le questioni di genere, le persone LGBTIQ, la violenza maschile sulle donne, che vengono sostanzialmente cancellate con un colpo di spugna. Eppure chi lavora a scuola sa che una cosa è certa è che le studenti di questo vorrebbero parlare e di questo vorrebbero avere strumenti. E nelle indicazioni nazionali per i licei questa questione è rinchiusa in un asterisco, cioè nel primo paragrafo della premessa si dice lo studente, c'è un asterisco, e in calce si dice usiamo il maschile sovrasteso per semplicità, che mi sembra una così incommentabile semplificazione.
0: Sì, incommentabile semplificazione, soprattutto fare riferimento, agganciarsi a quella che è la categoria della semplicità, quando evidentemente questo nasconde un preciso impianto ideologico, e qui invece gli infringimenti ci sono. Insomma, se per la storia è tutto diciamo proprio dichiarato, affermato, in questo caso è veramente una cosa un po' da ridere, ecco.
1: Nelle indicazioni invece di primo ciclo purtroppo si parla in maniera più esplicita di queste tematiche. Vi facciamo ascoltare qualche minuto di riflessione di una attivista dell'associazione Scosse di Roma, che diciamo è tra le fondatrici di Educare alle Differenze come associazione, e che da molti anni propone progetti di educazione sesso-affettiva nelle scuole.
2: Come abbiamo già detto, commentare queste nuove indicazioni nazionali è molto difficile, perché ci sono scritte talmente tante cose gravi che non si sa bene da dove cominciare. Quello di cui ci occupiamo, insomma, un po' con Scott, e che ci sta a cuore, è soprattutto un'educazione al genere, alle differenze, e quindi è su questo punto forse che mi concentrerei. Nelle indicazioni nazionali precedenti si faceva comunque un accenno al genere, ecco, e in queste però abbiamo notato come primo dato che la parola genere scompare del tutto, e non è una sorpresa, perché poi appunto nessun curriculum è innocente, tutti i curricula servono un po' anche a riprodurre le ideologie di chi li produce, e le ideologie che stanno dietro a queste nuove indicazioni nazionali sono molto molto chiare. C'è un paragrafetto che viene dedicato, diciamo, chiamiamole le questioni di genere, ma chiaramente non è così, che viene dedicata a quella che loro definiscono una triste patologia, cioè la violenza di genere, no? E dove si dice appunto che...
1: E anche chiamarla triste patologia la dice già molto lunga, cioè non è più un fattore sistemico e strutturale, ma diventa la malattia di qualche mela marcia.
2: Certamente, ma questa è una narrazione sulla violenza di genere tipica di queste destre, perché si parla appunto come se fosse una devianza, lo vediamo anche su come ne parla la stampa poi, no? Dei femminicidi per esempio, e senza appunto indirizzare invece e affrontare il carattere strutturale. Appunto gli slogan transfemministi lo ripetono spesso: lo stupratore non è un malato, è il figlio sano del patriarcato, e la violenza di genere è il prodotto di una società patriarcale che crea divisioni, che crea

0: gerarchie, che crea oppressioni e dinamiche di potere molto forti, per cui è chiaro che già chiamare la violenza di genere triste patologia vuol dire, si classifica molto nella lettura di questo fenomeno, no? Rifiutando totalmente di affrontarlo in maniera seria, in maniera sistemica, rifiutando anche di conoscere l'esperienza dei centri antiviolenza, della letteratura scientifica in merito, insomma di tutti quelli che se ne stanno occupando da anni, dei collettivi e delle associazioni che se ne occupano. Quindi c'è un rifiuto totale rispetto a questa dimensione. E un'altra cosa molto grave che si dice è rispetto appunto che questa triste patologia deve essere, secondo loro, guarita in qualche modo dal capirsi nelle rispettive reciproche, nella reciproca complementarietà. E io vorrei spendere qualche parola sulla parola complementarietà.
1: Sì, fallo, ti prego, perché è di una pesantezza quasi incommentabile.
0: Certo, perché la complementarietà ci riporta di base a una differenza binaria ed essenzialistica, cioè radicata nella biologia. Esistono due generi, solo due generi binari, e quindi se esistono due generi binari e complementari significa che io ho delle caratteristiche e tu ne hai altre, queste caratteristiche sono diverse e quindi una differenza non si può superare perché abbiamo due caratteristiche complementari diverse. Vuol dire che esiste solo l'eterosessualità, come la chiamava Adrian Tick, l'eterosessualità obbligatoria, per cui l'unica possibile interazione che abbiamo è quella, e un presupposto del genere è solo un presupposto che pone le basi della disuguaglianza, perché è esattamente e precisamente in quel binarismo che si pone che si pongono i presupposti per le violenze di genere, per la violenza maschile contro le donne, ma anche per la violenza omolesbobitrasfobica, per la violenza del genere stesso, cioè per la normatività, la cis-eteronormatività. E quindi scrivere complementarietà di genere, cioè tra bambine e bambini, significa proprio riporsi in tutta quella narrazione, in quell'ideologia che è alla base della violenza e che non contribuisce affatto a sradicarla.
1: Del resto la parola complementarietà non è né innocente né scelta a caso, cioè sta proprio nel gergo delle associazioni antiscelta della Chiesa Cattolica nelle sue istituzioni, diciamo, più ritrive.
0: Certamente, è chiaramente una parola scelta, una parola che strizza l'occhio ai movimenti pro vita, che strizza l'occhio a tutti coloro che si ergono a paladini contro la presunta ideologia gender, e questa però è una operazione ideologica che stanno portando avanti molto molto molto chiara, come è chiara tra l'altro la soluzione che propongono, che è l'educazione del cuore.

0: E questa era Elsie, il pezzo si intitola Mantra e appunto speriamo che questa rabbia continui a proteggerci e a proteggere anche le studenti e gli studenti che in tante scuole non riescano a ottenere la carriera alias per poter adottare anche a scuola il nome di scelta sulla base del genere di adozione, e anzi devono contrapporsi a una guerra che il Ministero e non solo il Ministero sta facendo su questo. Dico questo perché dopo le indicazioni l'adozione delle indicazioni nazionali c'è stato un passaggio molto pesante parlamentare in più che riguarda queste tematiche. È entrata in vigore una legge che è passata diciamo sui media come decreto Valditara e che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel mese di giugno del 2026. Sto parlando del quello che è stato chiamato il consenso informato nelle scuole sulle questione della sessualità, dell'educazione sesso-affettiva. Un accogliere da parte della maggioranza parlamentare e del governo pienamente la richiesta dei movimenti antiscelta e di Provita e Famiglia in particolare, e cioè un meccanismo che renderà praticamente impossibile fare educazione sesso-affettiva nelle scuole, perché verrà richiesto l'approvazione firmata di tutti i genitori e di tutte le genitrici delle classi coinvolte, sia se si lavora a livello curricolare che extracurricolare, quindi sia in orario scolastico che fuori dall'orario, e addirittura se si intende parlare di educazione sesso-affettiva durante le ore di scuola si dovrebbe garantire agli studenti che non hanno la firma dei genitori un'attività alternativa.
1: Sì, e non solo questo, tanto per fare una sintesi del provvedimento, è anche stabilito che qualora una scuola fosse molto fortemente determinata a portare avanti progetti di questo genere in orario curricolare o extracurricolare, i genitori che devono dare questo consenso informato devono essere messi in condizione di decidere, e quindi c'è necessità che venga sottoposto sostanzialmente il materiale che verrà utilizzato durante le attività a tutte le famiglie, in maniera che possano essere diciamo appunto informate su quello di cui si parlerà e anche il curriculum delle persone che eventualmente entreranno in classe. È più che evidente che tutto questo è un impianto che mira a far sì che non si possano affrontare tematiche di questo genere, mentre, mi sia permesso dirlo, in molti casi la cosiddetta educazione sessuaffettiva al contrario viene fatta in maniera piuttosto libera dagli insegnanti di religione cattolica, gli insegnanti di CR come vengono chiamati, che parlano liberamente di tematiche che verrebbero considerate sensibili alla luce del decreto Valditara nelle loro ore impunemente. Insomma.
0: Sì, anche perché rispondono, come dire, a un altro padrone. E ricordiamo anche, così chiudiamo questa sezione sul decreto Valditara, che è stata vietata l'educazione sesso-affettiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Non si può parlare di sesso-affettività.
1: E, insomma, si può fare solo biologia.
0: Quando si parla di autoritarismo, quando si comincia a dire che di un argomento non si può parlare, mi sembra che si vada
1: sia la prima spia, insomma, la più importante forse, la censura.
0: E la censura, e insieme alla censura va sempre la repressione del dissenso. Un altro elemento che noi abbiamo notato, non che prima non ci fosse, ma adesso in una maniera molto molto forte nella scuola, diciamo durante l'anno scolastico 2025-2026, è stata una forma di sanzionamento verso insegnanti e verso personale, lavoratori e lavoratrici della scuola, e verso le e gli studenti. Forme di repressione, di sanzionamento, di controllo e molto, molto forti, che fanno collegamento e qui dal decreto Caivano in poi, con una criminalizzazione sempre maggiore delle persone minorenni.
1: Sì, certamente, insomma, ci sono stati tutta una serie di episodi e ve ne proporremo una sintesi che a noi sembra particolarmente significativa per la qualità degli episodi e anche per la qualità delle persone che si sono trovate a fronteggiare fenomeni di repressione. È molto forte la repressione nei confronti degli studenti e delle studenti minorenni, ma come dicevi tu, è molto forte anche nei confronti dei docenti, e nei confronti dei docenti e delle docenti questa repressione viene esercitata molto spesso dai dirigenti scolastici che diciamo, ne abbiamo parlato anche di questo abbastanza diffusamente, stanno cominciando a erogare tutta una serie di provvedimenti disciplinari per questioni anche di poco momento in misura molto molto maggiore rispetto al a quanto accadeva precedentemente.
0: Il decreto Caivano, che poi è partito da Caivano ma poi è stato esteso a altre 6 aree in Italia, lo ricordiamo, dice di voler combattere la dispersione scolastica proponendo il carcere per i genitori di chi non va a scuola ha fatto sì dalla sua applicazione in poi che siano raddoppiate le persone che vengono incarcerate nei carceri minorili. La sinergia tra provvedimenti scolastici e forze di polizia l'abbiamo vista sempre più in azione. Partiamo con un fatto che è successo a Firenze, al liceo Machiavelli di Firenze. Vi facciamo ascoltare un breve stralcio di una corrispondenza per poi commentare insieme quello che è successo.
2: In questo caso per la prima volta è successa questa cosa qui, ovvero una studentessa minorenne è stata segnalata ai servizi sociali per essere stata presente a questo presidio.
0: Si parla di un presidio in cui gli studenti e le studenti del collettivo del liceo Machiavelli manifestavano insieme a lavoratori e lavoratrici del comparto tessile del Pratese, insieme al Succobas, in particolare manifestavano davanti a un negozio di Patrizia Pepe, che è un brand di lusso, diciamo, rispetto alle condizioni di lavoro di chi lavora, insomma, nei subappalti di questa ditta.
2: E non solo, ma è stata l'unica studentessa minorenne, in quanto eravamo in altri 10 probabilmente studenti e studentesse lì presenti e minorenni in quel momento, però è stata l'unica ad essere stata appunto segnalata ai servizi sociali. Ora, dopo questa segnalazione noi l'abbiamo scoperta in realtà solamente più o meno un mese fa, nel senso che ad AGI, dopo aver partecipato insieme a noi a questo presidio l'8 novembre, a fine gennaio, inizio febbraio è arrivata una lettera in cui le veniva detto che sotto richiesta della procura i servizi sociali le invitavano a presentarsi lei e i suoi genitori ad un colloquio. Ora, questo colloquio, sai, qualcuno spesso ci dice, ma è una prassi, diciamo, essere sentiti dai servizi sociali quando si ha una denuncia. Che intanto il punto è che AGI non ha avuto nessun tipo di denunce, AGI quel giorno non è stata ovviamente fermata, non è stata identificata, non ci sono procedimenti, non sono state notificate appunto denunce in realtà per ora a nessuno di noi. Quindi il caso di AGI è particolare proprio perché si mette in mezzo ai servizi sociali fin dall'inizio, con il sospetto che una persona come AGI possa partecipare a manifestazione e che questa cosa voglia dire che o c'è qualche fattore criminogeno e quindi si indaga alla ricerca di un qualche fattore criminogeno o di disagio sociale, per cui se manifesti davanti a un brand insieme a dei lavoratori, sei una studentessa minorenne e in più sei pure figlia di immigrati, allora è un disagio sociale. Ora, perché io dico questa cosa? perché è quello che dicevo prima, nel senso che tra tutti e 10-15 studenti e studentesse, per lo più minorenni, AGI è stata l'unica studentessa ad essere stata segnalata, perché è stata l'unica studentessa che era lì, figlia di immigrati di origini marocchine.
0: E insomma, questa è stata un fatto piuttosto sconvolgente, che si riallaccia a tanti episodi di cronaca politica di questo anno politico, in cui abbiamo visto tante volte le persone di origine straniera venire criminalizzate maggiormente delle altre quando per esempio manifestavano per la Palestina. Parliamo per esempio di Tarek, che si è dovuto fare più di 2 anni di carcere per la manifestazione del 5 ottobre, anzi ne salutiamo la sua liberazione, ma insomma non è ovviamente l'unico caso. Parliamo di Seif, lavoratore della scuola francese, che per aver espresso le sue opinioni sul genocidio in Palestina ha perso il lavoro ed è tuttora, come dire, perseguitato dallo Stato italiano nonostante abbia lo status di rifugiato, per non parlare poi di Anan e degli altri palestinesi in Italia.
1: Sì, diciamo, questo è un episodio particolare, particolarmente inquietante. Da una parte mi verrebbe da dire che risponde all'idea che solo l'Occidente conosce la storia e solo l'Occidente può assumere un certo tipo di comportamento, e dall'altra parte corrisponde a una certa idea di presunta integrazione, per cui l'integrazione è possibile solamente quando chi arriva in Italia è sostanzialmente in un atteggiamento di gratitudine e di diciamo subalternità rispetto a quella che è la cultura occidentale, che conosce il discrimine tra il bene e il male e dunque non sbaglia mai. E questo è il primo discorso. Rispetto agli esempi che facevi tu, che sicuramente sono esempi gravissimi, trovo questo caso di cui abbiamo parlato di Firenze particolarmente grave, perché appunto la ragazza in questo caso non era stata fermata e non era stata identificata ed evidentemente quindi è stata segnalata da qualcuno che la conosce o comunque insomma che ci dimostra quanto diffuso sia questo tipo di impianto.
0: E parlando come dire del trattamento delle persone di famiglie d'origine straniera e parlando di repressione delle studenti e degli studenti, passiamo a un altro caso. Quest'altro caso è successo il 27 ottobre del 2025 a Torino, dove davanti al liceo Einstein si sono dei figuri della giovanile di Fratelli d'Italia si sono presentati a volantinare contro i cosiddetti Maranza.
1: Volantini anti-Maranza, e sentiamo quello che è successo.
0: Lo sentiamo dalla voce di una compagna del collettivo Mamme in Piazza per il dissenso e poi torniamo in voce.
3: Ricordare che cosa è successo quel giorno, il 27 di ottobre, dei giovani appartenenti alla sezione giovanile di Fratelli d'Italia si presenta davanti a un liceo, e non era la prima volta, era già successo in quel periodo di fronte a vari licei, per dare un volantino che contrasta o comunque stigmatizza la cultura Maranza. I ragazzi hanno subito reagito straordinariamente. Quel giorno davanti al liceo non c'erano solo questi due giovani di Fratelli d'Italia, della giovanile, ma erano accompagnati da numeroso personale della Digos e da 3 camionette della Celere. E questa è stata Procerino che ha subito infiammato, e quindi questo è un po' un fatto che raccontano anche i ragazzi. C'erano dei ragazzi che si sono avvisati, hanno detto: ma davanti a scuola c'è la Celere, e quindi cosa sta senza neanche capire bene cosa stava succedendo, molti si sono precipitati, magari chi non andava a scuola quel giorno, chi andava al serale, si sono precipitati davanti alla scuola per capire cosa stava succedendo. I giovani studenti, quando hanno visto che l'intento era di questi due personaggi, tra l'altro non giovani, non due liceali, 2 ragazzi più grandi che volevano dare questi volantini che erano stigmatizzanti appunto contro i Maranza, e si è cercato di impedirlo, sono stati buttati per terra, sono stati insultati, ma da subito la Digos si è frapposta tra i giovani studenti dell'Einstein che hanno cercato di impedire questo volantinaggio e i due volantinatori. L'altra cosa assolutamente inquietante era che uno dei due volantinatori aveva una videocamera con cui stava riprendendo tutto, e quando poi ritroviamo le denunce, i filmati della videocamera sono acquisiti agli atti dentro alle denunce. Quindi da subito si è capito che c'era una collusione pazzesca tra chi volantinava, tra la polizia, la Digos, la Celere, che era lì a protezione, non a protezione della scuola, degli studenti, con quello che loro dicono la convivenza sociale, era protezione dei due volantinatori. La dinamica delle cose, per come è stata raccontata, vista e filmata dagli studenti, per come è andata, era che la polizia era protezione dei due volantinatori e che non ha fatto, in questa cosa ha ulteriormente innescato conflittualità, che è poi degenerata finché è stato arrestato uno dei ragazzi, e di fronte all'arresto di uno dei tuoi compagni di scuola ovviamente i ragazzi hanno reagito cercando di non farlo portare via, quindi mettendo il proprio corpo davanti agli scudi o davanti alla macchina della polizia. Questa cosa a livello torinese ha colpito moltissimo, abbiamo tutti capito le dinamiche e stigmatizzato le dinamiche, da non solo gli altri collettivi studenteschi, ma tutti i sindacati della scuola, la CGIL, la CUB, il COBAS Scuola, il Consiglio Comunale ha fatto un ordine del giorno in solidarietà agli studenti, agli insegnanti e ai genitori, e il coordinamento antifascista, che è uno dei tanti coordinamenti tra cui ci si trova in parecchie persone, tra cui parecchi collettivi, noi, l'AMPI, eccetera eccetera. Quindi un grande contenitore torinese che sta cercando di contrastare il fascismo che avanza. Quindi direi che la parte democratica della città ha da subito reagito in solidarietà agli studenti e contro questa perversa dinamica di polizia che accompagna, difende e protegge la parte fascista della città. Questo volantino anche anti Maranza è stato stigmatizzato, cioè Maranza, se andiamo a leggere addirittura il comunicato del Consiglio Comunale, si stigmatizza un utilizzo di una parola che comunque oggi viene usata come razzista e come stigmatizzante di tutti i giovani di seconda generazione. Il liceo Einstein è nel quartiere Barriera di Milano, che è uno dei quartieri a più alta densità di immigrazione, quindi i suoi allievi sono moltissimi di seconda generazione, e questo è stata una protezione che per esempio gli studenti e le studentesse hanno da subito ravvisato. Okay? Gli insegnanti di quella scuola, la dirigenza non ha fatto nulla, erano presenti ma non sono usciti, non hanno portato la loro carica istituzionale per fermare quello che stava accadendo, per stigmatizzare, per fermarlo.
0: Anche semplicemente per chiedere cosa sta succedendo, insomma, se sei dentro la scuola, fuori ci sono studenti della tua scuola, ci sono degli esponenti di partito, c'è la polizia che interviene, mi sembra veramente incredibile che non sia uscito nessuno, almeno per capire cosa stava succedendo.
3: Purtroppo, conoscendo un po' la dinamica di questa scuola, probabilmente la direzione lo sapeva benissimo e gli è andata bene così, non si è esposta e ha lasciato però i suoi giovani studenti in una situazione assolutamente a rischio di tutto, perché poi sono stati inseguiti dai manganelli, uno è stato arrestato, c'è stato un rischio, un conflitto col corpo costante, quindi una situazione molto pericolosa in cui gli adulti educanti avrebbero dovuto assolutamente intervenire subito intervenire a protezione, se non altro dei propri studenti.
0: Tra l'altro, se ricordo bene, ha manettato, che anche questo insomma è una forma, come dire, di umiliazione anche.
3: Un'altra data fatidica, perché il 30 dicembre siamo tutti e tutte in vacanza, non la procura di Torino evidentemente, che quella mattina si è recata a casa di 6 studenti e studentesse a comunicare questo arresto con obbligo di dimora in casa. Quindi è stato anche molto difficile nel reagire nei primi tempi, nel senso che contattare un avvocato che spiegasse cosa stava succedendo, che desse indicazioni, alle famiglie, come procedere. Questo poi comportato che il rientro a scuola non è stato possibile il 7 di gennaio, quando sono tornati tutti, e poi l'8 di gennaio sono stati fatti gli interrogatori dal giudice delle indagini preliminari. Una giornata lunghissima in cui 6 si sono presentati al tribunale dei minori alle 9 del mattino e gli ultimi sono andati poi via verso le 6 di sera, credo. Alla fine degli interrogatori il giudice delle indagini preliminari ha confermato gli arresti domiciliari, l'obbligo di restare in casa e la possibilità di andare esclusivamente o a scuola o a effettuare delle visite mediche, ma accompagnati sempre durante i tragitti da una persona adulta della famiglia.
0: E quindi questo caso finisce con l'arresto ai domiciliari di 6 persone minorenni, che fa il paio con altri episodi, ma ne vogliamo ricordare uno in particolare: una liceale, anche questi minorenni, questa volta a Milano, dopo la manifestazione del 22 settembre per la Palestina, che a Milano finì a Stazione Centrale, dove insomma c'è stato un cancan mediatico sul fatto che sarebbero successe cose inenarrabili che non sono successe. Fatto sta che questo ragazzo e questa ragazza sono stati messi ai domiciliari per lungo tempo, fra l'altro impedendo loro di andare a scuola, e con parole da parte del giudice molto pesanti sulla moralità che stava dietro alle azioni di questi ragazzi e queste ragazze. Vi ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa e che stiamo trasmettendo all'interno del Ponte Radio, lo spazio di condivisione tra radio autogestite. Adesso una traccia musicale e poi torniamo in voce per andare a vedere quello che è, come dire, il campo dove più si è visto la trasformazione della scuola nello scorso anno.
1: In un dispositivo repressivo, insomma.
0: E cioè andremo a parlare di Palestina. La traccia che vi stiamo mandando è quella degli assalti frontali, si tratta di Cattivi Maestri.

0: Allora sì, le regioni colpite sono state inizialmente la Toscana, seguita dall'Emilia Romagna e poi anche dalle Marche. Noi proprio a sostegno di queste ispezioni che sono partite, a parte che c'è stata tutta una serie di raccolte di firme, insomma centinaia di firme sono state raccolte in solidarietà con i docenti e con gli studenti, perché poi questi incontri con l'albanese si erano configurati in maniera diversa, o erano incontri organizzati dai docenti per Gaza, dal gruppo appunto docenti per Gaza, e erano incontri
1: sì,
0: dove
1: un webinar era a cui ci si poteva collegare, no?
0: Perfetto, era proprio quello, e in alcuni casi invece, almeno in uno, è stata un'assemblea degli studenti. Ci tengo a fare questo distinguo, adesso parlandovi vi dirò perché. Noi che cosa abbiamo fatto? Quando è scoppiata ovviamente questo scandalo, perché sai, una relatrice ONU è imbarazzante, no? Da chiamare, da portare a scuola, per cui evidentemente richiedeva un intervento di alcuni parlamentari, esponenti di vari partiti, in prima linea sono stati Lega e Fratelli Italia. Perché tutto è partito da denunce appunto di politici locali che hanno segnalato questa cosa, denunciando di fatto l'assenza di contraddittorio. L'assenza di contraddittorio rimanda a due note di Val di Tara, una adesso non mi ricordo le date, mi pare proprio del 12 dicembre, che rimanda a sua volta a quella del 7 novembre, se non erro sulle date, che sono due note dove appunto Val di Tara invita le scuole, per quanto riguarda l'educazione civica e per quanto riguarda tutti i vari eventi, manifestazioni che vengono fatte dentro le scuole, a quello che viene chiamato appunto il pluralismo. Ci tengo a dire una cosa, che queste note, che di fatto hanno il valore delle note, invece Val di Tara, che non sono scemi, che cosa hanno fatto? Nella seconda nota ha scritto proprio alla fine che questa nota vale come direttiva per i dirigenti scolastici.
1: Quindi il dirigente scolastico deve vigilare che accada un contraddittorio che prevede il pluralismo, insomma.
0: Perfetto, è proprio quello il problema, ed è quello che hanno di fatto denunciato i vari esponenti dei partiti quando ci sono stati questi incontri. Noi il 29 dicembre abbiamo indetto un'assemblea con le forze, insomma, dell'osservatorio, per cui l'abbiamo fatta, sai, noi non è che siamo sui canali ufficiali televisivi, per cui c'è stato un tantan, proprio per affrontare questo tema del contraddittorio, delle ispezioni e della repressione. Ora è vero che noi ci interessiamo di militarizzazione come osservatorio, ma siamo anche convinti che repressione e censura sono una faccia diversa della stessa medaglia della militarizzazione. Non è sufficiente avere militari a scuola, ma occorre anche ovviamente reprimere tutte le voci contrarie per creare il pensiero unico, l'obbedienza, no? Militare proprio. Per cui il contraddittorio come si pone? Si pone di fatto come una forma di censura. È evidente che questo è il fine, perché appunto qual è l'argomentazione contraria? L'argomentazione contraria è: perfetto, volete il contraddittorio, allora ogni volta che chiamate i militari a scuola dovete esigere la presenza anche di un pacifista antimilitarista. O sbaglio? Se parliamo appunto della Shoah, dobbiamo chiamare uno storico negazionista probabilmente. Per cui la questione del contraddittorio è una questione ovviamente ridicola, pretestuosa, anche perché nelle scuole poi contraddittorio e pluralismo c'è, semplicemente perché i criteri con cui vengono selezionati i docenti per concorsi sempre più complessi, sappiamo come funziona, però poi di fatto non consentono a varie presenze plurali di entrare nella scuola. Cioè chiunque di noi lavora nella scuola sa che c'è il collega ateo, il collega cattolico, il collega di centro, il collega di destra, quello un po' più radicalizzato a sinistra, e questa è la scuola, anche perché insomma ai collegi docenti è rarissimo trovare posizioni in cui mozioni escono interamente all'unanimità, a meno che non siano molto generiche, proprio perché la scuola è di per sé plurale, per cui è ovvio che è un pretesto tutto ciò per reprimere ogni forma di dissenso e creare quella cultura della guerra militare, del nemico, che tanto piace ai nostri cari politici del momento. Noi abbiamo fatto, a proposito di questo, nell'assemblea, che devo dire è andata molto molto bene, erano presenti il 29 dicembre, tra l'altro fatta durante le vacanze, neanche poco prima di Capodanno, non avevamo puntato molto, abbiamo detto vabbè, è importante raccogliere un po' il mondo della scuola, e invece
1: E questa era la voce di Roberta Leoni dell'Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, dove si tirano fuori degli argomenti importanti, a parte che sono, come dire, vengono fuori alcune delle centinaia di ispezioni ministeriali e degli uffici scolastici regionali di quest'anno, questa volta erano di alcune città delle Marche, Toscana e Emilia Romagna.
2: Sì, esattamente, se ne parlava prima, la repressione si esercita attraverso l'azione dei dirigenti scolastici e poi tantissimo in parallelo attraverso le ispezioni ministeriali, che sono praticamente all'ordine del giorno di fronte a qualunque alito di vento generalmente sollevato a livello locale da esponenti, diciamo così, filogovernativi, che trovano spesso eco sulla stampa locale. Però Roberta Leoni sollevava una questione importante, cioè quella delle note di Val di Tara, che impongono appunto il contraddittorio nel momento in cui si parli di argomenti sensibili, si fa riferimento semplicemente a argomenti sensibili, aggiungerei io argomenti politicamente sensibili. Questo, diciamo, tanto per iniziare, possiamo dire che in abbinamento, in combinato disposto con il DDL Val di Tara sul consenso informato, mira ovviamente a rendere impossibile parlare di alcunché a scuola che non sia l'impianto disciplinare che è scandito dalle indicazioni nazionali di cui abbiamo parlato fino adesso. Però tutto questo rende anche ragione di quello che poi il clima che si è venuto a creare nelle scuole paura diffusa rispetto alla possibilità, anche durante la normale attività curricolare, di affrontare tematiche come appunto quella del genocidio in Palestina. Il ministro aveva iniziato già a settembre emanando una circolare che mirava a impedire ai collegi docenti di portare avanti delle delibere, diciamo, di solidarietà con la popolazione palestinese, perché appunto ancora una volta queste delibere non sarebbero state inerenti a quella che è la specificità dei collegi docenti, che si devono occupare esclusivamente di didattica. E poi è andato avanti appunto con due note che imponevano il contraddittorio. Sia detto tra parentesi, questa atmosfera di paura generata da queste note ministeriali ha dato anche degli esiti veramente grotteschi, e vorrei ricordare quello che è successo all'istituto Barlacchi Lucifero di Crotone, dove era stato organizzato dall'FLC-CGL un evento commemorativo della strage di Cutro, in cui, lo ricordiamo, sono morte 94 persone migranti, e in prima battuta poi c'è stata una levata di scudi che ha riportato il dirigente scolastico sulla, chiamiamola, retta via. Però in prima battuta il dirigente scolastico, appellandosi proprio alle note di Val di Tara, ha negato l'auditorium della scuola per questo evento, che era semplicemente un evento commemorativo di una strage, proprio perché si diceva che non c'era contraddittorio. E anche in questo caso, riprendendo quello che diceva Roberta Leoni prima, ci si domanda quale tipo di contraddittorio possa essere portato nella strage di migranti. Forse, non so, la Guardia Costiera Libica, io non ho idea. Però questo rende ragione da una parte del clima repressivo, soprattutto nei confronti di quella che è la solidarietà con la popolazione palestinese nella scuola, ma anche delle sue conseguenze a cascata dentro gli istituti scolastici.
1: E però, come dire, questo tema del contraddittorio cade subito quando si cambia parte. E infatti vi facciamo ascoltare una breve corrispondenza con uno studente del liceo Righi di Roma, dove per la giornata della memoria era stata invitata Noemi Di Segni.
3: Righi di Roma. E ieri nella nostra scuola è successo un fatto abbastanza grave, ovvero è stata organizzata una conferenza solo per alcune classi in vista della giornata della memoria, per cui è stata invitata a parlare la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche, che
1: Disegni, quindi
3: sì, Noemi Di Segni, e che appunto dichiaratamente sionista e anche militato nell'IDF, e lei stessa ne ha parlato come un'esperienza molto formativa e in varie dichiarazioni che ha rilasciato. E è venuta a tenere questa conferenza, da quello che ci hanno raccontato, parlando dell'Olocausto. Poi io personalmente non ero presente perché appunto era solo per alcune classi. E oltre questo, diciamo, il fatto che ci ha colpito di più è che sono stati chiamati, immagino a difesa per garantire la sicurezza, una ventina di digossini che sono stati tutti il giorno all'interno della scuola. E niente, appunto, diciamo che l'incontro con loro che c'è stato è stato durante la seconda ricreazione, quando ci siamo mossi per andare a contestare questa conferenza in modo alla fine molto tranquillo. Abbiamo soltanto fatto dei cori, siamo stati lì, abbiamo chiesto se fosse possibile partecipare, ci hanno risposto di no, non abbiamo fatto pressioni. E niente, in quel momento tutti gli agenti della Digos si sono schierati davanti alle porte dell'Aula Magna, dove si stava tenendo la conferenza, per impedirci di entrare, nonostante appunto non ci fosse stato nessun tentativo di forza da parte nostra per entrare o pericoli per nessuno all'interno della scuola. E mentre stavano lì, tra l'altro, ci hanno ripreso anche con le telecamere nei corridoi di scuola.
1: Quindi qui c'era talmente poco bisogno di contraddittorio che viene addirittura impedito agli studenti e alle studenti della stessa scuola di partecipare.
2: Non solo se è stato impedito, ma se non ricordo male l'iniziativa era stata pubblicizzata solamente ad alcune classi tramite il registro elettronico, alle classi che sarebbero state coinvolte, quindi diciamo la maggior parte delle studenti della scuola erano state tenute all'oscuro di quello che sarebbe successo e se ne sono resi conto la mattina stessa. La studente che abbiamo sentito in collegamento, voglio solo sottolinearlo, parlava di persone filmate, minori filmati dentro alla scuola dalla Digos in occasione di una protesta tutto sommato assai contenuta rispetto a quella che era l'entità del fatto, dentro all'edificio scolastico. E diciamo, questo un pochino ci dà la misura di quello che accade e della disparità della formula, appunto, dei due pesi.
1: E arriviamo, i casi sarebbero tantissimi, forse al caso più violento e pesante che c'è stato a Roma nelle scuole superiori. Stiamo parlando del liceo Caravillani. Liceo Caravillani, è necessario specificarlo, da 10 anni si trova in quello che non è l'edificio che dovrebbe accogliere il palazzo a Piazza Risorgimento, ma dopo addirittura il terremoto di Amatrice era stato sgomberato perché doveva essere
2: inagibile,
1: doveva essere riassestato, e quindi da 10 anni questo liceo sta in un posto supplementare in attesa di tornare.
2: Sì, questo per dire, diciamo, tra parentesi, le condizioni della scuola italiana: sono stati stanziati i fondi PNRR, ma i lavori stanno forse cominciando da pochissimo.
1: E è stato adesso, appunto, da 10 anni, il Caravillani si trova nel quartiere di Marco di Roma, più o
2: Monteverde.
1: Meno Monteverde, Monteverde, un quartiere dove anche dal punto di vista, diciamo, demografico vede una presenza di persone, di famiglie ebraiche abbastanza numerosa, tanto che c'è un tempio, una sinagoga che non è quella centrale di Roma ma è un'altra, e il liceo Caravillani si trova sostanzialmente a essere attiguo a questa sinagoga e a condividere un cortile, un giardino di cui il liceo ne ha una parte, la sinagoga ne ha un'altra. Vi facciamo ascoltare dalla voce di uno studente cosa è successo il 2 ottobre 2025. Vi ricordo che il 2 ottobre era la vigilia di un grande sciopero al fianco della popolazione palestinese, ovviamente perché diciamo che tutto parte dalla mobilitazione degli studenti e delle studenti per questo sciopero.
4: Il 2 ottobre e quei giorni la Sumud è stata colpita, si sono organizzate un sacco di piazze e noi abbiamo deciso insieme di chiamarli a ricreazione e, come nostro solito, fare una megafonata nello spazio dove di solito facciamo la ricreazione, e alla fine di questi appuntamenti abbiamo gridato sui palestinesi. Quando noi abbiamo fatto questo coro, e infatti si è subito mosso qualcosa e c'è stato un sacco di agitazione da parte della sicurezza della sinagoga. e proprio durante l'uscita e andando uscendo dal cancello che abbiamo in condivisione, quindi con la sinagoga, e ci siamo ritrovati un cordone di persone alla protezione della sinagoga, e davanti a questo cordone i due poliziotti che abbiamo incontrato prima, e subito fuori dal cancello una ventina di persone molto agitate, molto arrabbiate, che non possiamo affidare a qualcosa perché non sappiamo esattamente chi erano, però erano molto agitati.
1: Uomini adulti, comunque.
4: Uomini adulti su 40-50 anni.
2: Uomini adulti mescolati ad altre persone che stavano fuori dalla scuola, come succede all'uscita di scuola.
4: Esatto, certo, c'erano genitori, professori, c'erano tantissime persone.
2: In questo senso tu non puoi dire, io non posso sapere chi erano quelle persone, però erano persone adulte, molto arrabbiate, e cosa hanno fatto?
4: E quando siamo usciti hanno preso uno di noi per la testa e l'hanno menato, e dopodiché questo ragazzo è comunque riuscito a distanziarsi un minimo, e cercando comunque aiuto. Da quel momento è stato panico generale, perché tutti gli studenti avevano paura, i genitori anche, e queste persone invece continuavano ad essere sempre più arrabbiate, sempre più aggressive, e con chi faceva i video, con chi gli parlava e con chi cercava di distanziare, perfino con le istituzioni, con gli agenti della polizia.
1: Ma gli agenti della polizia erano intervenuti davanti all'aggressione di questo studente?
4: E gli agenti della polizia erano dall'altra parte del cancello, quindi purtroppo non l'hanno vista, però sono intervenuti una volta la richiesta d'aiuto, e soltanto chiamando rinforzi, ma non tutelando poi lo studente, perché gli dissero di andare da solo e dall'altra parte della strada.
2: Quindi praticamente lo studente si è avvicinato alla polizia e loro non sono intervenuti direttamente, gli hanno detto allontanati.
4: Sì, esatto.
1: Cioè, sono intervenuti invece dei docenti e delle docenti, a quanto abbiamo letto.
4: Sono intervenuti i docenti, che sono stati tantissimo solidali, e infatti hanno fatto un cordone per far uscire gli studenti in sicurezza, cercando di non farli intromettere nella situazione, e cercavano di proteggere, ovviamente erano molto di più professori che ci tutelavano e stavano con noi e ci aiutavano. Infatti c'è un bacio e un ringraziamento a tutti i professori del Caravillani, perché stanno facendo tanto. Minacce, insulti sessisti, e stavano, cioè, anche a ragazze piccole e a ragazzi di primo, di secondo, cioè, non si limitavano soltanto a parlare, ma anche a spingere, tirare spallate, allontanare fisicamente le persone.
1: Ora, tu appunto dicevi giustamente, no, io non posso sapere chi erano, però diciamo che chi erano lo dicono loro stessi, perché leggiamo delle dichiarazioni che oggi sono state riportate da un articolo sul Fatto Quotidiano proprio di oggi, e ci sono delle dichiarazioni di Riccardo Pacifici, che insomma a Roma, chi è più grande di te, conosce per forza, perché appunto è stato il presidente della comunità ebraica romana, e adesso è presidente proprio di quel tempio. Questo lo apprendo leggendo quest'articolo, e lui stesso dice che erano persone della comunità ebraica, e dice anche e conferma che era presente anche lui.
4: Sì, era presente sia a posteriorizzazione che all'uscita.
1: E diciamo, la cosa che vogliamo sottolineare è che l'articolo a cui fa riferimento l'audio era del 3 ottobre 2025, e sulla stampa tutto ciò era passato come un'aggressione antisemita, quando gli studenti durante la ricreazione nel loro cortile avevano semplicemente gridato Free Palestine, e fuori hanno trovato dei nerboruti uomini adulti che li hanno menati e hanno fatto lo scalpo a questo ragazzo, a cui sono stati strappati una parte dei capelli.
2: Sì, mi ricordo appunto che nell'articolo circolava proprio in rete, circolava proprio l'immagine della cute di questo ragazzo. Diciamo che la narrazione mediatica ha invertito quella che era la realtà dei fatti, perché ad essere stati aggrediti, secondo quanto risulta dalla testimonianza di questo ragazzo sono stati gli studenti. Ora noi abbiamo cercato in qualche modo di rendere ragione della complessità di quello che si agita nella scuola in relazione da una parte alla solidarietà con la popolazione palestinese e dall'altra parte a quella che è la repressione, che è molto molto violenta, e questo abbiamo cercato di documentare a chi ci ascolta. Ci siamo domandate e domandati molto spesso perché questo tipo di repressione si sia esercitata in questa maniera così violenta contro la scuola, contro ragazzi e ragazze o anche docenti che in qualche modo, soprattutto i ragazzi, sono minorenni, e sicuramente una parte delle risposte sta nella grande partecipazione della scuola a quelle che sono state le due mobilitazioni dell'autunno scorso, quella del 22 settembre e quella appunto del 3 ottobre, in cui la componente studentesca, sia quella della scuola media inferiore sia anche quella universitaria, ha dato tanto e in cui è stata particolarmente visibile, ma sicuramente anche da parte del mondo dei docenti, sia pure con punte molto diseguali, c'è stata molta vicinanza. E tutto questo in questa cappa che complessivamente sta scendendo sulla scuola, tutto questo si è deciso che venga represso.
1: E adesso parleremo meno di scuola, ma continueremo anche un po' a parlarne con un filo che ci porta a vedere come le complicità con Israele e con il genocidio intreccino la scuola e intreccino tante altre istituzioni. Intanto vi lasciamo a un pezzo musicale, si tratta di Muro di casse delle Faxia.

0: passa.
1: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate.
3: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
4: in simultanea su Wombat,
5: Onda Rossa,
1: Neanderthal, Eustachio,
3: Quar,
5: Blackout,
3: Spore.

0: E quando sono le 14 e 24 minuti primi, torniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa all'interno di Ponte Radio. Abbiamo con noi una compagna di BDS Roma, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la disponibilità. Ciao.
1: Buongiorno a voi, sono Loretta.
0: E fino a qua, Loretta, stavamo parlando appunto di scuola e in questo momento insomma delle come dire della repressione che c'è stata della solidarietà verso la Palestina anche nelle scuole. Su questo specifico argomento voi un po' di tempo fa insomma avete presentato un dossier che si intitola La scuola di Leonardo, puntando quindi in particolare su come dentro molte scuole si collabori con Leonardo, che sappiamo benissimo essere uno degli artefici di come l'Italia è complice del genocidio in Palestina. In particolare voi avete analizzato la situazione nelle scuole secondarie di Roma, nelle scuole superiori di Roma, e quello che è venuto fuori è che ci sono diverse scuole con progetti attivi insieme a Leonardo.
1: Sì, sia così, ci sono dei progetti per attività di orientamento, programmi sono dedicati alla cyber security, all'innovazione tecnologica, per cui apparentemente cercano di mostrare una collaborazione che non ha a che fare o che è lontana dalla guerra, mentre invece si vanno a toccare proprio quelli che sono i gangli delle guerre che si fanno oggi e che sono i gangli dell'organizzazione del genocidio che è stata fatta da Israele. E questo e si è anche visto, chi ci ha lavorato ha visto che non si tratta tanto di una visite, di seminari, di iniziative temporanee, ma sono proprio delle iniziative continue che incidono sull'organizzazione scolastica, che incidono dando un indirizzo alla formazione professionale nel campo della tecnologia, della cibersicurezza. E questo è stato visto in alcuni istituti, in particolare nell'istituto di Acilia, che si chiama Centro Metropolitano di Formazione Professionale di Acilia.
0: E oltre a questo centro di formazione professionale di Acilia, diciamo l'altro caso diciamo più eclatante è quello del liceo digitale Matteucci.

0: di Roma, che dal 2022 ha attivato il liceo delle scienze applicate con la sperimentazione digitale, che è sviluppato proprio in collaborazione con Leonardo S.p.A. e Fondazione Leonardo ETS.
1: Sì, esatto.
0: Si tratta proprio di una scuola che ha Leonardo dentro nella sua costituzione. A questo punto diciamo che la complicità con Leonardo, la complicità col genocidio in Palestina interessa tanti aspetti della vita sociale italiana. Pensiamo al comune di Roma, a Roma Capitale, con la questione di Mekorot dell'acqua. Pensiamo all'università, cito l'università anche perché proprio in questi giorni c'è uno degli elementi repressivi su chi ha manifestato dentro l'università, cioè si fa riferimento a una manifestazione che ci fu il 16 aprile del 24 alla Sapienza, dove si cominciò a chiedere la fine della collaborazione tra gli atenei e le università israeliane, una manifestazione che fu segnata da cariche lacrimogeni, aggressive, e che poi a quella sono seguiti due arresti, diverse denunce, e proprio lunedì prossimo ci sarà la prima udienza per questi compagni e queste compagne che sono stati protagonisti di quella giornata. E quindi questa di oggi è anche un'occasione per dire che ci sarà un presidio in loro solidarietà lunedì prossimo alle 9:30 a Piazzale Clodio. Ma oggi con te vorremmo parlare di un dossier da voi realizzato più recentemente, o perlomeno rilanciato più recentemente, che è quello della complicità delle banche con il genocidio in Palestina. Una campagna di BDS, la campagna Banche Complici, che parla in particolar modo di Unicredit, Intesa San Paolo e BNL, BNP Paribas.
1: Sì, prima di parlarvi di questa campagna, sempre per mentre stavamo parlando di Leonardo, molte banche, noi stiamo intervenendo su tre banche, però sono molte le banche esposte con Leonardo, e ve ne cito varie, come che sono Intesa San Paolo, Mediolanum, Fineco, Biper, adesso ancora di più perché ha incorporato la Banca Popolare di Sondrio, che è da sempre armata, Anima, Generali, Credito di Migliano, Ezimut, Banca Sella, Mediobanca, Cassa Lombarda, ICREA, che è la capogruppo delle banche di credito cooperativo. Questo per dire che noi abbiamo avviato una campagna e siamo focalizzati sulle tre più grosse banche, che sono quelle che hai citato tu, ma tutte le banche italiane, quasi tutte, sono complici, e non soltanto queste tre, chi più chi meno sono tutte complici, queste tre lo sono in particolare. E questa la campagna si chiama Banche Complici perché ci ha preceduto ed è tuttora in corso la campagna Banche Armate, che è stata lanciata da tre riviste cattoliche, e loro collaborano con noi anche per questo lancio Banche Complici, che noi cerchiamo un po' forse di strutturare meglio di quanto non sia stato fatto in passato. Comunque cerchiamo di farlo insieme. E questa, vi dicevo, le tre banche sono le più esposte, ma sono anche quelle che hanno più conto correnti, quindi coprono di fatto 24 milioni di controcorrenti, che significa arrivare quasi alla metà di chi in Italia, degli abitanti italiani che hanno un conto corrente presso una di queste tre banche.
0: Tra l'altro vogliamo cogliere l'occasione per far sapere che, diciamo, questo dossier è anche, come dire, un motivo che ci ha fatto accelerare la decisione di cambiare banca per il conto di Radio Onda Rossa. Lo stiamo facendo in questi giorni, quindi cambierà a breve anche il riferimento bancario sul nostro sito web, proprio perché vogliamo, come dire, partecipare alla campagna di boicottaggio di queste banche.
1: Infatti io vi ringrazio per questo, perché è proprio quello che noi chiediamo di fare. Volevo ancora dire una cosa di carattere generale, perché insistiamo tanto sulle banche e perché dentro l'embargo militare insistiamo sull'embargo militare. L'embargo militare, fino adesso siamo riusciti a bloccare parecchi container di materiale militare o premilitare in vari porti, sia dell'Italia settentrionale che dell'Italia meridionale, ma le banche sono poi la linfa che alimenta la produzione di questo del materiale bellico e che alimenta anche poi il sistema di trasporto e di trasbordo da paesi europei all'Italia, ad alcuni punti porti dell'Italia e quindi fino in Israele. Sono un punto importante. Se Israele non avesse avuto l'aiuto militare degli Stati Uniti e dell'Europa, il sostegno forte degli Stati Uniti e dell'Europa, non avrebbe potuto andare con la sua campagna contro Gaza oltre una settimana. E tutto questo materiale, questa guerra è stata fatta grazie ai soldi che circolano, alla finanza internazionale, di cui le nostre banche, anche se non sono così macroscopiche come alcune altre in Europa, a parte che Unicredit e Intesa sono abbastanza grosse, e anche Paribas, però ci sono altre banche come la Barclays in Inghilterra, nel Regno Unito, che sono ancora più grosse, e ci sono poi tutti i fondi di investimento. Quindi tutto assieme questo sistema, che è tutto collegato, va poi a finanziare la guerra in generale e la guerra di genocidio in Israele. Un punto importante è questo, che forse tutti non sanno, e ci rivolgiamo a tutti i cittadini, alle cittadine, perché è dal basso che noi possiamo far salire un'opposizione reale e fruttuosa. Gli stati, come avete visto, non hanno mosso un dito, perché gli stati sono dentro fino al collo nella finanza e nei commerci e nelle produzioni con Israele e anche con gli Stati Uniti. Israele per gli stati, come diceva una palestinese, è come un nocciolo inserito nel sistema finanziario, economico e bellico occidentale. Senza Israele sono interdipendenti, ecco perché non hanno proprio mosso un dito. Quindi dobbiamo essere noi, e noi possiamo essere uno strumento reale, perché i nostri stipendi, le nostre pensioni, chi riesce a fare dei piccoli investimenti, non è che questi soldi che noi, compresi gli stipendi e le pensioni, non è che se ne stanno lì così. Nelle banche vengono trattenuti, sono disponibili solo il 10% di quello che noi depositiamo, sia investimento sia stipendio. Il resto finisce negli investimenti altri, che poi finiscono nella grande finanza internazionale. Quindi i nostri depositi di noi cittadini normali sono molto molto importanti per le banche, tant'è vero che l'unico discorso che loro capiscono è quando realmente si minaccia di togliere il conto, come è successo con la Barclays nel Regno Unito. E infatti noi le due linee che stiamo seguendo in questa campagna, che sarà una campagna lunga, che è appena iniziata, che ancora non è molto diffusa, e saranno: uno, l'informazione, cioè i cittadini devono sapere molto bene quanto grandi sono le complicità di queste banche dietro un'apparente non complicità, che è anche apparentemente documentata da un sistema diciamo etico che loro rivendicano. Uno, l'informazione sulle reali responsabilità, e secondo, quanto è importante il nostro conto. Per cui la seconda cosa, noi chiediamo ai correntisti di togliere in parte le liquidità che hanno, oppure di chiudere tutto il conto e cercare di scegliere una banca meno complice. Scegliere una banca meno complice, dopo quello che ho detto, è difficilissimo, perché noi abbiamo banca etica e oltre a Banca Etica, che anche lei non è che siano, anche lì ci sarebbero delle cose da correggere, comunque infinitamente non ha nulla a che fare con il resto delle banche. E poi ci sarebbero le banche di credito cooperativo, che una volta erano delle banche abbordabili, abbastanza pulite, che adesso in realtà sono tutte collegate in una lunga catena, e un po' il capo di questa catena è l'ICREA, che è la banca che a Roma tiene insieme tutte queste banche di credito cooperativo. Comunque sono meno peggio di quanto non siano le altre.
0: E insomma, voi avete anche predisposto, si può andare sul sito bdsitalia.org, delle lettere da scrivere, insomma, alla propria banca, se si ha il conto in una di queste, che documentano pezzo per pezzo, che sia Unicredit, che sia Intesa San Paolo, che sia l'altra, come hanno contribuito al genocidio in Palestina queste banche, parlando di finanziamento diretto a società che forniscono armi, parlando della distribuzione di titoli di Stato israeliani insieme a titoli di aziende come Leonardo e Eni, parlando di allocazione di capitali in fondi di investimento in settori che violano il diritto internazionale.
1: Sì. Noi abbiamo documentato, adesso non sto qui a ripetere quali sono una per una le aziende, le società nelle quali queste banche hanno investito in vario modo, perché possono avere prestiti oppure l'acquisto di titoli, di azioni, e anche il sostegno, il supporto nelle transazioni finanziarie che fanno poi queste aziende per inviare il materiale ad Israele. Per l'Italia abbiamo soprattutto le due che sono più, dove le troviamo tutte, queste tre le troviamo tutte e tre, sono Eni e sono Leonardo, come dicevamo prima, ma sono presenti e finanziano tutte le altre fabbriche di armi che abbiamo in Italia, che erano fino a un anno fa circa una sessantina quelle che fabbricavano armi per Israele, oltre che per altri, e che adesso sicuramente stanno aumentando, perché nella crisi attuale la spinta è a trasformare la produzione civile in produzione bellica, e questo è quello a cui spingono l'Europa, a cui spinge il nostro governo, cioè trasformare le industrie civili in industrie belliche. E quindi queste sono tutte le banche sono coinvolte in questo, però c'è qualcosa che le può spaventare. Guardate che la Barclays, 1.500.000 correntisti hanno spostato nel giro di poco tempo il loro conto da lì, e questo ha fatto andare in crisi, perché significa un attacco diretto al loro bilancio, ed è la cosa che loro importa, oltre che al danno reputazionale, perché il danno reputazionale di fronte a cittadini che non sono al corrente delle responsabilità reali che hanno queste banche è molto grosso.
0: Quindi diciamo, per semplicità, a chi ci ascolta, cosa chiede BDS in particolare rispetto al proprio conto corrente?
1: BDS chiede innanzitutto di partecipare. Allora, quando noi diciamo mandare, di scrivere quelle lettere, tra l'altro ci scusiamo perché in questo momento il sistema è un po' debole, stiamo proprio adesso cercando di lavorare per migliorarlo e per fare in modo che le lettere possano essere inviate automaticamente, altrimenti si rischia di perdere parecchie persone, specialmente per la difficoltà che c'è a mandare le lettere. In queste lettere che vengono mandate Si dice, oltre a segnalare direttamente le loro responsabilità a fronte dell'enormità di quello che sta succedendo in Palestina, si dice che appunto questa cosa qua, si dice: guarda Bank, che io da questo momento ritirerò i miei liquidi, e la possibilità è di togliere il soldo in parte o in toto. Noi abbiamo messo le due possibilità, cioè togliere l'intero conto oppure in parte, perché sappiamo che ci sono persone che vogliono, che preferiscono fare questa cosa in due tempi. E questa è la cosa importante da fare, quella di scrivere alla banca, andare alla propria agenzia, andarci direttamente, perché queste lettere, oltre che alla direzione delle tre banche principali, vengono mandate anche all'agenzia locale e poi vengono mandate a noi, così noi sappiamo chi si sta muovendo. E in questa lettera si dice proprio questo, e poi si va alla banca e lo si spiega anche direttamente, mentre quando si toglie il conto. Ancora non siamo riusciti, sappiamo che ci sono state poche per noi, perché fino adesso sappiamo di 200 lettere che sono state scritte, naturalmente ce ne vuole molte di più, e non sappiamo quanti sono effettivamente quelli che sono passati all'azione, però voi state passando all'azione, qualcun altro all'interno nostro sta passando all'azione, quindi qualcosa sta succedendo, e questo va fatto non solo perché queste tre grosse su cui noi ci siamo appuntati, ma anche nelle altre banche che apparentemente sono meno grosse, ma che hanno altre responsabilità, perché per esempio Mediolanum e Biper hanno proprio acquistato gli Israel Bonds, i War Bonds che Israele ha emesso nella prima settimana di guerra, che significa che era preso 100 milioni e la Mediolanum un po' meno, e poi la Banca Intesa 2 miliardi, quindi sono cifre enormi. I War Bonds, azioni di guerra, chiamate proprio così, comprate per rendere possibile la guerra di Israele, e con un grosso ritorno naturalmente, che è stato predisposto, cioè studiato apposta dallo Stato di Israele, un grosso ritorno per incoraggiare le banche di tutto il mondo a comprare queste cose. Quindi noi diciamo, adesso un po' di loro hanno tolto, c'è chi per esempio Banca Biper ad un certo punto ha tolto senza dare molte spiegazioni, pressata da qualcuno, in particolare da Profundo, ha tolto questo investimento, anche l'ha tolto anche Banca Intesa, quindi vuol dire che le pressioni qualche cosa stanno facendo, e per il momento l'unico nostro mezzo di pressione è la propaganda e poi la minaccia, e poi farlo proprio di togliere il conto.
0: E così come è stato fatto anche per altri settori e continua a essere fatto per altri settori economici, perché molto spesso no, viene un po' lo sconforto, lo sentiamo tra tante persone che dicono in senso appunto non si riesce a smuovere i governi, le manifestazioni non hanno portato cambi di rotta politica, ma in fin dei conti che posso fare? Ma si vede ormai insomma da anni che il boicottaggio economico è una pratica che funziona.
1: È una pratica che ha funzionato benissimo col Sudafrica, ma c'è una differenza rispetto ad Israele, perché il Sudafrica è stato boicottato nell'acquisto, nella vendita al Sudafrica di materie prime sostanzialmente. Poi alla fine si sono mossi il colpo di grazia al Sudafrica, l'hanno dato proprio le banche, che non hanno fatto più credito al Sudafrica. La cosa diversa per Israele, perché come dicevo prima, Israele non compra o non vende materie prime. Israele ha a che fare con l'Occidente attraverso la cyber security, attraverso il materiale bellico, attraverso i chip, attraverso i sensori, attraverso una tecnologia raffinatissima che che hanno soltanto loro, perché anche alcune fabbriche mondiali di come si chiamano quelli, insomma, sono delle apparecchiature molto, adesso non mi viene il nome, che sono fondamentali per l'informatica, per la cibersicurezza, per l'alta tecnologia. Alcuni laboratori stanno proprio in Israele, benché le società siano statunitensi. Quindi Israele è completamente inserito, è un nucleo dentro l'Occidente, e questo rende più difficile il boicottaggio. Però bisogna comunque tentare, abbiamo iniziato con i prodotti, adesso bisogna farlo sul materiale bellico e sulla finanza attraverso le banche.
0: Sicuramente alzando il tiro, perché sappiamo, insomma, la finanza quanto sia, appunto, come dicevi tu prima, poi centrale per la vita economica, per gli equilibri economici e politici. E non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti, insomma, quello che ricordiamo è di andare a leggere in maniera ampia e documentata sul sito di BDS, bdsitalia.org.
1: Sì, non ho altro da aggiungere se non di andare a leggere lì. Potete anche scrivere e trovate tutto sul sito, e poi abbiamo anche bisogno di attivisti, cioè di persone che lavorino con noi per portare in giro e per espandere questa campagna.
0: Grazie ancora, grazie a BDS Roma, e ci risentiremo presto.
1: Grazie molto a voi, ciao.
0: Ciao.

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate.
2: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
3: Neanderthal,
0: Eustachio,
1: Quar,
4: Blackout,
5: Spore.
6: E mentre questo Ponte Radio va in onda proprio nel primo giorno della quarta edizione di Onde Riflesse, una 3 giorni dedicata allo strumento radio costruita attraverso le conoscenze e le relazioni di radio comunitarie che condividono uno spirito affine, tra cui le 7 che fanno parte del Ponte Radio. E non, ovviamente Onde Riflesse non vuol delimitare un confine preciso tra radio, le radio che ci piacciono più di tutte sono quelle che trasmettono in diretta e magari via etere, che lo fanno fuori dalle forme del lavoro salariato e libere da legami istituzionali, che difendono la propria indipendenza attraverso la pratica dell'autogestione e il rifiuto della pubblicità, che traggono forza e motivo di essere nell'esistenza di comunità e relazioni reali e orizzontali. Questa quarta edizione si svolge a Verona, è iniziata oggi. Sul sito onderiflesse.onoblogs.org trovate il programma se magari volete andare a Verona. E diciamo che sono le 14:54, quindi ovviamente siamo molto vicini alla fine di questo Ponte Radio.

E vogliamo chiuderlo con un saluto a Nubi, un compagno che ci ha lasciato. Abbiamo ricevuto qua a Roma, in tante di noi, il messaggio stamattina. Ci ha lasciato il compagno Anubi qui a Bibulo, a casa con le persone che amava. E ciao Anubi. Anubi Davos Lussurgio è un compagno che tante persone, non solo a Roma, tanti compagni e tante compagne hanno avuto al fianco in tante lotte. Lo ricordiamo dal movimento studentesco della Pantera nell'89-90. Lo ricordiamo tra le file dei disobbedienti, lo ricordiamo a Genova 2001 e nella lotta per la casa, anche nel partito di Rifondazione Comunista e nella redazione di Liberazione. Ci sarà modo di ricordarlo più ampiamente sicuramente dai microfoni di Radio Onda Rossa, ma ci sembrava importante e doveroso salutare da questi microfoni, salutarlo dal Ponte Radio e mandare un abbraccio forte e solidale a chi gli stava vicino e a chi lo amava. Con questo noi chiudiamo il Ponte Radio di oggi. Ponte Radio, lo sapete, è uno spazio settimanale. Venerdì prossimo, venerdì 10 luglio, andrà in onda sempre alle 13, questa volta partendo dalla console di Radio Eustachio di Verona. Un saluto a tutti e tutte, un saluto forte e solidale a tutti coloro che si trovano privati e private della propria libertà personale.

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
1: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
1: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

Woo!

hands when can I

Free pot grinder and you're stealing all my

0: E anche quest'oggi sembra che la nostra bobina stia facendo i capricci. Alti e bassi, stiamo per contattare i nostri tecnici, quindi non temete, Radio Blackout tornerà in onda molto molto presto. Abbassiamo la bobina per farvi ascoltare un po' di musica, ma prima vi lanciamo uno spottino. 3, 2, 1, eccolo!
1: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
2: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere...
0: Anche lo spottino ci dà qualche problema perché lo abbiamo messo da un canale sul quale si è staccato, quindi ve lo rimandiamo in onda da capo, così lo potete riascoltare bene.
1: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
2: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
2: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescalsquat.net.

0: d'être le leur. Peu importe que le temps là s'arrête. Ici le trône a sa reine, il est fait de bois et d'ivoire. J'ai beau fermer les yeux, les réouvrir, c'est toi que j'y vois. Peu importe que le temps là s'arrête.
1: E ci prepariamo in questo afoso venerdì a preparare una puntata di Aria. Oggi, ahi noi, non è andato in onda a Raga, però Aria, dopo la piccola defaillance, la piccola pausa inaspettata di venerdì scorso, ritorna in onda con dediche per tutte le persone recluse o private della libertà in quei tanti modi che la perversione dello Stato riesce ad immaginare. Ancora mezz'ora, per chi fosse già all'ascolto, l'invito è a mandarci le dediche. I numeri telefonici da cui vi rispondiamo sono il 346-667-3263, oppure scriveteci anche al numero di Aria, non solo il venerdì ma anche durante la settimana. Il numero è 353 363 5571. Nell'attesa, una selezione musicale estemporanea e vi facciamo ascoltare Scilla e Furà, Barbarossa, Tron.

0: importe que le temps là s'arrête. Ici, le trône a sa reine, il est fait de bois et d'ivoire. J'ai beau fermer les yeux, les réouvrir, c'est toi que j'y vois. Peu importe que le temps là s'arrête. Ici, le trône a sa reine, le poids est dérisoire. Je sais pas si tu me regardes, mais à chaque fois, moi, c'est toi que j'y vois. Regarde, regarde. Ouais. Ici, le trône a sa reine. Il est fait de bois et d'ivoire. Maman. Ouais. Regarde. Regarde. Maman, c'est pour toi que je fais tout ça. Sinon, pour qui?
1: Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: Il 5 luglio alle 4:30 nella splendida cornice del cortile di Radio Blackout.
1: Ma ci saranno 50 gradi.
0: Vi aspettiamo per l'evento più elegante dell'anno.
2: Ma come eleganti? Saremo sudati in canottiera.
0: Il Gran Galà di Putagè, con grandi ospiti e la musica dell'orchestra dal vivo.
1: No, non c'è un'orchestra, suonano Lucio e il suo stagista, bravi però.
0: E la consegna dei premi più importanti dopo i premi Oscar e il Telegatto, i prestigiosissimi Putagè d'oro.
2: Ah, il Telegatto addirittura?
0: A seguire un ricco banchetto allietato da un trio d'archi.
1: No, veramente c'è la piola con le birrette, l'aperitivo e il DJ set del professor Sborrocco.
0: Gran Gala di Putagè, 5 luglio dalle 4:30 Blackout House.
3: Voi due, guardate che vi licenzio, eh!
4: Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Visrabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Visrabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

0: Fai festa all'arrembaggio del futuro, Carrara, 10, 11, 12 luglio.
1: Incontri, musica, cibo, socialità.
0: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18, 25 anni dal G8 di Genova. Un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
1: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
0: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
1: Domenica 12, ore 10.30, ritrovo alla Gabellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio a Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
0: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
1: Possibilità di campeggio gratuito autogestito. Per info logistiche arrembaggio@federazioneanarchica.org.
2: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
3: Sì, parto i primi di luglio.
2: E dove vai?
3: Vado a Verona.
2: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
4: Onde riflesse!
5: Festival itinerante di radio autogestite.
4: Incontri.
5: Dirette.
4: Laboratori.
5: Performance.
4: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
5: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
4: Programma e info su
5: onderiflesse.noblogs.org. Quest'anno a Verona c'è il mare.
6: E dopo questo carosello di iniziative e vari spottini, ve li abbiamo messi un po' tutti e nella speranza che la bobina sia tornata in funzione, anzi nel dubbio, mandiamo in play la bobina e vediamo se i problemi tecnici si sono risolti o dissolti. Sembra proprio di no. La bobina continua a fare i capricci, ma noi per il momento non ce ne preoccupiamo perché per la prossima ora e mezza, prima di andare a scioglierci a lavorare in questo caldo luglio, caldissimo luglio, ci sarà sicuramente a farvi compagnia una puntata di Aria. Speriamo che dal carcere Lo Russo Cutugno siano all'ascolto, ma anche all'esterno. Abbiamo ricevuto alcuni messaggi, sicuramente altri se ne aggiungeranno. Tante cose abbiamo da dire in questa puntata. Ci scusiamo con chi si era messo o messa all'ascolto lo scorso venerdì e ha dovuto ascoltare la bobina per problemi tecnici e piccole disfunzioni organizzative. Non siamo riusciti ad andare in onda, ma vi promettiamo che faremo il possibile in questa lunga e calda estate. Faremo il possibile per andare in onda. Adesso vi lasciamo la sigla e poi cominciamo con una puntata calda e lenta.

sulle note di Mauro Nardi ed Enzo Caradonna, non è over niente, sigla immancabile di ogni venerdì alle ore 16, cioè alle ore 16 quando riusciamo ad iniziare la puntata puntuali. Aria vi terrà compagnia fino alle 17.30 in questo caldo 3 luglio del 2026, una temperatura, dicono i termometri della radio, di 33 gradi, percepiti quasi 40, ma non tireremo fuori la solita tiritera dell'umidità, che è quella che frega. Soprattutto perché siamo sicuri e sicure che in quel del carcere Lo Russo Cotugno, ma in qualsiasi centro di detenzione, sicuramente il caldo si fa sentire in modo molto più asfissiante. Ed è proprio per questo che ci teniamo ogni venerdì, soprattutto nei momenti di festa o nei momenti estivi, ad andare in onda. Quindi il nostro sforzo nei prossimi mesi sarà proprio quello di riuscire a trasmettere e a mantenere un contatto tra il fuori e dentro. E come lo creiamo questo contatto tra fuori e dentro? Sicuramente provando a conoscere più persone possibile che vivono in modo diretto e indiretto la violenza della detenzione. Quando diciamo diretto e indiretto intendiamo chi vive direttamente la reclusione e chi è costretto o costretta a vivere in carcere. Ma sappiamo che indirettamente la detenzione è una pena, una condanna che scontano anche tutte le persone che sono legate da rapporti di affetto, rapporti familiari, con chi sconta la condanna emessa dai giudici. Anche per loro il calvario dei colloqui, il calvario della distanza, della cesura, degli affetti è forte, è come se fosse una condanna, e quindi il legame che proviamo a costruire tra dentro e fuori lo costruiamo anche provando a conoscere tramite i momenti ai colloqui chi è costretto a frequentarli. Il numero per mandarci delle dediche o per tenerci aggiornati e aggiornate durante la settimana, il numero di Aria è il 353 363 5571. Mandateci vocali, mandateci musica, mandateci scritti. Siamo molto contenti e contente di aver ricevuto nell'ultimo periodo, appunto grazie a questa connessione che si è creata attraverso le libere frequenze di Radio Blackout, aver ricevuto dei testi da parte di una persona a cui fino a poco tempo fa mandavamo delle dediche perché reclusa, che ad oggi finalmente ha riottenuto la libertà e sicuramente ha tante tante cose da dire. Alcune testimonianze, chiamiamole così, alcuni ragionamenti sono stati condivisi sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout la settimana scorsa tramite il Ponte Radio. Questa settimana ve li vogliamo riproporre, ma cominciamo con un po' di musica, perché le cose che vogliamo condividere oggi sono un po', abbiamo anche selezionato alcuni articoli di aggiornamento, ve li leggeremo, speriamo di riuscire nel nostro intento di portare una boccata d'ossigeno in questa calda estate. Cominciamo ascoltandoci una canzone di uno di quelli che al momento posso dire essere i miei gruppi preferiti. La canzone è Hood, che se non mi sbaglio, ma adesso lo cerco, dovrebbe essere la traduzione in inglese di teppista. Il gruppo di cui vi sto parlando sono i Kneecap. Questa prendetela come una dedica di apertura a tutte le persone recluse che al momento sono all'ascolto, ma anche a quei compagni e quelle compagne che il 16 giugno sono state e stati avvolti dalle maglie della repressione, con un'accusa molto forte che è quella di 270 bis e quindi di associazione terroristica. Spero di non dimenticare nessuno in questo lungo elenco di nomi. Un abbraccio e presta libertà a Bibi, a Tony, ad Arnau, a Mikol e a Nico, ma anche a Luna e Giulia, che al momento non sono recluse, almeno non sono recluse nelle patrie galere, ma sono recluse nelle proprie case con braccialetto elettronico. Se siete innocenti, siamo solidali e complici con voi. Se siete colpevoli, lo saremo ancora di più.
intendiamo le accuse di sabotaggio che sono state mosse dalla Procura di Roma e che hanno portato ad una grossa operazione il 16 giugno, un'operazione con il quale è stato sgomberato anche il Bencivenga di Roma. Ma vi dedichiamo questa canzone, ve la facciamo ascoltare, basta parole, ci sarà tanto da dire nel corso della puntata. Hood dei Niqab.

0: E ritorniamo in onda dopo aver ascoltato questa canzone. Nel corso della puntata daremo anche qualche aggiornamento su quelli che sono stati i trasferimenti che hanno appunto colpito i compagni e le compagne di cui vi parlavamo prima. Sicuramente nell'elenco ho dimenticato Pietro, ma sto per cercare la lista aggiornata con tutti gli indirizzi anche per inoltrare l'invito a scrivere e a far sentire la solidarietà a chi al momento sta vivendo la scure della repressione sulla propria pelle. Ma passiamo alla prima dedica della giornata. Sappiamo che è un po' di fretta la nostra Silvana che ci manda una dedica per Francesco che, nonostante sia in pausa, dovrebbe essere all'ascolto, ma sicuramente ci premureremo di inviargli direttamente il vocale che abbiamo ricevuto, visto che siamo in diretto contatto con lui. Questa dedica, Francesco, è per te e te la manda mamma Silvana.
1: Ciao Francesco, sono la mamma, siamo qua con Damiano e con tuo padre, ti vogliamo bene, non vediamo l'ora che vieni a casa, ci manchi tanto veramente. Spero che ti comporti sempre bene come stai facendo e vedrai che verrai subito a casa. Non preoccuparti di nulla e se hai bisogno di qualcosa fai la telefonata, fai una videochiamata, insomma. Noi ci siamo sempre per te, capito? Ti dedichiamo questa bellissima canzone e spero che l'apprezzerai. Te la dedichiamo con tutto il cuore. E volevo anche fare un saluto a tutto lo staff di Radio Blackout e a tutti quelli che sono nelle prigioni, nelle carceri. Un augurio grande che possano cambiare le situazioni, le cose dappertutto, in tutto il mondo, che le carceri diventino delle comunità di riabilitazione terapeutiche, perché non è con i farmaci oppure con la violenza che si ottengono le cose, ma bensì con l'amore, perché l'amore trionfa sempre e dappertutto. Però anche i reati non vanno fatti, bisogna invece cercare di cambiare in meglio. Chi ha commesso dei reati, io non so per quale motivo, certo, o per bisogno o perché, non lo so. Purtroppo ogni cosa è a sé, ogni soggetto, ogni situazione e quindi anche per necessità purtroppo, perché poi io vado, parlo a lungo, quindi posso anche sbagliarmi, ma spero solo che le cose cambino in meglio, veramente per tutti, ce n'è bisogno. E vi ringrazio per quello che mi state permettendo di fare questa dedica a mio figlio. E saluto anche tutto lo staff dove lui è, gli educatori, i suoi amici, i suoi compagni, i compagni di stanza. Ciao Francesco, ti saluto ora perché ho molto da fare e devo andare anche via. Spero che tu riesci a sentire questa dedica che papà e io ti abbiamo fatto e spero, nuovamente te lo dico, che l'apprezzi. Un grande abbraccio da noi tutti e spero presto di rivederci, se non è per il 23 e il 24, ok? Di questo mese. E poi un caro augurio di buon compleanno, Francesco, perché il 7 Francesco, il 7 di questo mese, compie 32 anni. E ti diamo tutti tanti auguri anche nei miei gruppi, tanti auguroni di buona salute e nuova vita, ok? Un abbraccio forte da tutti noi, ti vogliamo tanto bene. Ciao.
0: E non possiamo che ringraziare la nostra Silvana che ci sembra essere online e quindi molto probabilmente è all'ascolto. Su quali sono? Adesso ci starebbe da aprire veramente un lungo dibattito che non ci sarebbe possibile riuscire a sviluppare né in 1 ora e mezza, ma forse neanche in giorni, sul perché della violenza delle carceri, sul perché dei reati. Sicuramente, per quanto la speranza al cambiamento sia appagata auspicabile sicuramente con le lotte che sono state portate avanti dalle persone recluse nel tempo, che si sono riuscite a strappare delle migliorie, ma anche semplicemente la possibilità di avere i fornelli per cucinare o anche solamente avere l'autorizzazione a dei colloqui più continuativi e più duraturi. Quindi diciamo che è sempre all'interno di un rapporto di forza che si riescono a strappare delle condizioni migliori dal nostro punto di vista. Talvolta ci rendiamo conto anche difficilmente comprensibile o condivisibile da parte di quelle persone che incontriamo ai colloqui, incontriamo attraverso il percorso di aria, e che delle galere non ne rimangano che macerie, proprio perché è un processo di riforma di questi luoghi di violenza, luoghi di tortura, luoghi di marginalizzazione, dove le persone vengono messe ai margini, vengono abbandonate a se stesse, ma soprattutto vengono anche addormentate, vengono assopite attraverso degli strumenti non solo coercitivi e quindi fisici, ma anche attraverso l'abuso di psicofarmaci per provare appunto a sedare, a dopare, come direbbero Claudio Cipriani nel suo libro Next Stop Modena, che è appunto un libro che nasce dalla esperienza detentiva, e quindi finiscono per creare, per patologizzare le persone o addirittura per fargli vivere ulteriori dipendenze. Comunque il discorso sarebbe veramente lunghissimo. Ringraziamo estremamente Silvana per la sua dedica, speriamo che Fra sia all'ascolto, e mandiamo Mario Merola e Figlio Soppiezzicore nella speranza di aver azzeccato la canzone giusta, perché l'abbiamo trovata ma è parte di un film, quindi molto probabilmente all'inizio della canzone ci sarà forse un pezzo di parlato, di recitato.
2: Ignorando, che sono sti carta? E che voli da me? Parla di chiaro, non sa tutto quanto.
3: A chi sono?
2: Caduta, voglio sentire e sapere. Chi è sto piccerino? Io figlio mio, ho sollevato la bocca per giottare. Quella che si è cresciuta sono stati

denaro. E che già fa questi denaro? Io che fatica, che me ne già fa? Amo capisci, a sti lacrime amare non ci vorranno prezzo. E come va? E voi che state attorno non parlate. E tu non dillo mio che dici tu? A leggere c'è da vista del padre. E non so niente, non so niente di più.

Oi di nomi Malas te ne vai e vai lontano e te ne scuori di me e come faccio cora mia tu assai che anche il tuo mondo venga solo a te ma stringo forte forte che braccio e non me lascia, non me vuole lasciare. Stasera so più bella, sto più bella, che mi guardano quasi.

0: Oi nin nomi. Malas. Tanamai. E vai lontano. E te ne scordi me. E come faccio con la mia tua sangue? Canto un po' mondo, venga solo a te.
1: E così, è finita sul più bello, stroncandomi mentre leggevo altri messaggi che c'erano arrivati, ma sono riuscito a prenderla in tempo. Quella che abbiamo ascoltato era la dedica di Silvana per Francesco. A breve, ancora aspettiamo altri 5 minuti perché Francesco ci ha chiesto di mandare la dedica alle 16:30, quindi aspettiamo ancora un po' e vi mandiamo un'altra dedica. Questa volta è la volta di Mariolino che ci scrive: ciao, volevo fare una dedica a mio frate Jack. Gli dedico Piano A, Piano B di Baby Gang. Lui non la sentirà, ma se qualcuno sente questa dedica, gli dica che mi sto sentendo con suo padre e di stare su. Lui dovrebbe essere ai nuovi giunti, ma non so esattamente in quale blocco. Grazie. Quindi se qualcuno o qualcuno, no, qualcuno, visto la sezione maschile, quindi il

0: E avviso Francesco sia qui in onda sia tramite messaggio che sto per mandare la sua dedica, e se mi sta ascoltando anche di stare tranquillo che l'audio di sua madre, appena mando la sua canzone, arriverà direttamente sul suo WhatsApp. Quindi è la volta di Francesco, speriamo che sia all'ascolto, e speriamo che sia all'ascolto anche Silvana, che ci manda questo vocale che vi facciamo ascoltare immediatamente.
1: Buon pomeriggio a tutti, Radio Blackout, sono F-U-E-K-Y, Fuechi, il mio nome è Francesco. Saluto tanto la mia famiglia, mia mamma Silvana, mio padre Antonino e mio fratello Damiano, e auguro a mio fratello Damiano una presta guarigione e che si riprenda al più presto, veramente, se lo merita mio fratello. Questa è la canzone Senza Motivo che ho registrato circa...

0: 7, fatemi sapere se vi piace. Ciao a tutti, bella.
1: Fuechi man, senza motivo. Campa 2K17.

0: cazzo vi denuncerò!
1: È un ringraziamento a Fuechi, o meglio a Francesco, che ci scrive e si tiene in contatto con mamma Silvana anche attraverso lo strumento della radio, uno strumento attraverso il quale dà anche sfogo alla sua musica, con la quale prova a raccontare pezzi del suo vissuto, come avete potuto ascoltare. Nella sua esperienza detentiva non c'è il carcere, per come la stragrande maggioranza delle persone lo conoscono, ma ci sono i trattamenti sanitari obbligatori, quindi i cosiddetti TSO, ci sono le REMS e ci sono i reparti appunto di psichiatria, dove la sofferenza delle persone non è fatta solamente di coercizione fisica, ma è fatta anche di punture mensili e di somministrazione massiccia di psicofarmaci. Quindi un altro volto delle tante facce della detenzione. Un abbraccio a Francesco, speriamo di riuscire a sentire e a condividere con voi altri pezzi del suo vissuto, e soprattutto speriamo che sentirli in radio gli possa dare la forza di continuare a raccontare, anche a provare a superare parte di quella sofferenza che è stata causata dal sistema detentivo. Continuiamo con un'altra dedica. È un po' difficile destreggiarsi con aria, sembra sempre di passare di palo in frasca, da leggere delle notizie a dare degli aggiornamenti, a provare a fare dei commenti per condividere e anche un po' spiegare meglio le dediche che ci arrivano. La prossima dedica è un po' più generale, ci arriva da Valeria che ci scrive: Yo, Aria, grazie di esserci, grazie a te per scriverci. Faccio un saluto solidale a tutte le persone rinchiuse, soprattutto nei forni chiamate celle. Tutte libere, tutti liberi, e soprattutto tout le monde déteste la police, detestala anche tu. Delle galere, nemmeno macerie. E visto che Valeria ci invita a scegliere una canzone per lei, questa è una canzone con cui sono un po' in fissa in questi giorni, è di Nerissima Serpe, che in questo ultimo album ha preso una svolta un po' più consapevole, mettiamola così, introspettiva. In questo pezzo è in featuring con Papa V, no, non parlano di droga, non parlano di Lamborghini, privé, discoteche e sesso, ma parlano dei rapporti tra amici. La canzone si chiama Famiglia e, boh, ascoltiamocela. Forse così, in corso d'opera, oltre alle persone recluse e anche per accompagnare la dedica di Valeria, questo pezzo mi verrebbe da dedicarlo, se sono all'ascolto, a tutta la grande famiglia OHC, e quindi a Mariolino, a Mirko, a Chiara e a tutte le altre persone che abbiamo conosciuto nell'ultimo anno. Questo pezzo è anche un po' per voi, alla famiglia OHC, Only Hate for Cops. Dovrebbe partire

E visto che parlavamo, grazie al contributo di Fuechi, o meglio, di Francesco aka Fuechi per Silvana, di psichiatria, psichiatrizzazione e di violenza somministrata attraverso terapie da cavallo, chiamiamole così, volte ad annichilire, ad annientare gli individui, ci fa piacere leggere e rilanciare una iniziativa, un messaggio che riceviamo dal nostro ascoltatore assiduo sia di Aria che di Radio Blackout, Luigi, che ci ricorda della riunione settimanale dell'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici. Questa riunione in realtà si è tenuta mercoledì 1 luglio e diamo questa informazione perché, appunto, anche un po' per rispondere al messaggio di Silvana, quando nella dedica di prima diceva speriamo che le carceri si possano trasformare in luoghi di cura, che attraverso l'amore, la violenza che esprimono quotidianamente luoghi come le carceri, luoghi come le REMS o i reparti psichiatrici possano, appunto, come dire, sfumare e passare ad essere qualcosa di meglio. Noi avevamo rilanciato dicendo che attraverso le lotte, attraverso l'organizzazione di chi vive sulla propria pelle questa violenza, è stato possibile fare dei passi avanti, e quindi è super interessante, ci fa piacere leggere di un'assemblea permanente di pazienti antipsichiatrici che con continuità si incontra, prova a superare le barriere delle REMS o comunque dei luoghi di reclusione e prova a discutere del proprio futuro e della propria condizione. È stata interessante, cioè anche un ordine del giorno molto dettagliato di questa assemblea, dove appunto si parla di progetti sugli spazi urbanistici e le cooperative di inserimento lavorativo, ma si parla anche di problemi dei pazienti psichiatrici attraverso il contributo anche di accademici e professionisti, e quindi si prova attraverso unità e determinazione, come recita il finale del messaggio, si prova a prendersi cura, soprattutto a tutelare i diritti e le libertà dei e delle pazienti psichiatrici. Il messaggio è a firma Luigi e Lucilla, e quindi nel dare questa notizia e quindi nell'invitare ad organizzarsi, a incontrarsi per migliorare le proprie condizioni di vita, che siano legate alla reclusione o che siano anche legate alle difficoltà che si possono incontrare nei posti di lavoro, facciamo questo invito. È questo quello in cui crediamo, è questo quello in cui crede anche Radio Blackout, è uno degli obiettivi di questa trasmissione e di tante altre trasmissioni, che attraverso l'informazione, la controinformazione, attraverso la critica dell'esistente non prendono solamente parola, ma prendono una posizione per riuscire ad impattare su questo esistente mortifero. E quindi a Luigi e Lucilla, sappiamo che a Luigi piacciono tanto i canti anarchici, dedichiamo un evergreen, Il Galeone, che parte tra 3, 2, 1, adesso. Non è vero. Sì, ce l'ho fatta.

Oh morte. Allora, questa la ralenticchio un po', anche io pian piano, stando con alcune compagne e compagni che sono veramente affezionati a questi canti, sto finendo per impararli anch'io, nonostante la mia vocazione davvero tamarro e la mia preferenza per l'hip hop, comunque le sonorità di questo secolo e non del secolo scorso. Però è giunto il momento, oltre ai commenti sulla musica che stiamo passando, questa era il Galeone che abbiamo dedicato a Luigi, che ci ricordava, promuoveva l'assemblea permanente dei pazienti psichiatrici e quindi un po' come stimolo a organizzarsi per migliorare le proprie condizioni di vita in ogni dove, dalle galere all'esterno o a meglio a quelle che sono le galere quotidiane che viviamo un po' tutte e tutti, 8 ore al giorno, quindi i posti di lavoro. È giunto il momento di leggervi uno di quei contributi che nell'ultimo periodo abbiamo ricevuto da persone con cui siamo riusciti a entrare in contatto e a costruire un rapporto attraverso Aria. È un testo che ci condivide un ex recluso che parla di carcere e di problemi sanitari all'interno del carcere. Ve lo leggerei mettendo anche un po' di sottofondo musicale, quindi mettiamo questa base di Joy Valance che mi piace un sacco e poi iniziamo con la lettura. Il carcere e il CPR non hanno senso di esistere. Questo è un pensiero ben chiaro nella mia mente, ma è anche chiaro il fatto che viviamo in una società che dovrebbe essere rasa al suolo. Concretamente, ciò è ancora distante dal succedere e parlando con un mio caro amico che combatte giornalmente per cambiare questo mondo marcio dall'interno, mi sono reso conto che bisogna iniziare cercando di avvicinare chi ancora non la pensa come noi al nostro punto di vista. Vorrei parlare di sanità all'interno del carcere, se così vogliamo chiamarla, e vorrei farlo dicendo che le cose che ho visto raccontano un po' la mia esperienza. Un'esperienza che potrebbe essere quella di ognuno di voi, o di un vostro parente o fidanzato, vista la deriva fascista che il nostro paese sta prendendo, oltre alla repressione e all'inasprimento delle pene di ogni tipo e di ogni reato. Teniamo a mente che nessuno è più al sicuro in questo paese. Potresti trovarti anche tu un giorno in una cella, ai nuovi giunti, con le finestre in plexiglass spaccate, senza cuscino né lenzuola, e svegliarti il giorno successivo con quell'odioso rumore di serratura e quei blindi sbattuti con noncuranza dei portachiavi di turno. Dopo una notte alla ghiaccia potresti avere bisogno di farti vedere da un medico. Campa cavallo che l'erba cresce, magari hai solo un po' di febbre, magari hai tanta febbre, in ogni caso sei solo. Il cancello di rotonda è lontano e tu stai male, ma l'unica speranza è di ottenere una tachipirina. Trovare la forza di urlare, farsi notare da uno di quei pezzi di merda seduti in rotonda, che al 99% ti dirà: non c'è l'infermiera, non lo vedi che è chiusa l'infermeria? Segnati a una visita medica domani. Ma tu stai male adesso, ritorni nella tua cella, magari qualcuno in sezione ti darà una tachipirina, o almeno lo speri. Questo era l'esempio più banale, era solo per disegnare un po' il contesto. Ma i problemi in carcere sono ben più grandi. C'è gente veramente malata o con disabilità fisiche, private della propria dignità, senza visite specialistiche, con medicine puntualmente sbagliate, senza assistenza nel lavarsi o nel pulire la cella, senza aiuti economici. Non è questo il caso in cui parlerò della Chiesa e di quanto fa schifo il modo in cui gestiscono i milioni di euro che dovrebbero essere destinati ai detenuti, che sono una parte centrale dei bisognosi che la Chiesa dovrebbe aiutare.
Ho visto con i miei occhi gente che, avendo subito un'operazione inerente ad un tumore alla gola, doveva respirare da un buco nella gola e di conseguenza necessitava di un cuscino specifico, diverso da quello in dotazione. Altrimenti, la notte, l'apertura si sarebbe tappata per via dell'inclinazione che si veniva a creare. Ma questo cuscino non arrivava mai e lui, tutte le notti, lo sentivamo svegliarsi soffocandosi. Ho visto un ragazzo giovane in trattamento sanitario forzato. Doveva fare una puntura al mese per essere più mansueto perché aveva picchiato degli sbirri. Questo ragazzo veniva trasformato in uno zombie. Per tutto il mese non riusciva a fare niente. Viveva nell'indigenza più totale e solo la sezione lo sosteneva un minimo. Voi direte: che situa de merda. Ma questo non è niente. Il ragazzo aveva oltretutto un tumore in fase estremamente avanzata e da un giorno all'altro, visto che era sotto chemio, ha iniziato a perdere i capelli a ciocche. Disagio, imbarazzo, paura, abbandono, solitudine. Posso solo immaginare i suoi pensieri. Quando abbiamo interpellato i graduati di sto cazzo per far sì che fosse possibile fargli tagliare i capelli a zero, per ridurre un po' queste sensazioni, uno di questi lo ha guardato e con lui lì seduto ci ha detto che tanto stava morendo. Cosa ci preoccupavamo a fare? Potrei andare avanti ore a raccontare storie che fanno stringere il cuore e bruciare di rabbia, ma queste sono tragedie. Potrebbe essere che io sia stato molto sfortunato nella mia esperienza carceraria. Io so che non è così. So che questa è la normalità nelle carceri. Chi non la pensa come me sarebbe pronto a giurare che mi è andata male, che queste sono situazioni limite, ma non è così. Ci tengo ad aprire un piccolo discorso sulle terapie e sul trattamento dei problemi psichiatrici, problemi di sonno, problemi di dipendenze in generale. Il numero di detenuti è enorme, ognuno ha la sua storia, sua e solo sua. Nessun medico, nessuno psichiatra, nessuno psicologo si occupa del detenuto persona. Si occupano tutti del detenuto numero, perché il detenuto numero è più facile da gestire, più facile da dividere in classi e gruppi, più facile da trattare senza valutare la reale necessità. Sei marocchino, hai quel taglio di capelli, sei un rompicazzo sempre incazzato e casinista, Seroquel, Nozinal e via che dormirai assai. Sei un tossico di crack nervoso che sta ancora scimmiando e sei dentro da poco, una settimana di Valium mascalare. Poi, se hai i soldi, comprati il Tavor e noi te lo diamo 3 volte al giorno. Se no, dopo il Valium, Seroquel e Nozinal a nastro, così non spacchi la minchia. Il punto in carcere non è migliorare la condizione delle persone. Il punto è affliggere, punire, creare disagio, malessere e spegnere le coscienze di giovani persone abbandonate a se stesse e zombificate, sopprimendo la volontà di combattere e resistere o anche solo di sopravvivere. Perché in carcere si può solo sopravvivere e mai imparare a vivere. Il risultato è davanti a tutti: chi è escluso è sempre più solo e abbandonato, senza nessuna via d'uscita da questo loop. Carcere, libertà, povertà, strada, reati, arresto. Sempre così, a giro, fino alla morte, per sfinimento o età. Per quanto riguarda la parte di trattamento metadonico, c'è stato un buon miglioramento, ma la capienza della sezione terapeutica, nella mia personale esperienza, è troppo ridotta. Ogni blocco ha bisogno di una sezione terapeutica. Voglio aggiungere una riflessione sul fatto che la galera, come dicevo, bevendo una birra con questo mio amico, se proprio deve esistere, deve avere una funzione riqualificante. La parola rieducativa mi fa contorcere dal fastidio. Ci tengo a precisare che ognuno la galera se la deve fare come meglio crede. Se hai bisogno di dormire tutto il tempo per arrivare alla fine di questo percorso forzato, io sono d'accordo e sti porci ti devono dare quello di cui hai bisogno. Quindi lungi da me fare una critica sull'abuso di antipsicotici e benzodiazepine, che anzi in alcuni casi possono diventare mezzo di sostentamento improvvisato.
Il mio discorso è una critica forte ai medici in tutte le vesti presenti in carcere e alla loro incapacità di guardare chi hanno di fronte a loro. Le poche volte che hanno qualcuno davanti, vista la difficoltà che si ha a reperire una visita. Mi viene in extremis da aggiungere una postilla su quel pezzo di merda di un dentista e su quanto dovrebbe morire con i suoi denti ficcati in culo. Per quanti poveri cristi ho visto privati di tutti i denti rovinati, con la speranza di una protesi, e costretti a mangiare con le gengive per mesi o anni solo perché le estrazioni vengono pagate, mentre la protesi la deve pagare l'ente di sto cazzo o l'associazione di turno. Intanto quello deve piangere a ogni boccone, o quando i pezzi di merda di sbirri in ufficio comando ce la fanno ad accettare una 99 per il vitto a bere il cibo frullato. Avrei tante altre cose da dire, mi piacerebbe si potesse fare un discorso più costruttivo. E in alcuni casi riesco a farlo, ma quando scrivo mi tornano in mente tutte le cose che certe volte cerco di nascondere un po' più in fondo, nella mente, perché se no non potrei permettermi di dormire mai più. E mi passa la voglia di avvicinare chi non la pensa come me. Quando escono tutti questi ricordi, tutto quello che penso è che non si può costruire niente, ma solo distruggere. Only 8 cops.

Ringraziamo veramente tanto di questo contributo che speriamo, o meglio, vogliamo provare a confezionare in un modo che lo renda più facilmente condivisibile, visto che l'obiettivo, un po' come quello di chi scrive, è di provare a parlare in modo più ampio di carcere e di inquadrare le varie dinamiche di violenza che ci sono all'interno del carcere, oltre un po' gli stereotipi fatti di celle, chiavi e mura, ma che sono delle forme di violenza che possono essere più sottili ma sicuramente estremamente impattanti. Una tra queste è sicuramente la questione della gestione, o meglio della non gestione sanitaria all'interno delle carceri, ed è interessante riuscire a parlare anche di questi altri aspetti della violenza di Stato, proprio per riuscire a tracciare delle responsabilità. Spesso il carcere è identificato e personificato con le guardie, con la polizia penitenziaria, però bisogna riconoscere, questo è anche un po' l'obiettivo di questi ragionamenti, che gli attori non portano solamente la divisa, ma talvolta portano anche un camice, altre volte guidano un furgone perché portano i pasti o perché sviluppano dei progetti all'interno del carcere, quindi forniscono servizi. E quindi è interessante riuscire a inquadrare come il carcere non sia limitato alla struttura detentiva, ma ha delle diramazioni molto più capillari attorno a noi. È il momento di un'altra dedica, ce ne stanno arrivando un po' in extremis, ne abbiamo diciamo altre quattro, dovremmo riuscire a mandarle tutte. Vi leggiamo la prima dedica arrivata in extremis da parte non solo di un'ascoltatrice ma di una redattrice di Radio Blackout. Ringraziamo la dottoressa Antonomasia per averci scritto, che ci dice: ciao, vorrei dedicare questa straordinaria traccia a tutti quelli che si stanno sucando la calura nelle celle di Stato. Aria fresca e libertà per tutti. Ah, poi vabbè, commenti, fai scassare comunque quando trasmetti da solo. Se vuoi darci una mano, e qua infatti dottoressa Antonomasia si dà disponibile per darci supporto, sì, sicuramente in questo periodo estivo alla redazione di Aria una mano non farebbe male. E non so se è una forma di perculaggio o meno, ma no, lo so che apprezza le canzoni degli RVA. La canzone che ci dedica, o meglio che vi dedica, contro la calura estiva nelle celle, a tutte voi persone recluse all'ascolto, è una canzone degli RVA, il gruppetto, o meglio il duo ormai, composto da me e El Faraone, ed è All Eyes on My Clique.

Sto come lo Kitty con PMG. Grazie mille a dottoressa Antonomasia per anche avermi dato la possibilità di fare questo piccolo momento karaoke, autokaraoke. Continuiamo con le dediche. Ci arriva una dedica da Bea e quindi ve la leggiamo. Anche lei ci manda un bel pezzone. Come sempre, la mia dedica va ad Elias, sperando che ci stia ascoltando. Anche se questa canzone la conosci molto bene, ormai è quella che suona nella mia testa durante la nostra ora d'aria. Grazie per oggi, sono sempre con te, nel bene e nel male. Di Mahak. Ciao cuore mio, ci vediamo prestissimo. La canzone di Bea per Elias è di Kid Yugi e tutti i fenomeni e si chiama Eroina. La mettiamo in play e poi continuiamo con le ultime dediche di oggi.

tuoi occhi sono il mio veleno, la burrasca che fonde il veliero. Sono assenzio di non torno astemio, per quanto ti amo divento sincero. Per quanto ti amo abbasso lo stereo, i tuoi occhi sono un cimitero, li custodisco, sono il

0: E dopo questa dedica di Bea per Elias, che speriamo ci stia ascoltando, e che qualora non riesca ad ascoltarci, speriamo riesca a munirsi di una radio il prima possibile, avremmo voluto leggerci, cioè avremmo voluto, il plurale, so da solo. Comunque, avrei voluto leggervi, anche se ne avevamo discusso con la redazione. Delle notizie, però più che leggere delle notizie parliamo di progetti. Vi do qualche anticipazione per il futuro, anche su slancio di dottoressa Antonomasia, che appunto mi ricordava di questo progetto di raccolta di ricette da dietro le sbarre. Insomma, uno dei grossi problemi all'interno del carcere è legato al vitto, è legato ai prezzi, talvolta anche esorbitanti, dello spesino, e quindi una qualità dell'alimentazione abbastanza difficile da mantenere a certi livelli. Però la fantasia delle persone recluse è anche, diciamolo, per quanto possa essere triste, ma in alcune situazioni può tornare utile, il tempo a disposizione dà la possibilità di riuscire a cimentarsi nell'elaborazione di ricette che ci piacerebbe condividere. E quindi qualora tramite i colloqui o tramite delle lettere o in qualsiasi altra forma ci vogliate fare arrivare delle ricette, noi saremmo ben lieti di provare a raccoglierle e condividerle, non solo ovviamente per mandarle in onda, ma anche per raccoglierle e magari stamparle, dargli vita e farle diventare patrimonio collettivo, condividerle anche all'esterno. In parallelo, visto che come redazione di Aria ci piace molto questo rapporto tra dentro e fuori, un'idea che vorremmo provare a sviluppare, questa per supportare chi vive indirettamente la detenzione, visto che l'arbitrio degli sbirri è molto gravoso e talvolta impedisce o comunque molto minuzioso il controllo degli sbirri durante l'accesso ai colloqui sul cibo, e quindi il cibo deve essere confezionato in un determinato modo. Ci piacerebbe anche per supportare chi si trova a vivere delle prime esperienze detentive, quindi ad essere vicino a delle persone recluse magari per la prima volta, condividere delle ricette che possano aumentare la qualità della vita, la qualità dell'alimentazione per chi è recluso dentro, e quindi e non incappare nell'arbitrarietà, nella meticolosità degli sbirri, e quindi poi doversi riportare il cibo indietro. Quindi, da un lato, un progetto di raccolta di ricette dall'interno che possa mettere in luce, mettere in evidenza la fantasia, la creatività che con pochi strumenti prende forma all'interno delle carceri, e dall'altro anche una raccolta, una condivisione di esperienze all'esterno tra chi magari da più tempo vive quello che è l'ambiente dei colloqui, e quindi è più abituato o abituato a dover preparare pasti e quindi sa come farlo per non incappare nei cacamenti di cazzo delle guardie, e che quindi possa essere di aiuto a chi si trova a vivere delle nuove esperienze detentive. Ci lavoreremo, sicuramente l'estate porterà consiglio, e continuiamo ancora con le dediche. Ci scrive, o meglio, ci saluta e ci dispiace averle scritto in ritardo la nostra cara Marinella. Ci pensiamo noi adesso a dedicare una canzone ad Alessandro, che speriamo riesca ad ottenere presto la libertà. Il tempo fortunatamente scorre e dovrebbe essere agli sgoccioli della sua condanna, ma prima di preparare la dedica per Ale e risalutare di nuovo Marinella e mandarle un abbraccio, ci ascoltiamo una dedica che ci arriva da una redattrice di Aria. Sicuramente riconoscerete l'accento.
1: Ciao a tutti voi che siete all'ascolto di Aria, dentro le sbarre dell'infame carcere di Torino Le Valette. È un pensiero particolare in questo inferno di caldo torrido, e vi pensiamo ovviamente, speriamo che anche si attenui un po' nel corso dei prossimi giorni. Vi volevo leggere una poesia di un gran poeta palestinese, Mahmoud Darwish, poeta e scrittore che, come tanti palestinesi, ha ovviamente conosciuto anche lui la galera e ha scritto tanto sulla sua detenzione, sulle sue varie detenzioni. E niente, vi leggo un piccolo poesia sua. Potete legarmi mani e piedi, potete legarmi mani e piedi, togliermi il quaderno e le sigarette, riempirmi la bocca di terra. La poesia è sangue del mio cuore vivo, sale del mio pane, luce dei miei occhi. Sarà scritta con le unghie, con lo sguardo e col ferro. La canterò nella cella della mia prigione, nella stalla, sotto la sferza, tra i ceppi, nello spasimo delle catene. Ho dentro di me milioni di usignoli per cantare la mia canzone di lotta. Con la speranza anche che tra tutti voi troverete anche le risorse giuste per stravolgere questa vostra detenzione tutti assieme, e che ne uscirete presto. Un abbraccio a tutti voi. Forza! Crève la tôle!

E quasi in chiusura di questa puntata, io non so se la bobina tornerà a funzionare, quindi se i problemi tecnici sono stati risolti, non so neanche se ci sarà la puntata che segue come ogni venerdì aria. Le certezze sono veramente poche di questi tempi, ma una certezza ce l'abbiamo. Una certezza è il numero di aria, poi neanche quello è tanto certo. Diciamo, l'anno scorso ce l'hanno sequestrato, l'abbiamo dovuto cambiare, però quantomeno per la prossima settimana, tocchiamo ferro, sappiamo che dovremmo esserci. Se non dovessimo avere problemi, faremo il possibile per risolverli. Quindi l'invito è a prendere carta e penna e a segnare questo numero a cui potete mandarci sia venerdì prossimo le dediche, ma soprattutto a cui potete scriverci anche durante la settimana per condividere aggiornamenti, notizie, pensieri, riflessioni sul carcere e dintorni, mettiamola così. Se già volete iniziare a mandarci le prime ricette, i primi consigli culinari su come addolcire, ecco, è il termine che potremmo utilizzare, la vita dentro le celle, noi le inizieremo a raccogliere, poi sicuramente lanceremo questo progetto in modo più strutturato. Come al solito dico una cosa, poi mi dilungo e quasi me la perdo. L'invito era a prendere carta e penna, sì, a scriverci, ma farlo al numero 353-363-5571. Abbiamo ricevuto, sì, due messaggi così al volo, uno che, no, questo è un messaggio così, diciamo, privato. Un redattore di Aria ci scrive e ci dice: "Ciao raga, mando un saluto grande a tutte le persone rinchiuse nel carcere delle Vallette a Torino. L'ondata di calore che è arrivata ci ha fatto tribolare qui fuori, nei capannoni, nelle fabbriche. Chi lavora fuori a cielo aperto e chi come voi state rinchiusi diventa una cosa insopportabile. Per adesso raga, vi mando sto pezzo e un grande saluto. Tenete duro, libertà per tutti e per tutte." Nel parlare di caldo, comunque, secondo me ci sta anche condividere una piccola riflessione. E questo caldo è il cambiamento climatico in genere, diciamocelo. Non è proprio qualcosa di così apocalittico, e di cui non si riescono a tracciare le responsabilità. Le responsabilità del cambiamento climatico sono chiare, ci starebbe ribadirle, e sono responsabilità di quelle stesse persone che poi, come ci dice il buon Ale, ci fanno tribolare nei capannoni, nelle fabbriche o ci rinchiudono dentro le celle. La responsabilità del cambiamento climatico è dei padroni, è delle istituzioni, ci sta a dirlo, nonostante poi sia frequente, soprattutto nei telegiornali o comunque a livello mainstream, questo tentativo di condividere, o meglio di appioppare questa responsabilità un po' a tutte e tutti noi, facendoci sentire in colpa perché magari l'altra notte ci siamo addormentati o addormentate con il ventilatore acceso e quindi la responsabilità di quel blackout è un po' anche nostra. No, non è così. La responsabilità ha una forte connotazione di classe e quindi sarebbe utile e interessante, e siamo qui a trasmettere, sfidando il caldo anche per questo, sarebbe utile riuscire a ribaltare questi rapporti di forza e a fargli pagare queste responsabilità a chi effettivamente ce li ha. Quindi, piccola chiosa su questa ultima dedica. In realtà, oltre a questa dedica, ne volevamo fare un'altra che era per Ale. E quindi non è l'ultima canzone, ma la penultima. E poi facciamo anche un check di sta bobina e capiamo cosa ne sarà dopo questa trasmissione. Noiz Narcos, giornata storta.

Ma abbiate pazienza, proverò a inserire la bobina per capire se sotto di me c'è della musica o una puntata mal riuscita di Arsider. Ebbene, i nostri tecnici si sono messi al lavoro e hanno risolto i problemi che portavano la nostra bobina a singhiozzare. Pertanto dell'ottima musica jungle, almeno per il momento, poi dopo non sappiamo cosa ci regalerà la bobina, sta andando in onda, ma concediamoci l'ultima dedica. Questa dedica va a due persone che nell'ultimo vicino, una perché l'abbiamo conosciuta direttamente, un'altra perché l'abbiamo conosciuta indirettamente, ci hanno dato la possibilità di conoscere molto delle dinamiche di violenza del carcere, delle persone a cui ci sentiamo vicine e vicini. Sto parlando di Marinella e Alessandro, a cui vogliamo dedicare quest'ultima canzone. Si tratta di un pezzo tratto dall'ultimo album di Danno che si chiama Yokozuna e Jake sul ring. Ci vediamo venerdì prossimo.

0: sangue.
1: Ho messo veramente il pezzo di Danno, sì, più figo, ma anche più lungo. Quindi lo lascio così, interrompere, inserisco la bobina e lasciamo spazio alla programmazione di Radio Blackout che continua con la prossima trasmissione. Ovviamente con Aria ci rivediamo venerdì prossimo, sempre alle 16, sempre qui in diretta dalle libere frequenze di Radio Blackout. Ciao!

Addio, blackout antirazzista, hai capito, ti spacchio chiamato.

Ehi voi, capelloni sovversivi, ecco la canzone che vi rimette in riga. One, two,

questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. 1, 2, 3, 4, siamo i servizi, controlliamo i vostri bitti. Siamo i servizi, controlliamo i vostri bitti. Siamo i servizi, controlliamo i vostri bitti. Siamo i servizi, controlliamo. Quando meno te l'aspetti, noi spuntiamo dai.

0: questo è il ballo della Pigos. Spia, spia, spia. Capelloni sovversivi. Siete spacciati. Basta con le siringhe di marijuana, ora per voi c'è solo il manganello e l'olio di ricino. La Pigos è bella. La Pigos è brava. La Pigos è bella. La Pigos è brava. Questo è il ballo della Pigos. Questo è il ballo della Pigos. Viva i tutori dell'ordine. Viva i carabinieri. E viva la polizia di Stato. Massimo rispetto alla Guardia di Finanza. Un abbraccio sincero ai Nox. Rispetto alle guardie svizzere. Bravi anche i metronotte. Un bacio a tutti i vigili urbani. Bacioni ai vigili del fuoco. Evviva le ambulanze. Sì, alle USL. Passo e chiudo.
1: E un saluto a tutto e a tutta dalle libere frequenze di Radio Blackout. Questo è il giornale malandrino, tutto squat, che va in onda anche all'inizio di luglio, come per il resto dell'anno, come tutti gli anni. Non c'è stato mai problema avere una continuità anche nei mesi estivi, perché intanto le cose non, da dire, non mancano, e poi anche le persone per fare la trasmissione e per comunicare, anche quelle non mancano. Quindi il giornale malandrino va avanti, le lunghe vacanze qui non cominciano mai, e pazienza, noi siamo praticamente sempre in vacanza, e quindi andiamo avanti così. Quindi un saluto a tutto e a tutta da Mario Schizzo.
2: Miau da Ruben.
1: Aggiungo subito un breve promemoria della trasmissione, un sommario. Dunque, siamo entrati in luglio, quindi cominceremo a parlare dei 90 anni della rivoluzione di Spagna, che avrebbe potuto cambiare completamente la storia dell'umanità, se non ci fosse stata una convergenza di forze ultra autoritarie che l'hanno soppiantata, l'hanno schiacciata. Ne parleremo accuratamente, avremo modo di approfondire la storia, perché appunto il 19 luglio ricorrono i 90 anni del tentativo di golpe dei generali che non volevano sottostare alle minime innovazioni di sinistra. Anche il riformismo più blando era inaccettabile per questi fasci o simil fasci, che erano appunto i generali franchisti. E quindi di lì comincia il tentativo di golpe, che invece in certe città, da Madrid a Barcellona a Valencia, diventa una rivoluzione. E quindi parleremo di questo. Poi altro tema, Betty Lascar, un'esclusiva di Radio Blackout. Betty Lascar è la compagna LGBTQ eccetera, che è stata incarcerata all'inizio dell'agosto dell'anno scorso. Adesso sta per fare 11 mesi di carcere, e è completamente abbandonata in carcere. Pochissima solidarietà per questa compagna, che aveva la colpa terribile di un reato di opinione, e cioè di aver indossato una maglietta con su scritto "Allah è lesbica". Ha indossato pubblicamente, non nel chiuso della sua stanzetta. Parleremo anche della dei 27F, della campagna che, di solidarietà con i 27F di Barcellona, che è partita, è ripartita, perché in quanto l'accusa ha chiesto la pena, una pena esorbitante, sfacciatamente abnorme e assolutamente immotivata, di nove ergastoli, cosa vuoi che sia, 25 anni e 6 mesi a testa, quindi ben più pesante delle pene che sono state chieste qui da noi per delle cose simili, praticamente, cioè, scontri durante manifestazioni e roba del genere, 10 e più anni di differenza, ecco. Poi rimanendo nel campo invece strettamente delle occupazioni, ci arriva la notizia, comincia a girare la notizia della volontà di sgomberare da parte delle autorità varie riunite nei confronti del Mescal. Quindi adesso leggeremo anche un comunicato del Mescal che è stato emesso, è stato scritto, e quindi ci sarà anche questo tema in ballo. Più varie ed eventuali, si presenteranno anche i concerti. Già la volta scorsa è stato presentato un concerto dell'11-12, super concertone punk di 2 giorni al Barocchio, e anche la musica che c'è è inerente, non è completamente punk come la volta scorsa, ma è inerente a questa manifestazione estiva di musica autogestita e bella vita, senza timbri e senza soldi e senza baristi, senza birra scaduta, eccetera eccetera. Quindi c'è anche questa altro argomento che si svilupperà, ma questo si sviluppa attraverso la musica. La cosa che c'è da notare è che non c'è più il parossismo delle settimane scorse, quando le notizie si accavallavano e non si poteva, cioè, mancava proprio lo spazio per dire tutto quanto, no? Dalle iniziative a Genova, dalla fiera dell'editoria a quelle di Alessandria, il senza stato, alla festa di Radio Blackout, all'altra iniziativa, quella sul linguaggio che c'è stata a Genova, eccetera. Quindi un continuo ammucchiarsi di iniziative che si sovrapponevano negli stessi giorni, che sono i giorni appunto più liberi, dove c'è la gente ancora nelle città, non ancora fuggita dalle città nonostante il caldo micidiale che sta facendo, è ancora disponibile a fare delle cose, ad ascoltare fino a un certo punto, perché da 40 in gradi in su si ascolta poco.

Mezcal, non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del Mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al Mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al Mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta.

0: Ma dove che insomma anche se?
1: A Spartaco, ma che non vedi che sto male?
0: Ah sì? E oggi che malattia ci avresti?
1: C'ho la febbre del sabato sera.
0: Ah, oggi la chiamerà la febbre del sabato sera. Ai tempi nostri si chiamava voglia di scopà. Te lo ricordi, signore?

0: Vabbè, se lo siamo visti.
1: Io non t'ho visto. T'ho vissuto. Però non te ne puoi andare così.
2: Purtroppo ci ho dovuto arrivare a sbrigare.

E allora riparliamo, sono le 18:16 qui a Radio Blackout, questo è il giornale Malandrino, e riprendiamo uno dei temi presentati all'inizio, che è quello della solidarietà ai compagni del 27F di Barcellona. Come avevamo già avuto modo di annunciare, con un'assemblea piuttosto partecipata in uno degli Atenei Libertari storici di Barcellona, nel cuore di Barcellona, è cominciata dal 7 di giugno la campagna in solidarietà col 27F di Barcellona. Questo per quel che riguarda la Spagna, perché si tratta di una campagna di sostegno internazionale. In Italia è iniziata al 21 e abbiamo qui il comunicato che abbiamo già potuto leggere una volta, estendere agli ascoltatori di Radio Blackout, ma lo rifacciamo volentieri, perché appunto la campagna è iniziata ufficialmente il 21, ma ormai ci sono già stati contatti e momenti di informazione sia a Genova sia ad Alessandria, oltre che ripetutamente a Torino, proprio già nel mese di giugno. Quindi, e questo è il comunicato che riguarda il settore italiano della campagna di solidarietà con i 27F. È cominciata la seconda campagna di controinformazione e solidarietà attiva riguardo i 27F di Barcellona. Torino, 21 giugno 2026, Fenix, Giardini Irreali. In occasione dei 40 anni della prima occupazione di Fenix, da cui presero le mosse le successive occupazioni, El Paso l'anno successivo, il Barocchio nel 90, il Prince nel 93, l'asilo nel 95, eccetera, eccetera, eccetera. Dai Giardini Irreali è partita la seconda campagna italiana di controinformazione e solidarietà attiva con gli imputati del 27 febbraio 2021, questo sta a significare 27F per chi non lo sapesse ancora, quella sera in una Barcellona chiusa dal confinamento Covid, in occasione della giornaliera manifestazione di solidarietà col rapper Pablo Hasel, tuttora detenuto per reati di opinione, si verificarono scontri con la polizia. Prese fuoco per circa un minuto un cellulare della Guardia Urbana, che poi si estinse da sé. Seguendo la tesi razzista, gli stranieri portano disordini, furono arrestati 9 ragazzi, 7 italiani. Alcuni di loro rimasero in carcere 15 mesi in attesa di giudizio, che ancora oggi resta da celebrare. Lo Stato spagnolo infatti non ha nessuna fretta di processare i colpevoli di una ridicola montatura razzista che potrebbe screditarlo. Per tirarli fuori sono stati pagati ai sequestratori di Stato riscatti per 20.000 euro a testa. Chiuse le indagini, l'accusa ha fatto la sua richiesta di pena per gli imputati, affibbiando l'accusa incredibile di tentato omicidio e per gruppo criminale, per un totale di 25 anni e 6 mesi, un ergastolo a testa. Con tutta la nostra indignazione riprendiamo lotta a sostegno degli imputati, 3 ragazze e 6 ragazzi, con la stessa determinazione di quando furono arrestati. Contiamo nello smascheramento della montatura costruita dallo Stato mandante, uno Stato che con la sua magistratura, i suoi sbirri e le sue galere ci riporta alle peggiori tradizioni della dittatura franchista. Ribadiamo l'ineluttabilità della protesta attiva per chi si vuole libero, al di là di qualunque divieto. Diamo la nostra solidarietà incondizionata ai 27F e a Pablo Hasel. La campagna ha carattere internazionale ed è ripartita anche in Spagna con una riunione nell'Ateneo Libertario di Gracia di Barcellona il 7 giugno del 2026.
Questo comunicato è firmato Comitato 27F Torino, che adesso appunto dovrebbe riprendere a ritrovarsi costantemente. Ci sono genitori, compagni solidali, eccetera. All'epoca dei loro arresti c'era fatto un giro un po' per tutte le case occupate per informare direttamente i singoli appartenenti alle pratiche di azione diretta ed autogestione delle case occupate. È una cosa che si potrebbe riproporre anche adesso, ma intanto ci fa piacere ridirlo a Radio Blackout, perché la cosa è partita, è una solidarietà veramente importante da dare, visto lo sproposito che viene chiesto, lo sproposito repressivo che viene proposto dall'accusa dello Stato spagnolo, che evidentemente non riesce a dimenticare le sue matrici franchiste, e che quindi dopo sei anni di attesa non riesce a fare altro che chiedere praticamente degli ergastoli per un furgone che ha preso fuoco per neanche un minuto e che si è spento da solo. Eppure questo è, quando c'è l'intento persecutorio si fanno miracoli, lo sappiamo benissimo, la buona volontà politica è evidente, e adesso vedremo poi che cosa succederà. Per questo che c'è bisogno di un forte sostegno internazionale contro queste aberrazioni, contro questi abusi, e per il fatto che questi ragazzi hanno già fatto 15 mesi di carcere aspettando il processo, e se non fossero stati tirati fuori con il pagamento di riscatti allo Stato sequestratore, sarebbero ancora in attesa adesso, 6 anni dopo. Bello, no? Cioè, questa è la giustizia della democrazia spagnola. Quindi è una situazione aberrante che deve essere affrontata con decisione, deve essere denunciata a livello internazionale.

Adesso, come vi abbiamo annunciato all'inizio della trasmissione, due parole su Betty Lashkar, cioè una compagna che è stata incarcerata in carcere da 11 mesi, una compagna LGBTQ, eccetera, eccetera, che è stata incarcerata per aver indossato una maglietta con su scritto Allah è lesbica. Lei era un'attivista con doppia nazionalità marocchina e francese. La cosa è stata pubblica, non l'ha indossata di nascosto la maglietta, per cui è andata in giro sui varie fonti di informazioni, su internet e via di seguito. Quindi c'è subito stato l'integralista di turno che ha preso il via e ha deciso bene, un ex ministro precisamente del governo marocchino si è rifatto vivo. Questo apparteneva all'alleanza dei Fratelli Musulmani e questo qui si è prodigato per farla arrestare. Nel giro di 10 giorni da cui è venuta fuori questa, è stata rimessa in circolazione questa immagine, che peraltro era già comparsa prima ma era sfuggita, e Betty Lashkar è stata arrestata senza motivo. Questo qui appunto per dire come procedono gli stati normalmente, no? A questo punto però dovevano rimettere le cose in regola e hanno, almeno formalmente, ovviamente non certo in sostanza, perché per metterle in regola in sostanza dovrebbero scomparire dalla faccia della terra. Comunque gli stati fanno così e hanno fatto il processo farsa che l'ha condannata a più di 2 anni di carcere, che lei sta scontando, nonostante che abbia appunto un tumore a un braccio e anche una protesi che deve essere assolutamente cambiata, e quindi la situazione di

eccezionale gravità, e in carcere viene naturalmente invece viene trattata male. Si raccontava appunto delle condizioni di detenzione pessime, con finestre rotte d'inverno, senza letto eccetera, e con una coperta buttata per terra. Quindi veramente notevole come spiegamento di possibilità di abusi sulle persone. Ma la cosa che ci aveva colpito di più è che la compagna Betty Lashkar, famosa attivista per aver fatto tutta una serie di provocazioni che ricordano quelle delle avanguardie, dai situazionisti al Dada, no? Non aveva soltanto indossato la maglietta con su scritto alla è lesbica, aveva anche distribuito la pillola anticoncezionale alle ragazze marocchine di Rabat, aveva distribuito panini, ha organizzato dei picnic durante il Ramadan, tutta una serie di cose considerate terribili e blasfeme, che comunque rientrano in quelli che si chiamano delitti d'opinione. Quindi questo stato totalitario basato su, appunto, su una confessione religiosa unica imposta a tutti, che diventa legge e che arresta tutti quelli che non sono d'accordo, è una roba intollerabile. Ricordiamo che uno degli slogan base elementari degli anarchici è né Dio né Stato. Né Dio non vuol dire che non vogliamo il Dio dei cristiani, ma nessun Dio. Non è che c'è poi Dio buono, non c'è quello buono, non c'è Dio, come non c'è il potere buono, a meno che uno sia coglione, come diceva giustamente De André, allora pensa che ci siano i poteri buoni, allora pensa che ci siano poteri buoni, fai pure. Quindi non c'è il Dio buono, noi combattiamo gli anarchici, combattono tutti gli dèi, non è che qualcuno si salva improvvisamente perché ci siamo alleati politicamente con questo o con quello, questo lo fanno i politicanti e non gli anarchici. Quindi tutta la nostra solidarietà è andata da subito a Betty Lashkar, questo nel cuore dell'estate dell'anno scorso, e continuiamo a manifestare la nostra solidarietà a questa compagna praticamente completamente abbandonata. L'unica altra volta che ho sentito parlare di Betty Lashkar è stato Radio Blackout, che Malormone ha dedicato un brevissimo intervento al fondo di una trasmissione durata anche peraltro pochi minuti, una sera dell'estate, non so se era già all'inizio di settembre. Quindi solo un'altra voce io ricordo, un manifesto fatto da una di meno di Genova, e su questa storia sarebbe interessante perché le ragazze che l'hanno fatto sono state letteralmente cacciate dall'organizzazione, quindi fa anche piacere sapere queste notizie qui, proprio per il manifesto, proprio per questo manifesto di solidarietà, perché non bisogna dare solidarietà a chi si schiera contro gli alleati del momento, gli alleati politici del momento. E questa visione aberrante della politica noi ovviamente la combattiamo. Naturalmente approfondiremo tutte queste storie, perché ce n'è da raccontare, c'è un sacco di letame da nascosto sotto il tappetino della politica, e si può tranquillamente far venire fuori, anche peggio, se ne può scoprire anche di più. Comunque la Radio Blackout, che queste cose non le censura, possiamo ancora permetterci di dare tutta la nostra solidarietà alla provocatrice Betty Lashkar.

E iniziamo con le band che si esibiranno l'11 luglio al Minds Heads, weekend di concerti hardcore e Minds al Barocchio Squat. Loro erano in show dalla Cina e adesso ascoltiamo un pezzo degli Apophenia.

Passiamo adesso ai gruppi del secondo giorno di concerti. Questo è un gruppo proveniente dalla Colombia, si chiamano Amputated Genitals.

Ed eccoci, siamo verso la fine della trasmissione, 18:46, Radio Blackout sui 40 gradi, qui nell'acquarium si trasmette, che è una meraviglia, con questo bel clima tropicale. Dunque, avevamo anche annunciato un tema più generale, storico. 90 anni fa la rivoluzione in Spagna, che avrebbe potuto cambiare il corso di tutta la storia, diciamo, del mondo occidentale di sicuro, ma probabilmente del pianeta in generale. Questa rivoluzione è stata soffocata, questa rivoluzione è già in atto, no? Che partì spontaneamente quando i generali tentarono di fare il golpe, i generali, lo Squadros Generales. Allora Franco non era ancora emerso, ha dovuto uccidere gli altri per poi prendere il potere, avere il potere unico nelle sue mani. Questi generali fascisti attaccarono, che si rifacevano apertamente al fascismo, attaccarono, e anche già al neonato nazismo, attaccarono le istituzioni repubblicane, che naturalmente cercarono subito di mediare, di dargli tutto quello che volevano, lasciarli fare, non li perseguitarono assolutamente, no? E soltanto che in quel luglio del 1936 le popolazioni, che soprattutto quella che allora si chiamava giustamente la classe operaia, o meglio ancora il proletariato, perché c'erano anche i contadini, assaltarono caserme, punti del potere militare, e stravinsero nelle città principali di Spagna, e cioè Madrid e Barcellona, ma anche poi a Valencia e Bilbao, e insomma in generale queste città furono salvate dai generali golpisti, che furono sbaragliati dal popolo in armi, e cioè da contadini e operai armati e organizzati nel sindacato anarchico che si chiama CNT. Allora i comunisti in Spagna erano del tutto insignificanti, poche migliaia, voglio dire il Partito Comunista. C'era un partitino comunista a Barcellona, che è stato ultra celebrato, di cui tutti i sinistri parlano sempre per pulirsi la coscienza e per dimenticarsi gli orrori degli stalinisti anche in Spagna. Ma anche questo non aveva un'incidenza del tutto nulla. Quelli che fecero, anzi, erano più contro le collettivizzazioni e alle requisizioni delle fabbriche da parte degli operai, eccetera, eccetera. Quindi erano decisamente contrari alla rivoluzione. Venivano definiti trotskisti, ma era una cosa che non corrispondeva a realtà, perché Trotsky aveva già rotto con loro, per questioni politiche, con il loro leader Andreas Nin, che peraltro sarà poi assassinato dagli stalinisti, cioè in questa guerra disperata fatta alle spalle della rivoluzione, che arriva a dei punti terribili come quello di uccidere dei comunisti che si ammazzano fra di loro, ecco. Ma il problema era appunto soppiantare la rivoluzione fatta spontaneamente dalle masse trovò come nemica la Repubblica, che non diede, questo fin dall'inizio, non diede le armi al popolo, non distribuì le armi al popolo, mentre i generali facevano il golpe, non fece arrestare Franco, che si trovava ancora nelle Canarie e che poi dopo volò nel Marocco spagnolo, e poi dal Marocco spagnolo arrivolò con gli aerei tedeschi e italiani in Spagna, eccetera. Non dissolse l'esercito, che sarebbe stato proprio una cosa che era, vista la situazione, sarebbe stata fare terra bruciata sotto i piedi dei generali. Non diede la libertà al Marocco spagnolo, che si sarebbe rivoltato facendo fuori subito con le proprie mani gli occupanti spagnoli, i generali fascisti spagnoli. Fece tutto quello che poteva
per non dare troppo fastidio ai golpisti e quindi li fece superare questa prima fase difficile. Dopodiché arrivarono gli eserciti mandati da Mussolini, cioè Mussolini mandò almeno 60.000 uomini in un esercito intero, ecco, anche grosso in Spagna. I miliziani fascisti si distinsero per la conquista di Malaga, vennero sconfitti ignominiosamente a Guadalajara, cioè furono i primi a arrivare sul mare quando riuscirono con il loro strapotere militare, i generali riuscirono a tagliare fuori la Catalogna dal resto della Spagna, ecco. Quindi gli italiani hanno avuto il loro peso, l'esercito d'occupazione italiana, anche l'aviazione, eccetera. I nazisti mandarono la Legione Condor, che erano più che altro dei mezzi da sperimentare, dei nuove apparecchiature, quindi aeroplani, soprattutto aeroplani, carri armati, mitragliatrici, eccetera. Nuove tecniche di combattimento che furono sperimentate, per esempio radendo al suolo la città di Guernica, che poi divenne famosa grazie al quadro di Pablo Picasso, no? Che da allora visse sempre in esilio e non tornò mai più in Spagna. No? Quindi c'erano praticamente due eserciti che combattevano insieme a quello di Franco, e poi c'era la connivenza degli stati, degli grandi stati capitalisti. Francia e Inghilterra votarono per il non intervento, lo stesso gli Stati Uniti, eccetera, e non arrivò niente da loro, se non sottobanco qualcosina attraverso i Pirenei, ma delle cose insignificanti che non avrebbero avuto certo aiuti insignificanti che non avrebbero avuto certo la possibilità di avere un peso sull'andamento della guerra. Ma il peggiore alleato, quello più feroce, quello più mostruoso, si rivelò la Russia di Stalin, che in quell'epoca era nel periodo più oscuro e più cupo, era il famoso periodo dei processi di Mosca, dove Stalin per arrivare a portare avanti bene la dittatura, quella fase transitoria della dittatura del proletariato che è già teorizzata da Marx, si liberava addirittura della classe dirigente bolscevica per essere veramente l'unico e incontrastato dominatore, con una schiera di yes men che lo assecondassero. Quindi in questo clima arrivano gli aiuti dell'Unione Sovietica di Stalin, aiuti in armi, in cambio dell'oro della Banca di Spagna. Questi aiuti arrivarono fino al 38, poi smisero perché Stalin si alleò con Hitler e d'insieme nel 39 invasero e si divisero la Polonia. Quindi questo qui è un po' il quadro generale da cui partiamo per poi parlare della rivoluzione in Spagna. Parleremo delle collettività, parleremo delle colonne di volontari anarchici, della negazione dello spirito militarista anche fra i combattenti, attraverso appunto la negazione della militarizzazione delle milizie, i ricatti dello Stato, a sua volta lo Stato repubblicano, a sua volta ricattato dagli aiuti che arrivavano della Russia sovietica. Quindi questo, diciamo, è un po' l'incipit, una proposta per iniziare poi a parlare di questi altri capitoli più particolari. Adesso ancora, non so se ci rimane quanto spazio, 5 minuti, ancora un pezzo o due e poi concludiamo facendo gli annunci.

siamo in chiusura e ricordiamo gli appuntamenti della settimana, che sono la cena Bella Vita di questa sera e la pizza Bella Vita di domenica sera. Entrambi gli appuntamenti alle 20:30. Portate il meglio che avete.

0: E allora vi salutiamo, sono le 19.02 qui dalle libere frequenze di Radio Blackout. Un saluto a tutto e a tutta da Mario Schizzo
1: e miau da Ruben, buona serata.

E buonasera, buonasera a tutte e tutti. Sta iniziando Matix Flow. Sono le 19.15, oggi è venerdì 3 luglio, torniamo in onda dopo alcune settimane di pausa. C'era la festa della radio, poi siamo tornati e siamo scomparsi di nuovo, insomma, inizia l'estate e allora anche noi un po' ci riposiamo.

E a riposarsi in primis sono te e Mau, che sono in ferie, quindi un saluto prima di tutto a loro, anche se mi avete lasciato solo soletto.

Ma i saluti vanno ovviamente a tutte le persone private della propria libertà, che siano in carcere o tra le mura domestiche.

questo oggi ci sarà una versione di Matrix Flow quasi unicamente musicale, ma vedremo se riusciamo anche a metterci in contatto con il presidio che sta andando avanti in questo momento qui non troppo lontano da Radio Blackout.

Presidio che sta andando avanti appunto qui vicino da Mitto, dove due lavoratori sono in sciopero in quanto richiedono dei semplici diritti come quello di non dover lavorare 50 ore 7 giorni su 7. Ma soprattutto di essere pagati e non dover subire il ricatto dei documenti.

Quasi dimenticavo di ricordarvi i contatti per scriverci e far vivere il servizio Cisti. Ci trovate su tutte le piattaforme di messaggistica al 346-667-3263. Se invece volete fare degli squillini o mettervi direttamente in contatto, chiamatemi allo 011 249 5669.

Come vi dicevo, puntata di oggi prettamente musicale. La scaletta stavolta non è del nostro DJ Mau, ma ho provato ad arrangiarla io e pensando a un filo conduttore che erano i fiati, che, come dire, ultimamente mi stanno intrigando più del solito. E allora partiamo con il primo pezzo scelto, che è quello di Ibrahim Malouf, True Sorry.

tra True Story di Ibrahim Malouf, un trombettista franco-libanese che ha una tromba abbastanza particolare, che è un'invenzione del padre, perché è una tromba a quattro pistoni e quindi permette di eseguire i quarti di tono della musica araba. Andiamo ora ad ascoltarci un altro suo pezzo, che è Red and Black Light.

Quello che stiamo ascoltando sono un pezzo dei Racing Mount Pleasant, un gruppo americano del Michigan, noto inizialmente come Kingfisher.

Una band composta da, in realtà in varie ai momenti sono stati anche fino a 8 musicisti più 3 artisti visivi, in quanto i loro live sono un'esperienza quasi totale. Difficile vederli qui in Europa, ma se riuscite a recuperare un live sono veramente uno spettacolo.

Era per chi segue Matix Flow, queste note non sono, come dire, nuove. Anzi, spesso abbiamo passato pezzi dei Marujá. E allora vi lascio adesso con due delle loro canzoni che a me piacciono particolarmente. Sono The Tinker e Born to Die.

Abbiamo sentito quindi Maruja e ora cambiamo quasi totalmente perché andiamo ad ascoltarci Habei di Ada Montellanico e Giovanni Falzone. Pezzo jazz italiano dedicato alla scrittrice, musicista, ma soprattutto militante Habei Lincoln.

0: Allora, come anticipato a inizio puntata, siamo in collegamento telefonico con il presidio fuori da Mitto. Siamo in collegamento con Stefano della CUB. Ci senti?
1: Sì, ciao a te, ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao, intanto grazie per la disponibilità in questo momento. Volevo chiederti un po' di raccontare, meglio di come posso aver fatto io prima, qual è la situazione dei due lavoratori, perché questo sciopero, e poi anche come sta andando ora il presidio, che ovviamente invito tutti e tutti a raggiungere.
1: Sì, allora, questo sciopero nasce, il secondo sciopero che stiamo facendo a Mitto, nasce da una condizione di super sfruttamento di questi lavoratori. Sono tutti lavoratori in una condizione comunque di fragilità, sono lavoratori stranieri di origine del Bangladesh, che lavorano all'interno delle cucine, nelle sale di questo ristorante, come avviene in moltissimi altri ristoranti di questa città. Sono lavoratori che hanno tutto un percorso di lavoro nero con 55-56 ore settimanali, 7 giorni su 7, senza riposo, senza nemmeno il riposo settimanale, come aiuto cuoco, barista, piuttosto che lavapiatti, insomma, nelle varie situazioni di questa categoria che si è espansa in un modo incredibile in questi anni a Torino. Sono due lavoratori che, dopo aver lavorato in nero, hanno avuto un contratto. Peccato che il contratto fosse un contratto part time su 6 giorni di 4 ore, e loro continuassero a fare gli orari di prima, quindi lavorassero sempre 7 giorni su 7, lavorassero circa 8 ore al giorno e non le 4 che avrebbero dovuto lavorare secondo quello che era scritto sul loro contratto. Hanno iniziato a protestare, a ribellarsi, hanno incontrato il sindacato in questo percorso, li abbiamo sostenuti nelle loro rivendicazioni. C'è prima stato un licenziamento orale di un lavoratore che il manager e la proprietà si sono dovuti rimangiare immediatamente, perché sapevano benissimo che non aveva alcuna validità. Dopodiché, a quel punto, considerato, hanno sempre rifiutato di parlare col sindacato per regolarizzare la situazione, e a quel punto li hanno messi a fare quello che c'è scritto esattamente sul loro contratto, cioè le 24 ore settimanali sui 6 giorni, ma facendo finta che tutto il super lavoro precedente non ci fosse mai stato. Allora, noi abbiamo, come CUB, abbiamo cercato un'interlocuzione per la regolarizzazione, che è sempre stata rifiutata dalla proprietà di questo ristorante. Abbiamo iniziato a lanciare, insieme a compagni e compagni, in particolare del colpo di Voci Migranti, abbiamo iniziato a lanciare degli scioperi con presidio qui davanti. La scorsa settimana c'è stato il primo fine settimana, venerdì e sabato, di sciopero con presidio, che si è svolto davanti al ristorante. È una lotta che evidentemente comunque turba, nel momento in cui questa settimana ci siamo ritrovati dalla questura delle prescrizioni molto precise rispetto a dove potevamo posizionarci, a dove poteva stare il presidio. Noi oggi siamo dall'altra parte della strada rispetto al ristorante, ci sono ovviamente squadre di compagne e compagni che sono in solidarietà con noi, con i lavoratori, con la lotta che si sta sviluppando, che ovviamente coprono tutti i dintorni del ristorante, perché ovviamente stiamo cercando di informare la possibile clientela di che razza di posto sia questo ristorante, che forse non è il caso di andarci a mangiare. E niente, siamo comunque, è successo che in questo momento c'è un presidio di 30-40 persone che si trova davanti al ristorante, seppure appunto dall'altra parte della stradina. Noi siamo tra via Boucheron e via Santa Rosa, che è quella piccola via che porta da Porta Susa a Piazza Statuto, quella che costeggia il vecchio percorso della ferrovia. siamo lì con gli interventi, con gli striscioni, con le bandiere e soprattutto con i lavoratori in sciopero, e direi che stiamo, come dire, cercando di convincere, diciamo così, la proprietà ad aprire un dialogo preciso sulle rivendicazioni che stiamo facendo, che sono innanzitutto, ecco, cosa che dimenticavo, sono lavoratori a tempo determinato e quindi a scadenza. Noi chiediamo che venga non solo regolarizzato un contratto normale a 40 ore settimanali con pagamento di supplementari e straordinari, ma anche che venga prolungato il contratto diventi a tempo indeterminato, anche perché dopo una storia di sfruttamento di questo genere è il minimo che ci aspettiamo si possa fare nei confronti di questi lavoratori.
0: Certo, assolutamente, anche perché appunto, come ricordavi, sono comunque sotto ricatto, a maggior ragione con un contratto a tempo determinato. Una volta finito quello, rivendicare la possibilità di un documento o di un rinnovo diventa assolutamente complicato.
1: Assolutamente sì, anche perché tra l'altro sono tutte persone, come spesso succede, nella condizione di richiedenti asilo o con una protezione speciale, però comunque con una condizione che è assolutamente precaria dal punto di vista della non solo lavorativo ma complessivo di vita, quindi
0: certo. Non stiamo parlando solo di ottenere un lavoro per vivere, ma anche un lavoro per poter avere la possibilità di rimanere qui, insomma.
1: Esatto. Stiamo anche, infatti, lavoriamo anche su questo piano, lavoriamo anche sulla denuncia di quel razzismo istituzionale che mantiene lavoratrici e lavoratori migranti, che vuole mantenere lavoratrici e lavoratori migranti perennemente sotto schiaffo, in condizione di precarietà, e che ha come conseguenza, è un sistema criminogeno, perché di fatto in questo modo qui si produce un'estrema precarietà e condizioni di lavoro assolutamente spaventose.
0: Certo. Ti ringrazio, Stefano. Allora invitiamo ancora tutte le persone all'ascolto a raggiungere il presidio tra via Boucheron e via Santa Rosa. Stefano, se non hai altro da...
1: Sì. Lato di Piazza Statuto, per precisare, verso Porta Susa.
0: Verso Porta Susa. Perfetto.
1: Va bene.
0: Ti ringrazio.
1: Ti ringrazio per lo spazio. Un saluto a te, a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao, grazie ancora.
1: Ciao.

0: Quindi abbiamo sentito le parole di Stefano, rappresentante della CUB, rispetto al presidio che si sta svolgendo in questo momento fuori da Mittò, vicino Piazza Statuto. Abbiamo dovuto sfruttare una canzone, come dire, d'emergenza, ma passiamo subito alla nostra scaletta. Questi sono i Moor Mother con Umzansi.
1: Quantum in the let your imagination lead. It knows everything you don't know yet and can't be aware of, as our common

Stiamo ascoltando Moor Mother, nome d'arte di Kamae Aiewa, poetessa, musicista e attivista statunitense, attiva dal 2012, una delle figure più radicali dell'avanguardia afrodiasporica contemporanea. Utilizza un linguaggio molto spesso, come dire, di spoken word, sopra un jazz d'avanguardia. Ma intanto ci spostiamo dall'altra parte del mondo, perché andiamo ad ascoltare Merkandede, cioè Merkanistan dei Merkandede.

andiamo a concludere la puntata di quest'oggi in maniera, come dire, un po' altalenante, perché passiamo a un gruppo italiano, un gruppo punk, noise, jazz, che ha suonato anche alla Festa della Radio una decina d'anni fa. Sto parlando degli Zoo da Roma.

0: E questa che abbiamo ascoltato era Carbon degli Zoo, un gruppo appunto di Roma, come vi dicevo prima. Siamo arrivati al termine di questa puntata, ma prima di salutarci vorrei lasciarvi con alcuni spottini, in particolare con quelli per il Mezcal che si trova sotto attacco. Allora, intanto un caloroso saluto ai compagni e alle compagne del Mezcal, e vi lascio con gli spottini e vi do appuntamento al prossimo venerdì. Ciao.
1: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mezcal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati
2: che con la loro proposta

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia,

0: spazi polivalenti e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al Mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il Padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.
1: Il 5 luglio alle 4:30 nella splendida cornice del cortile di Radio Blackout.
2: Ma ci saranno 50 gradi.
1: Vi aspettiamo per l'evento più elegante dell'anno.
3: Ma come eleganti, saremo sudati in canottiera.
1: Il Gran Galà di Putagè, con grandi ospiti e la musica dell'orchestra dal vivo.
2: Ah, non c'è un'orchestra, suonano Lucio e il suo stagista, bravi però.
1: E la consegna dei premi più importanti dopo i premi Oscar e il Telegatto, i prestigiosissimi Putagè d'oro.
3: Ah, il Telegatto addirittura?
1: A seguire un ricco banchetto allietato da un trio d'archi.
2: No, veramente c'è la piola con le birrette, l'aperitivo e il DJ set del professor Sborrocco.
1: Gran Gala di Putagè, 5 luglio dalle 4:30, Blackout House.
4: Voi due, guardate che vi licenzio, eh!
5: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
6: Sì, parto i primi di luglio.
5: E dove vai?
6: Vado a Verona.
5: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
7: Onde riflesse!
8: Festival itinerante di radio autogestite.
7: Incontri,
8: dirette,
7: laboratori,
8: performance.
7: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
8: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
7: Programma e info su onderiflesse.noblogs.org.
8: Quest'anno a Verona c'è il mare.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale di Serabia di via Galinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al di Serabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Vissarabia, via Galinier 40, a Vigliana, Torino.

0: per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Va, ma con Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati bubboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezze. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.
2: Get back in. Come on, what time is it? Jimmy Ford, get back in.

0: che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse.
3: Festival itinerante di radio autogestite.
1: Incontri.
2: Dirette.
3: Laboratori.
1: Performance.
2: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
1: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: stazione.
1: Capito. 105 250.
0: Capito. C'è una scritta sotto un circolino con su scritto C.

0: Risentiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza. Quella la storia,
2: capito? Vabbè, questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
3: www.blackout.org/streaming

cretino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Vado a porto, cazzo.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il Padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: E con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescalsquat.net.

0: che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
1: Incontri.
2: Dirette.
3: Laboratori.
1: Performance.
2: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
1: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

Inizia malissimo Monster Truck. God. 3466673263 per maledizioni. God.

Buon parte del ringraziamento. Ci mancano 3 minuti. E non c'è Yashin. Monster Truck, per quanto possa valere, molto poco. Vi saluta.

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: E con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescalsquat.it

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.it.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Vissarabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Vissarabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino, con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Vissarabia, via Gallinier 40, Avigliana, Torino.